0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Guarda, mi viene in mente la canzone di Venditti, cioè certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, no?
1: È proprio così. È stata tutta una coincidenza, no? Perché io non l'avevo dimenticato, perché eravamo, cioè ragazzi.
0: Sì.
1: E niente, poi alla fine ci siamo ritrovati, adesso dal 2017 sono 9 anni che stiamo insieme, a settembre compleanno.
0: Guarda, veramente è una storia da film, una storia fantastica. Grazie.
1: Devo dirti una cosa, la cugina che scrive libri ci ha scritto pure questa cosa, ha scritto un suo libro.
0: Ma assolutamente.
1: Un libro d'amore.
0: Ma questa è una soap opera. Queste sono delle puntate turche da fare assolutamente. Guarda.
1: Saluto tutti i pistelli.
0: Ti saluto. Un bacio. Complimenti a te. Complimenti a te. Grazie di aver emozionato tutti quanti noi. Ci sentiamo tra poco.

0: bella puntata, ragazzi. Grazie alle vostre segnalazioni, ma anche grazie alle vostre telefonate, i racconti. Ed è proprio quello il mood del pipistrello: due ore da trascorrere insieme, accompagnandovi al lavoro con leggerezza ed ironia, e anche a volte un po' di emozioni, perché no, che non guastano mai. Altro che passa tutto in qualche mese. Secondo questo studio americano, per dimenticare un ex ci vorrebbero addirittura 8 anni. Vi sto chiedendo, ma siete d'accordo oppure no? In questo caso ascoltiamo solo un po' di vocali, quelli che sono giunti al 342 00 00 100. Sentiamo un po' le vostre voci. Pronto?
1: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono riuscito a dimenticare la mia ex dopo un anno o due.
0: Sì.
1: Lei invece dopo 2 mesi già era fidanzata in casa.
0: Addirittura.
1: Oltretutto il papà gli diede anche le chiavi, che con me chiavi, l'11 era sta casa.
0: Mm.

0: non cedeva mai.
1: Quindi diciamo che il papà Conte
0: si è sposata dopo un anno dal fidanzamento ufficiale.
1: Incredibile. Incredibile. Ragazzi, capita anche questo, quindi non ti meritava, tranquillo, vai avanti. Poi la donna, secondo me, dimentica
2: Nana,
1: prima.
2: Carmen, bene, bene, bene.
1: È vero.
2: Sono tre sorelle.
1: Ci sta.
2: Tutte quante.
1: Canzone di Alberto Selli, dedicato alle tre sorelle. Lulu, Nana e Carmen. C'era una che si chiamava Carmen delle tre sorelle, quindi potremmo anche utilizzare.
2: Nana.
1: Carmen,
3: bene, bene, bene. Buongiorno, da Castellammare. Ciao, mi sono bello. Emozionato con questa storia di Giovanni. Troppo bello.
1: Sta piangendo.
3: L'applauso.
1: Ok.
4: Ma sta serie televisiva coppa quale canale fa?
1: Che cosa?
4: Angani, ma chi lo ballisti Raffaele da Mainza, chiamate già.
1: Sì, sì, già chiamato.
5: Mastani, fai sempre che.
1: Non lo fai.
5: 34 sacchette, me ne erate 31. Ma si sembra stesso.
1: Altre tre, non le posso
6: buongiorno,
1: portare.
6: Buongiorno, Pipistrelli. Secondo lo studio, 8 anni ce ne vogliono. Io ho avuto un bambino dall'epoca. Siamo stati distanti 10 anni. E dopo 10 anni è ribocciato l'amore.
1: Davvero?
6: Quindi se siamo davvero, penso
1: c'è niente da fare, ragazzi,
6: che non basta una vita per dimenticarsi di proprio ex.
1: L'amore ritorna, quello
7: magari
1: vero.
7: Sempre sì. Angelo da Giuliano.
1: Vai, Angelo.
7: Io credo che se è stato un grande amore non ti si dimentica mai. Lo terrai sempre con te, lo porterai sempre con te. Sì,
1: Pino di Capri.
7: Uno ci vive, ci sopravvive, avanti, ma alla fine un grande amore è sempre un grande amore, quindi i ricordi ci saranno sempre, faranno sempre parte della tua vita e di te.
1: Anche questo è vero. Lancio un'ultima provocazione, più che altro, in base ai messaggi di stamattina. Ma la donna dimentica prima un grande amore rispetto all'uomo? Mi dicono di sì, anche qui negli studi, che l'amico di prima ha detto: io mi sono lasciato con una ragazza, questa ragazza dopo 2 mesi insomma, si è fidanzata con un altro, ha ufficializzato il tutto, ha trasudato in casa, come si diceva una volta, e si è sposata addirittura. Quindi l'uomo soffre di più quando finisce un grande amore rispetto alla donna? Lo chiedo a voi nel rush finale del pipistrello tra poco. Se vi va, anche voi donne potete dire la vostra al 342 00 00 100.

0: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: lo devo ridire, anche perché ci avete emozionato, l'ho detto poco fa, con un telegram con tre sorelle, dico tre sorelle in diretta contemporaneamente, con tre numeri di telefono diversi, cioè il nostro Ciro Froio sembrava Nupurp con i tentacoli che ha chiamato a tre sorelle diverse, una rispondeva, l'altra no, alla fine ce l'abbiamo fatta, e poi una telefonata poco fa che ci ha fatto capire, ecco, il vero senso dell'amore, e di questo stiamo parlando. Secondo degli scienziati americani ci vogliono 8 anni per dimenticare un grande amore. 8 anni, ci mettevo una settimana, 2 settimane, a patto però che questo amore insomma vada avanti per 2 anni, poi finisce e tu per 8 anni hai sempre nel cuore quella persona. Vi sto chiedendo, ma è vero, non è vero? Raccontateci un po' di esperienze, gli escamotage che avete fatto per dimenticare quella persona. Abbiamo dei messaggi. Io 2 anni pieni, la cosa più folle, ho prenotato un volo per Lisbona 12 ore dopo aver visto una sua foto con un altro. Ecco, sono partita da sola senza dire niente a nessuno, e può servire anche questo per dimenticare un grande amore. 3 mesi, ma solo perché mi ero convinta fosse tossico, la follia bloccarlo ovunque e cambiare bar, palestra e supermercato pur di non incontrarlo. Sentiamo qualche vocale, Ciruzzo, gli ultimi, e poi finalmente vi potete sfogare con il nostro Napoli che purtroppo ieri,
1: Antonio, buongiorno, ha perso. Antonio, complimenti, sei un grande.
0: Grazie,
1: Ussaccio,
0: che sono
1: posso
0: grande,
1: dire
0: grazie.
1: Che non è tante facile.
0: No, non è
1: soprattutto
0: facile.
1: Se la coincidenza mette che proprio i due figli più piccoli vanno a scuola insieme e tu la vedi quasi tutti i giorni.
0: Ah, vabbè, ma non stai facendo complimenti a me.
1: Andata meglio così.
0: Buona. No, ma credo che stai facendo complimenti.
2: Un grande amore, niente più.
3: Quando buongiorno, oggi voglio fare il sessista.
0: Vai.
3: Sì, la donna si riprende più facilmente perché giù te ne arriva la porta.
0: Ah, no, non lo diciamo. Non tutte, non tutte.
4: Film ne si scorda prima. Secondo me, sì. Se la donna subito dimentica, che evidentemente tu non eri il suo grande amore.
0: Ok.
5: Buongiorno, buongiorno. Vi dico la verità, i ritorni non ci credo. I ritorni sono le insoddisfazioni della vita.
0: Cioè, tu dici la minestra riscaldata.
6: Una convenzione di 5 anni e mezzo.
0: Sì.
6: Come si è fatto ristrutturare casa. Mobili per un totale di 25.000 euro.
0: Attenzione, a Refuso.
6: Siamo andati in Calabria a fare una settimana in un villaggio,
0: sì?
6: Altri 4.000 euro. Poi dopo siamo tornati a casa una settimana e detto, ma non andiamo più.
0: No, vabbè. Capito? E questa qui è veramente una... È quello che dice Vigliotti, no, lo dovevo dire. Cioè, come si fa? Questa 4.000 euro... Cioè, va in vacanza con lui, acquista addirittura una casa, poi torna e dice: no, non ti amo più. Cioè, una donna del genere è o non è?
7: Angani, basta. Se c'è una persona che non dimentico più in vita mia, è agnora mia.
0: Buongiorno,
8: Gaetano. Maschio, femmina, secondo me soffrono entrambi.
0: Tu
8: poi
0: dici?
8: L'amico di prima che ha detto che la donna dopo 2 mesi si è fidanzato con uno, si è fidanzato in casa, si è sposato.
0: Sì.
8: Secondo me già lo teneva.
0: Certo che già lo teneva.
9: Buon di Antonio, non è che soffre di più, è più realistica. È
0: come la frutta.
9: Inizia tutto prima.
0: Per
9: noi ci viviamo i nostri tempi.
0: Ah, ecco, ok. Quindi non è così. Allora, abbiamo un esperto, finalmente. Gianluca,
10: cosa?
0: Questa volta veramente ti lascio il microfono. No, l'esperto, molti dicono.
10: Sì.
0: Ecco, che quando.
10: Buongiorno.
0: Buongiorno a te, Gianluca.
10: Buongiorno, pipistrelli.
0: Insomma, ma tu non stavi qua fino a qualche ora fa? Io
10: sì,
0: ti ho visto in TV.
10: Ho dormito qui.
0: Ci ho visto fino a qualche ora fa. Comunque, gli esperti dicono che ci vogliono 8 anni per dimenticare un grande amore.
10: Sì.
0: Tu sei d'accordo che dopo 8 anni più o meno?
10: Non ti so dire, dipende dal grande amore, ma detto questo.
0: Sì.
10: Secondo me la soluzione è trovare l'escamotage giusto.
0: Esatto, perché l'escamotage giusto.
10: Sì.
0: Perché?
10: Bisogna trovare l'escamotage.
0: L'escamotage, ti piace come parole, escamotage? Ma io sto viaggiando adesso, hai capito?
10: Sì,
0: allora,
10: lo so. Infatti,
0: ecco, in Francia, escamotage.
10: L'Armenia e la Slovacchia.
0: Sì. Addirittura
10: tra l'Armenia, la Slovacchia,
0: Bulgaria, insomma, tutti i paesi.
10: Quale sarebbe l'escamotage per risolvere questo problema?
0: Questo problema? Allora, l'escamotage è quello di. Ma su quale argomento poi?
10: No, sto dicendo questo fatto di dimenticare.
0: L'escamotage si può dire.
10: Mi hai fatto impazzire.
0: Ah, perché la cosa, diciamo.
10: Mi è piaciuta molto.
0: Senti, Gianluca, a proposito di escamotage, no?
10: Sì.
0: Ecco, ma come la vedi questa debacle del Napoli ieri?
10: Scusa, abbiamo parlato del bar dello sport, scusa.
0: No, però capisci, escamotage, debacle, pure roba francese, muoio atteggiare, capito? Vabbè, sentiamo qualche telefonata, vediamo un po'. Pronto? escamotage.
11: Avvocato, ma dopo ieri, stamattina preferisci la lasagna o tortellina?
10: Tre tortellina, mangiata tre tortelline.
0: Vedi, sono già scatenati. Gianluca, vai, pronto.
10: È proprio uguale a De Maggio, cioè veramente, no, cioè, proprio un'imitazione identica. Proprio.
0: Proprio pessima, però adoro, veramente. Adoro proprio. Non so farlo,
10: come,
0: vediamo.
10: Come possa tu fare.
0: Allora, Ciro, vai con la prossima telefonata. Beppe Grillo, pronto.
10: Mamma mia, ragazzi, che cosa.
0: Pronto? L'ultima, dai. Vediamo, una soluzione sarebbe buttarsi su Sabrina Salerno, dice Amedeo.
10: Non sarebbe male.
0: Non male,
10: altro che scamotage.
0: Questo qui è un grande scamotage, no? Ultima, pronto?
12: Magari.
0: Sì.
12: Marilonga!
0: Non ho capito. Questo era un tormentone nostro direttore.
10: Ah, sì.
0: Questo tornerà ancora nella nostra famiglia. E c'era un periodo dove il direttore voleva a Napoli Marilungo.
10: Ah, Marilungo? Ah, sì.
0: Un calciatore di. Non so neanche.
10: Centravanti, non c'entravanti.
0: Sei ricordato di Marilungo?
10: Marilungo?
0: Marilungo! L'ultima, pronto. Non so neanche chi sia.
10: Non era Ibrahimovic.
0: Anche Ibrahimovic, però anche Marilungo.
10: E Cassano pure. Pur,
0: voglio Cassano. Hai voglia, hai voglia. I tormentoni del direttore. Ma Marilungo è stato. Ma adesso Marilungo che fa? Dove credo, giocava Marilungo?
10: Credo che abbia smesso di giocare Marilungo.
0: Sì, ma dove giocava sto Marilungo?
10: Non lo so, nel Sassuolo, Catapano giocava. Dove giocava?
0: Abbiamo un po' se. Cesena. Ah, nel Cesena, ok, quindi voleva Marilungo. Voleva Marilungo. Dice che adesso fa tutt'altro.
10: Non lo so, non ho perso le tracce di Marilungo.
0: Fa la frutta realistica adesso, se non mi sbaglio. Tutto la frutta realistica. Pronto?
10: Eccoci.
13: Ma perché non veniate tutti e due e poi ci veniamo a Paolo del Genio?
0: Addirittura.
10: Più tardi, alle 18, appuntamento alle 18.
0: Ma quello c'è qui, si sta preparando.
10: No,
0: le basette, guarda che Paolo.
10: Stai calmo.
0: Guarda, cioè, le basette di Paolo sono straordinarie.
10: E su questo non c'è
0: dubbio. No, io invidio le basette. Allora, per preparare.
10: Devi stare calmo.
0: No, volevo dire, mette.
10: Pensa alle basette tue. Ah, ok,
0: va bene. No, lui mette i linetti sulle.
10: Devi stare calmo e tranquillo. Passiamo le basette tue e i tuoi capelli.
0: No,
10: ridicolo.
0: Ma io sono geloso di
10: che cosa?
0: Di Paolo, delle basette di Paolo del genere.
10: Ok, beh, fatele crescere anche tu.
0: Vabbè, ok, anche la testa è uguale, quindi non esiste. Allora, all'Atalanta Marilungo gioca.
10: Sì, all'Atalanta.
0: All'Atalanta, ok.
10: È vero, anche all'Atalanta, bravo.
0: Voglio Marilungo al Napoli. Vabbè, ce ne andiamo, a domani. Saluto Ciruzzo Freud, devo trovare un escamotage per andare via. Ti lascio.
10: Io ce l'avrei un escamotage.
0: Lo so, è quello lì che penso
10: a me
0: io.
10: Mi piace, vai.
0: Wagyu, state bubù.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
16: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
17: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
18: Buongiorno a tutti, da parte di Riccardo Catapano. Apriamo subito con la cronaca. Agguato mortale nella notte a Ponticelli, nella periferia est di Napoli. La vittima è Antonio Musella, conosciuto nel quartiere come O Muccoso. Secondo una prima ricostruzione, il killer lo ha raggiunto mentre era alla guida della sua auto e all'altezza di via Luca Pepe. Hanno aperto il fuoco esplodendo almeno 5 colpi di pistola. Ferito gravemente, Musella è stato trasportato all'ospedale del Mare, dove è morto poco dopo il ricovero. L'agguato è avvenuto nell'area dell'86, zona al centro delle tensioni tra i clan De Luca, Bossa, Minichini e De Micco. Indaga la polizia. Ancora cronaca, un uomo di 41 anni, originario del Burkina Faso, è stato arrestato dalla polizia in piazza San Francesco a Capuana, a Napoli, dopo aver minacciato con un coltello la dipendente di un bar. Gli agenti, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal questore dopo l'omicidio avvenuto domenica nella stessa piazza, sono intervenuti rapidamente bloccando e disarmando l'uomo. Sequestrato un coltello a serramanico con lama di circa 8 cm. Il 41enne è stato arrestato per porto di arma in luogo pubblico. Nelle ore precedenti, nella stessa area, un 32enne sempre originario del Burkina Faso era morto dopo essere stato accoltellato al termine di una rissa. Cambiamo argomento. Sequestro preventivo da 1,5 milioni di euro nei confronti di una società napoletana che opera nel settore dell'assistenza agli anziani e di due amministratori, uno di fatto e uno di diritto. L'indagine della Guardia di Finanza ha fatto emergere un volume d'affari nascosto al fisco pari a circa 7,5 milioni di euro tra il 2019 e il 2024. Contestato il reato di omessa dichiarazione fiscale. Secondo gli investigatori, il mancato pagamento delle imposte avrebbe consentito alla società di offrire servizi a prezzi altamente concorrenziali. Sotto sequestro, quote societarie ed anche un immobile di pregio a Napoli. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli rinvia ancora l'appuntamento con l'aritmetica qualificazione in Champions League. Gli azzurri falliscono le occasioni di chiudere il discorso con un successo contro il Bologna e cadono al Maradona per 3-2 contro gli uomini di Italiano. Gli ospiti erano andati avanti di 2 gol già alla mezz'ora, poi la rimonta partenopea con Di Lorenzo e Alison Santos a cavallo tra la fine della prima frazione e l'inizio della seconda. Allo scadere però RO a gelare il Maradona e regalare la vittoria agli emiliani. Ascoltiamo adesso un estratto delle parole di Antonio Conte in conferenza stampa.
19: Avevamo la voglia, si vedeva l'energia di vincere la partita. Abbiamo provato a spingere, vinto nel secondo tempo. Quando cerchi di attaccare, di spingere, ci può essere qualche ripartenza, però non ricordo pericoli nostri nel secondo tempo da parte del Bologna, se non il gol. Poi se dobbiamo vedere il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra e sappiamo benissimo che mancano 2 partite. Dobbiamo cercare di conquistare posto in Champions e poi vedremo.
18: L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Eccoci qua amici del Bar dello Sport. Eccoci qua, buongiorno, ben arrivati. Un abbraccio da parte di Gianluca Vigliotti. Un saluto in cabina di regia Ciro Froio, che è già pronto per una puntata che si prospetta davvero torrida, calda, incredibile per quello che è accaduto ieri sera. La grande delusione, la sconfitta con il Bologna 3-2, maturata proprio nei minuti finali con il gol di Rowe, dopo che il Napoli era riuscito a rimontare, un po' come fece con il Verona, sotto 2-0 con il secondo rigore, poi la rimonta con il gol di Di Lorenzo, il gol di Alisson Santos, il 2-2 che avrebbe comunque consentito al Napoli di fare ancora un piccolo passo avanti per la Champions, e poi la mazzata del gol di Rowe. Grande delusione, grande delusione. Già ieri sera al termine della partita abbiamo ascoltato davvero commenti molto duri sulla prestazione del Napoli. Aspetto di sentirvi stamattina, 081 546 6873 per intervenire in diretta. Vi prego, siccome il computer sta andando avanti come una slot machine, per il numero di messaggi clamoroso che sta arrivando qui al Bar dello Sport, 342 00 00100. Valuto o meno se arriva qualche cosa come il Festival Bar, ma stamattina non voglio, potrei anche decidere di non farlo sentire, perché dobbiamo dare spazio a tutti. Interventi brevi, per favore. Molto rapidi, così cerchiamo di intervenire tutti. Saluto Martina da Napoli. Non ce l'aspettavamo questa sconfitta con il Bologna, intossicata ma sempre innamorata. Gianluca, amico mio, buon caffè, sempre Forza Napoli da Patrizio. Buongiorno partenopei, non ho mai polemizzato, ma questo finale di campionato mi sta intristendo tanto. Un gruppo più disunito, Peppe Bosco dalla Baviera. Come se avessero perso la voglia. Non ci sto cercando, è molto lungo il messaggio. Chiedo per favore ai giocatori di non fallire l'accesso alla Champions, e poi chi vorrà potrà anche cambiare aria. Siamo abituati a soffrire, vedere una squadra sempre lottare. Immaginate poi se ieri ci fosse stato in porta Meret, staremmo assistendo a un maxi processo. Yamma Wagyu. Ripartiamo, ti amo Napoli. Beh ragazzi, ringraziamo Conte, ma direi anche basta un gioco ridicolo del Napoli. Se ci va di lusso arriviamo quarti, ci scrive Marco. Siamo dei maestri a fare resuscitare i morti, Forza Napoli, Luigi da Mantova. Sei d'accordo che il Napoli va in Champions perché dietro c'è il buio? Gialluma, che sta succedendo? Vittorio il pacifista. Ricordo che al Napoli, che è ancora secondo in classifica con 2 punti di vantaggio dalla Juve e 3 da Milano e Roma, occorre solo una vittoria con il Pisa domenica prossima, penultima di campionato, per accedere matematicamente in Champions. Per arrivare al secondo posto presumo che ci vogliano 2 vittorie, perché la Juve, in caso di arrivo a pari punti col Napoli, è in vantaggio negli scontri diretti per differenza reti. Domenica notizia, preparatevi tutti, ci sarà una domenica, un mezzogiorno e mezzo di fuoco. Ecco, mezzogiorno e mezzo di fuoco, questo è il titolo, perché ci giocheranno tutte e 5 le partite in contemporanea per le squadre che sono coinvolte nella lotta Champions. Giocheranno Pisa-Napoli alla mezza, quindi faremo diretta azzurra, il Bar dello Sport post gara, ma ci giocherà anche Genoa-Milan, si giocherà anche giocherà la Juve, giocherà la Roma con il derby con la Lazio, giocherà il Como, insomma tutti a domenica ore 12:30. A meno che, attenzione, valuteremo oggi, potrebbe intervenire il Viminale per clamorosamente spostare queste partite a lunedì alle ore 18. Perché? Perché a Roma, clamorosamente, per la scienza clamorosa dei nostri cervelloni in Lega Calcio, Roma-Lazio si gioca alla mezza in contemporanea alla finale degli internazionali di tennis di Roma. Ragazzi, ma è uno spettacolo, ma applausi a scena aperta a chi ha fatto una cosa del genere, è davvero clamoroso. Siamo sicuri che si vince, ci scrive Gaetano. Conte via da Napoli, non se ne possiamo più, ci scrive Ciro. Grande rispetto a Conte, ma per quanto fatto l'anno scorso, ringraziamo. Ora però si impone una colletta per farla andare via, ragazzi. Poi c'è anche Biagio da Scafati, che invece oggi ci scrive: questo finale evidenzia ancora maggiormente una necessaria metà rivoluzione a fine campionato. Io però, ragazzi, è normale che il risultato e le prestazioni condizionano tutti. Ricordate ieri mattina la folla al Bar dello Sport con l'aria, te la ricordi Ciro? Conte resta, Conte, speriamo che Conte resta il nostro condottiero e speriamo che ancora c'è. E stamattina ovviamente completamente il contrario. Innocenzo, comincio da te, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te.
0: Ciao, ciao Innocenzo, buongiorno.
1: Ma dico io, il Napoli che gioco fa? Io vorrei dire soltanto che gioco fa,
0: ecco,
1: non
0: qua
1: si riesce a capire, non hanno una trama di gioco, ma al di là del fatto il nostro condottiero, sempre il nostro condottiero, sono del parere che Conte deve cambiare proprio mentalità, ma non è possibile, non è possibile, noi soffriamo in un modo maledetto, cioè una difesa a tre contro tre mezze punte del Bologna, una difesa a tre, mi metti tre difensori, ma perché il 4-3-3 il gioco che ci ha portato negli ultimi 15 anni ci ha visto insomma dominare in Serie A e qualche volta diciamo ben figurare in Europa,
0: ma senza vincere,
1: guarda così.
0: Senza vincere
1: tutto a posto, ma senza vincere relativamente, perché noi contrari abbiamo vinto, caro.
0: Sì lo ricordo no, sai che cosa
1: dico, il 4-3 abbiamo vinto, abbiamo vinto uno scudetto, abbiamo fatto bella figura in Europa, ma la cosa peggiore conta, la cosa peggiore di sé la da quando va in conferenza lui parla che il Bologna non ci ha mai impensierito, ma ci ha fatto tre gol. Cioè, per pensare che cosa doveva fare il Bologna, tre gol in casa abbiamo subito e lui se ne esce in conferenza. No, però il Bologna non ci ho mai impensierito, cioè, a me mi rimane basito.
0: No, io c'è una cosa, Innocenzo, ti ringrazio di cuore e andiamo avanti, lasciamo ovviamente spazio. C'è una cosa, ve la dico in maniera molto franca, hai parlato di conferenza stampa. Io veramente ho pregato in quelle famose tre domande, tre, perché non ne possiamo fare oltre, perché solo tre domande si possono fare a Conte in conferenza, mentre ho visto Italiano ne farne 7-8. Io c'è una sola cosa che ieri, ma veramente è una curiosità, la mia è una curiosità, proprio veramente curiosità, con la grande gioia, veramente la grande gioia di aver visto il capitano Di Lorenzo ritornare in campo dopo 100 giorni, dopo l'infortunio che ha avuto. Sapete quanto siamo tutti legati al capitano, ma ovviamente Di Lorenzo non è in condizioni ancora giustamente di poter fare una partita intera, giocando oltretutto in un ruolo che voi sapete, quando lui vada un po' in sofferenza, quando gioca da centrodestra nella difesa a tre, tutti e tre gol purtroppo lo vedono protagonista nel finale con Rowe, uno contro uno, Di Lorenzo andava in difesa. Ma perché non ha giocato fino alla fine Di Lorenzo? Io questa è una domanda, veramente l'avrei voluta fare a Conte, giuro, l'avrei voluto, vorrei capire il motivo. Questa è una motivazione, ma stiamo parlando tecnica. Saluto Riccardo Emilia, solito Napoli di Conte, un tempo regalato, squadra messa male in campo, giocatori fuori ruolo, difesa horror, solito rigore regalato, cambi ritardati, cervellotici, bisogna voltare pagina. Mamma mia, pure stamattina sembra stessa storia, uno scudetto, una coppa, un secondo posto, l'anno prossimo ci qualifichiamo per la conference. Se giochiamo così, Francesco da Reggio Emilia ha vinto lo scudetto facendo gli stessi punti del peggior Sarri. Questo perché ormai due settimane che si parla di futuro, che siamo in Champions, che sono una formalità e non abbiamo caricato, dato importanza a queste ultime partite. Grazie stampa e radio napoletane, complimenti, bravi a tutti Ciro Smart Working, ma complimenti anche a te caro Ciro Smart Working, basta santificare Conte, anch'io potrei fare l'allenatore facendo spendere 200-300 milioni all'anno. Conte non se ne va dopo due anni ma lo mandano via, ci scrive Maurizio, grande Conte a vita. E poi il secondo posto è scudetto perché l'Inter sarà radiata, non credo. Avvocato, buongiorno, siamo ancora padroni del nostro destino, avanti a testa alta. Antonio, lo ricordo, il Napoli ancora una volta per qualificarsi in Champions matematicamente deve vincere con il Pisa domenica 12:30, per arrivare secondi probabilmente, se la Juve fa due vittorie occorreranno altrettante vittorie per il Napoli. Siete tantissimi. Un saluto da Carlo, imbarazzanti, solo il basso livello della Serie A salva il Napoli, ieri Conte ha sbagliato formazione e cambi. Domenico, vengo da te, buongiorno.
2: Iotti.
0: Amico mio, dammi un sorriso, Domenico, che stanno tutti quanti arrabbiati, che cosa vuoi dire?
2: Iotti, tutti calmi.
0: Tutti calmi, dovete stare calmi, bravo, bravo Domenico, siamo calmi, ma sono tutti quanti dispiaciuti, Domenico.
2: Va bene, Iotti, la partita ieri.
0: Vittoria domenica, speriamo bene che vinciamo a Pisa. Vabbè, poi ci sentiamo in settimana. Grazie Domenico, così vediamo che cosa succederà. Grazie a Domenico, un abbraccio. Gianluca, fino a ieri speravano la permanenza di Conte, ma dopo ieri no, visto che la squadra non lo segue più. Beh, devo dirti, chi è che ha scritto questo messaggio? Luca, Lucastro. Allora, ci sono stati due episodi che ieri mi hanno colpito, vediamo se li avete notati anche voi. Fanno parte per carità della dinamica di campo, quindi non è che le voglio sottolineare, però Avete visto quando Politano, che in condizioni anche lui, anche ieri, insomma, probabilmente sta soffrendo molto questo ruolo dove deve andare avanti e indietro in difesa, difende un pallone in falo laterale, eravamo nel finale, e Politano era a terra con il pallone che gli era rimbalzato sul corpo, sulla pancia, eccetera. E ovviamente Conte ha detto: batti subito, prendi. Politano è vicino a un mister: calma, mister, calma, aspetta un momento. Cioè, Politano ha risposto in maniera proprio, in maniera naturale, istintiva. Poi c'è stato un battibecco Rachmani-Politano, un battibecco forse. Politano se l'è presa molto, perché Rachmani l'ha richiamato su un'azione. Ovviamente c'era arrivato Rovo da quella parte. Ma perché non è entrato Beckmann? Vincenzo, buongiorno.
3: Buongiorno, avvocato Vincenzo, il bambino da Genova.
0: Amico mio, amico mio.
3: Che qual... non guida tram, ma gli autoarticolati. Te lo ripeto.
0: Autoarticolati, autoarticolati. Vincenzo, qua.
3: Ieri ho rivisto il Napoli di Garcia.
0: Il Napoli?
3: Ieri ho rivisto il Napoli di Garcia.
0: Addirittura, mamma mia.
3: Sì, nel senso scomposti. Mi pare 11 giocatori buttati in campo. Cioè, visti così. Non lo so, ma quando finisce sta stagione, avvocato? Sembra che non finisce più sta stagione, veramente, guarda, fino alla fine ci fanno patire.
0: Ho capito, ma intanto qua sarà una settimana lunghissima, molto sofferta, immagina. Però, Vincenzo,
3: sì,
0: stai sentendo l'aria, ragazzi, al bar dello sport?
3: Ti chiedo ai tifosi un po' di equilibrio, non è possibile, si vince, Conte ne mostra, se vedo Conte ne è buono, no. Cioè, ragazzi, un po' di equilibrio, quelli che non vogliono Conte meritano Mazzarri, è semplice. Perché noi abbiamo il miglior allenatore in Serie A in questo momento. Cioè, di cosa ci lamentiamo, ragazzi? Avete avuto il coraggio di criticare Quara? Cioè, voglio dire, di cosa parliamo? Un po' di equilibrio, stiamo vicino alla squadra.
0: Bravo, bravo Vincenzo, capisco che tu...
3: La squadra è come una femmina, quando andavo bene, no? Ci stai bene, ci stai vicino, nei momenti belli, ma soprattutto in quelli bui. E un Napoli è la stessa cosa.
0: Avo bene, tu avo bene, sì.
3: Certo, io Napoli voglio bene quando, soprattutto quando perdo, Napoli voglio bene, perché là già sta vicino.
0: Bravo, bravo, bravo Vincenzo, bravo.
3: E va, ragazzi, un po' di equilibrio. A volte lo pare che siamo tifoso lo Siena. Cioè, ragazzi, Napoli due scudetti in 3 anni. Vorrei dire, cioè, dove devo firmare? Poi Conte in, Conte out,
0: mamma mia.
3: Antonio Conte può essere simpatico, antipatico, fa giocare bene, male, avvocato, ma Gonzalez, ma quante volte abbiamo giocato bene? Ma nella bacheca c'è qualcosa?
0: Niente, sì, niente, no? niente.
3: Lamentavamo, io per primo, ci sfastriate che giochiamo bene e poi non mi diciamo mai niente. Giochiamo male, va bene, ma riempiamo la bacheca e va benissimo così, avvocato.
0: Grazie Vincenzo, bell'intervento. Bravo, bell'intervento, bravo, bravo Vincenzo, un bell'intervento da parte tua. Siete tantissimi, è veramente clamoroso quello che sta succedendo. Domanda lecita su Di Lorenzo, forse ci sarà un perché, hai ragione Franci, anch'io lo penso, Franci da Licola, forse mi daranno del pazzo, ma io non ne posso più di Lobotka, uno che gioca sempre all'indietro, forza Napoli sempre, ce lo scrive Giuseppe. Caro Gianluca, Pino da Reggio Emilia, mi duole dirlo perché l'ho sempre difeso, ma Conte deve prendere le valigie e andare a casa, anche ieri mi sono addormentato mentre vedevo la partita, ci si annoia, ennesima figuraccia per chi vive fuori, basta difendere sempre a prescindere Conte. Ultimo anno con Conte e ci accappottiamo anche col bilancio, che senso ha vincere spendendo cifre assurde? Buongiorno, ti rispondo io. Massimo Dal Vomero sulla domanda che ho fatto su Di Lorenzo. Ha giocato Di Lorenzo perché lui reputa scarsi tutti gli altri, Beckham ha compreso, Conte geniale. Sono Marcello, una semplice domanda: perché non è entrato Vergara? Credo che non fosse ancora in condizioni, Marcello, viene da questa fascite plantare che è veramente fastidioso. Sono così incacchiato che non mi va di sentire. Giulio, hai ragione, che ti devo dire? Sono Maurizio, perché non esce la verità su cosa è successo con De Bruyne? Quale sarebbe la verità? Noi ci dobbiamo attenere ovviamente al comunicato, lo vedremo, perché voglio dire, se ha preso 4 punti allo zigomo con uno scontro, insomma, non è che gli si levano subito. Rivedremo De Bruyne con questi 4 punti allo zigomo. Oh, ragazzi, non esageriamo. Ciao Gianluca, considerando che sei uno di pochi equilibrati, tutte le trasmissioni parlano da settimane solo di allenatore, campagna, acquisti, pensando che questi sono ragazzi circondati dai familiari che saranno sempre dietro a queste storie. No, Raffaele, sono professionisti, sono abituati, non incidono. Speriamo che finisca presto sto campionato, non ce la faccio più a sentire tutti che il primo nemico è la stampa, ti pareva. Poi buongiorno avvocato, Alessandro da Mater Dei, ma ci rendiamo conto che giochiamo senza portiere, tecnicamente scarso, ieri male Milinkovic Savic, vado ad un altro Vincenzo, siete veramente centinaia stamattina, ragazzi, è incredibile. Vincenzo, buongiorno.
4: Ciao Gianluca, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
4: No, sorridevo al fatto che il tifoso prima chiedeva a tutti di essere equilibrati.
0: Sì.
4: Quando lui pone in quello che ha detto è stato proprio il contrario, che ha detto di aver visto il Napoli di Garcia, ma del fatto che abbiamo migliorato l'allenatore in Italia. Cioè, è proprio un controsenso.
0: Forse però giudicava la prestazione di ieri, no? Insomma,
4: La prestazione degli ultimi mesi. Io non ricordo tranne la Supercoppa, non ricordo partite memorabili del Napoli di Conte. L'ultima che mi ricordo forse è quella che abbiamo vinto lo scudetto col Cagliari, che è stata la partita che si è visto un gioco un po'. Ma il Napoli è monotematico, il gioco del Napoli è quello. Palla all'attaccante, tutti ad attaccare la zona. Io sento gente che si lamenta tipo Bottica che torna indietro.
0: Sì.
4: Il fatto che un giocatore torna indietro ti fa capire che il giocatore non ha alternative, non ha linee di passaggio.
0: E devo dirti inoltre che ieri Lobotka, dopo un primo tempo che era mediocre da parte di tutti i giocatori del Napoli, aveva fatto una prima mezz'ora del secondo tempo buona, era tornato insomma a giocare. Poi mi ha sorpreso anche il cambio anche su Lobotka, che in quel momento stava leggermente migliorando. E insomma è stata una partita un po' strana,
4: una mentalità. Un pensiero e poi
0: vai.
4: Io seguo poche trasmissioni, quest'anno è stato un anno che secondo me...
0: Tranne il Bar dello Sport.
4: No, io ti stavo dicendo questo, io seguo il vostro, però se noi non siamo ai mondiali da tanti anni è perché in Italia si è inculcato questa mentalità che l'importante è vincere, non è così. Io ho fatto istruttore di calcio, bisogna imparare alle persone che nel calcio c'è bisogno prima di imparare a giocare a calcio. Non è importante vincere, ma è importante imparare a giocare a calcio. Il Napoli non gioca a calcio, Gianluca. Se noi diciamo ogni volta che ci lamentiamo di Conte, abbiamo vinto scudetto, la Supercoppa, e allora questo sarà il futuro dell'Italia, cioè l'Italia al mondiale non ci tornerà più.
0: È chiaro, è un discorso molto chiaro. No,
4: dobbiamo mettere le basi. Io seguo anche la primavera.
0: Sì.
4: Cioè la primavera del Napoli è sconfortante. E il Napoli non è una cattiva squadra, la primavera del Napoli. Cioè il Napoli deve investire sugli allenatori.
0: Sugli istruttori.
4: Perché non si può guardare ragazzi talentuosi, dover fare un 3-5-2, cioè il 3-5-2 con giocatori nella primavera che non sono, che non hanno le caratteristiche.
0: Ricordo che la primavera Vincenzo dovrà probabilmente, quasi certamente,
4: Cagliari si gioca anche dove giocare lo spareggio, perché domenica c'è l'ultima Cagliari.
0: Esatto, se il Cagliari supera il Napoli gioca fuori casa. È vero, speriamo bene. Grazie Vincenzo, grazie. Un abbraccio a te. Claudio da Udine: il Napoli se non vince a Pisa rischia la Champions. L'Udinese è più squadra del Bologna e qui a Udine non vedono l'ora di fare 6 punti contro il Napoli quest'anno. Non aggiungo altro, mamma mia. Siamo secondi quasi in Champions, perché si fanno sempre tragedie, caro avvocato Roberto Mele. Ma la situazione la stai vedendo stamattina al Bar dello Sport, che c'è? Guarda la Champions, amico mio Vincenzo, meglio Spalletti che Conte, ma è possibile che è sempre colpa di Conte? In campo vanno i calciatori, Antonio dall'Austria, Gianluca squadra svogliata senza stimoli, non posso pensare che sia una squadra di Conte, purtroppo Conte è già andato via dallo spogliatoio, ci scrive Ciro. Il Bologna ha fatto il Barcellona, Marco Ballico è presuntuoso nel suo non gioco, smettetelo di giustificare Conte, caro Fab, ma la preparazione atletica di Conte non era finalizzata per dare il meglio al finale di campionato? Mamma mia, Garcia, non me lo nominate, ci scrive Franci. Poi sono Mimmo da Marcianise, sempre più convinto della rimanenza di Conte, Forza Napoli anche quando vince. Buongiorno Bar, buona guarigione ad Elena, Forza Napoli, da Lello. Allora, se vuoi vincere, all'amico di prima devi fare la conferenza, non la Champions. Mamma, quanti ne siete? Io spero veramente di poterle leggere tantissime, ma è materialmente impossibile. Antonio, vengo da te, buongiorno.
5: Gianlucone, caro, buongiorno.
0: Criticone, tocca a te. Vai, Criticone.
5: Gianlucone,
0: tocca a te. Vai.
5: Innanzitutto, buongiorno a tutti di cuore, tutta Napoli, e ai napoletani nel mondo che ti seguono sempre.
0: Sì, grazie.
5: Gianlucone, io ieri sera ho staccato tutto e ho detto: non voglio ascoltare niente, non voglio leggere niente. Stavo male, ho dormito tipo verso l'una, arrabbiatissimo.
0: Immagino.
5: Ma soprattutto per alcune cose che avevo iniziato a leggere e a sentire, allora ho detto: ascolto solo il Bar, perché anche se qui si sentono a volte cose forti, però posso dire, tu tiri fuori talmente la purezza della pancia, dallo stomaco della gente, no? Sia in un lato, sia in un lato.
0: Guai se non fosse così. Guai se non fosse
5: così. Sinceramente non fa male, perché quando un commento è puro, può essere in un lato, no, non fa male. Però io oggi già lui, io mi devo schierare, mi devo mettere proprio con lo scudo vicino al mister Antonio Conte.
0: Finalmente qua lo stanno attaccando tutti. Dimmi Antonio.
5: No, ma io voglio capire una cosa, scusatemi, ma tutti sti giochisti che lo stanno attaccando, che poi proprio italiano ieri ha vinto, mamma mia, proprio stanno godendo i giochisti. No, ma tutti sti... Allora, ma avete guardato i numeri? Il Napoli ha tirato 14 volte in porta. Dove o siete diventati risultatisti? Che c'è? Avete sempre guardato i numeri XG? Il Napoli ieri ha tirato il più del Bologna, ha fatto più possesso del Bologna, che poi abbiamo subito un gol su un calcio di rigore, che poi hanno fatto un contropiede e sta rovesciata, sto rompe, ha segnato, ma che colpo c'ha Conte, scusate, ma siamo secondi in classifica. E poi concludo con una battuta provocazione. Ma scusate, ma siamo il Real Madrid, ma noi ci possiamo permettere di arrivare ai secondi e casomai pure, che vogliamo pure fischiare i nostri giocatori, voglio, come si dice in Francia, yam belle, forza Napoli.
0: Antonio sconvolge ovviamente con il suo intervento quello che è un mood molto negativo al bar, rafforzato anche da Daniele da San Giorgio a Cremano, dice: ma tifiamo Napoli o Real Madrid? 100 anni di storia siamo arrivati, 8 volte secondi, quest'anno se va bene sarà la nona. Prima di parlare di Conte si sciacquassero la bocca, uno scudetto, Supercoppa in 2 anni, il resto sono chiacchiere da bar, appunto al bar dello sport. Stai calmo Antonio, ci scrive il nostro amico. Buondì, Conte ha distrutto Meret, 2 scudetti, Milinkovic-Savic 25 milioni e neanche fondamentale di come si respinge un pallone. Viva il bar dello sport Vincenzo. E poi vi prego, difendetelo ancora, allenatore scarso, sopravvalutato, inadeguato, Antonello da Portici, ragazzi, ma veramente. Poi Milinkovic-Savic, Giovanni e Böke, ma gentilmente mi può spiegare questi acquisti? Milinkovic-Savic, Giovane Bökema. Su Giovane Bökema, ragazzi, hanno giocato talmente poco. Siamo secondi in classifica, perché il Milan è caduto? Le squadre dietro di noi stanno andando peggio di noi. Ieri conferenza stampa abbiamo appreso che Conte rimane a Napoli, questo è importante. La continuità tecnica è fondamentale. Gianni D'Ercolano, mi dici poi Gianni dove hai colto questa situazione? Essendo noi una società non facoltosa, dobbiamo creare basi per il futuro. La base solida è creare una squadra che fa calcio, che crea calcio, perché non possiamo permetterci profili milionari. Michele Landolfi, Conte a pregi e difetti, ma attualmente è l'unico che sta portando la barca in porto, ce lo scrive Alberto da Bologna. Vado da Francesco, che tra poco c'è la pubblicità. Francesco, eccoci.
6: Buongiorno avvocato, buongiorno a tutti di Forza Napoli e Forza Napoli.
0: Sempre.
6: Avvocato, come la maggior parte sono molto deluso,
0: sì,
6: perché per me quest'anno il bicchiere è mezzo vuoto.
0: È vuoto? Mezzo vuoto, mezzo,
6: mezzo
0: vuoto.
6: Mezzo vuoto. Le posso fare un'affermazione?
0: Ah, niente meno, Francesco, qua stamattina sì, è il record. Stamattina posso garantirvi, io davanti a me, iPad, computer, vi garantisco, ma era normale, legittimo. Ieri sera ho avuto il piacere di avere un messaggio dal mio amico Ciro Froio, che adesso si trova in cabina di regia, e mi ha detto ieri sera a mezzanotte, prima che finisse la trasmissione: mamma mia, sai che vuole succedere domani al bar dello sport? Ragazzi, è clamoroso quello che sta accadendo stamattina qui a Kiss Napoli, è clamoroso, siete centinaia. Vai Francesco.
6: Allora avvocato, il mio pensiero è questo qua. Io penso che la società ha dato a Conte una Ferrari in mano,
0: sì,
6: lui che è schiantato con la sua testardaggine, poi ha trovato nel box un'altra Ferrari di riserva.
0: Il muletto, siamo, il muletto.
6: Col muletto siamo ancora secondi. Quindi
0: mi piace.
6: La società ha messo due Ferrari in mano, non una, due.
0: Mi piace, mo, mi piace.
6: Sei tu che non la sai guidare, non la sai far rendere, perché secondo me non è tutto merito di Conte, ma della società che ha messo fior di giocatori a sua disposizione. Ma io voglio fare una domanda.
0: Vai.
6: È meglio fare il secondo con altri allenatori o spendendo 300 milioni ogni 2 anni con mister Conte? E siamo sicuri che la squadra, quelli che restano della squadra, lo seguono?
0: Vediamo, poni un dubbio importante, poni un dubbio importante anche sui rapporti interni della squadra tra Conte e i giocatori, che è legittimo da parte tua. Grazie Francesco, mi è piaciuto il muletto, grazie. Il muletto mi è piaciuto, grazie. Fatto del muletto mi è piaciuto. Caro Ciro Froio, ho credo diritto di bere un goccio d'acqua dopo questo inizio clamoroso del bar dello sport. Andiamo in pubblicità, torniamo subito.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta Panarea, i tre cioccolati, torta Antò e tante altre dolci creazioni.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
4: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: Ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Allora amici, siamo tornati al Bar dello Sport. Decisione presa di comune accordo con Ciro Froio: saltiamo il Festival Bar dello Sport perché non c'è spazio ovviamente per distrazioni, è una puntata speciale questa mattina, dobbiamo dare spazio a tutti, vi prego di essere brevi nei messaggi scritti e brevi negli interventi, voglio dare spazio a tutti. 081 546 6873 per intervenire in diretta, ci sono Vincenzo e Salvatore. 342 00 00100 per i messaggi, ne sono centinaia, vi chiedo perdono se non riesco a leggere ovviamente in quantità industriale, però ho la fortuna che ho aperto il messaggio di Grazia, di mamma Grazia, che mi ha mandato la foto di Brian, il mitico Brian, mi ha mandato la foto di Brian, guardate la faccia di Brian che sente parlare del Napoli stamattina, un bacio Brian, dai un bacio a mamma che è una donna speciale, tu sei un bambino speciale. Luate mana cuolla Conte, ci scrive Jason. Buongiorno, ora abbiamo messo a rischio anche la Champions. Bravo Conte, lo staff fisio Cardo Postural saluta Kiss Kiss Napoli. Sono Vincenzo Senior, ieri ho visto i calciatori con poca voglia di combattere con il famoso elmetto. È vero, l'approccio è stato un po' così, un po' morbido, questo è vero. E poi Italiano poi fa sempre bene a Napoli, ricordatevi con Spezia, Fiorentina, e Italiano è veramente un... Se già ora si vocifera che Conte non è più amato nello spogliatoio, il prossimo anno si impone un'epurazione, cosa che non credo sia possibile per il bilancio della società. Mario da Bagnoli: io non riesco a farmi capace come i difensori marcano in aria, quelle mani dietro la schiena non si vanno proprio a vedere. Rino Molosso: Di Lorenzo mette sempre le mani, è vero, è inutile delirare come fa Conte, quest'anno ha sbagliato tutto, la vittoria della Supercoppa salva giusto le apparenze, ma non bisogna dimenticare il mercato fallimentare, la Champions fallimentare, campionato a 20 punti dall'Inter, Germano dal Vomero, mamma mia ragazzi, incredibile, avvocato, io un'altra Napoli per una non la reggo. Marco da Santa Maria della Neve: Vincenzo, vengo da te, buongiorno.
4: Avvocato, buongiorno. Buongiorno. Ma Radio Kiss Kiss è speciale.
3: Lo so, è sempre speciale.
4: È sempre stato speciale.
3: È sempre speciale.
4: Quindi di cosa possiamo... Com'è speciale Radio Kiss Kiss? Così è speciale il Napoli, così è stato speciale il nostro Conte. Perché parliamoci chiaro, è vero, non può piacere no a tutti, naturalmente hanno ragione, ma perché? Perché vedono un calcio molto codificato, non è perché non ha gioco il Napoli. Io questo proprio un messaggio che voglio mandare a tutti i tifosi.
3: Fammi sentire.
4: È un calcio codificato da schemi, da preparazione su preparazione, perciò i giocatori non ce la fanno più. Perché Conte, vi ricordate Sarri come era un maniacale?
3: Mamma mia, l'allenamento la mattina dei difensori con Albiol che stava impazzendo.
4: Tutti pensano che Sarri è uno che offende, uno che attacca, è vero. Ma Sarri naturalmente ha continuato a fare questo tipo di gioco nelle altre squadre che ha avuto?
3: È cambiato un po'.
4: Perché non ha mai avuto un gruppo come quello che era il Napoli. L'ha precisato benissimamente sia lui che Guardiola quando è andata ad altre parti. Allora Conte, noi ce lo dobbiamo tenere stretto, ma perché tenere stretto? Perché un uomo come lui, scusatemi, sto un cagliando perché sono anche abbastanza emozionato.
3: Ci credo.
4: Di conseguenza non ce ne sono personaggi come Conte che possa tenere questo ritmo di gioco qua, questi ritmi di allenamenti, questo ritmo di tenere stretto lo spogliatore. Non è vero che i giocatori non ce la possono fare più, perché è vero, perché sono esseri umani, è quello che deve capire Conte. Però Conte l'ha detto, ha detto: noi abbiamo sbagliato quest'anno, dobbiamo migliorare l'anno prossimo. Io lo spero che possa rimanere Conte, perché veramente è uno che oggi come oggi che possa fare qualcosa a Napoli.
3: Caro Vincenzo, sarà ancora una... Sì, vai veloce, cioè dobbiamo dare spazio agli altri.
4: Perché è un gruppo straordinario, veramente fanno festa ogni giorno e mantengono
3: grazie.
4: I colori.
3: E io sono felice di salutarli. Grazie Vincenzo, sarà ancora una settimana molto lunga. di attesa, sarà posticipato ovviamente questa sorta di riunione o cercare di capire che cosa succede per l'anno prossimo, perché questa partita persa con il Bologna costringe il Napoli a doversi giocare la Champions con il Pisa, lo ricordo, domenica tutti insieme appassionatamente, mezzogiorno e mezzo di fuoco, questo sarà il titolo che proporremo ovviamente per la domenica prossima, dove si giocheranno tutte le partite in contemporanea, a meno che il Viminale, lo ribadisco, non intervenga oggi pomeriggio con un'ordinanza che posticipi a lunedì alle ore 18 poi tutte e cinque le partite. Ma fermi tutti, perché ha scritto Donna Vittoria. Mo sente a Donna Vittoria. Allora, buongiorno. Conte è una garanzia nei momenti difficili, ma noi dobbiamo volere bene al Napoli, e quando la vittoria è l'unico antidoto per sopportare ancora questa difesa a tre. Quindi, per favore, non vi abituate ad applaudire alla mediocrità. Mamma mia, che mazzata che ci è andata a Conte. Mamma mia, Donna Vittoria. Ciro ti regala un sorriso, perché Gerardo ci scrive... Ciro Froia a mezzanotte ha pensato, wow, sai come si fatica rimane? Ha detto questo grande Ciro, grande Gerardo. Aniello da Napoli: invece di spendere 50 milioni per Højlund per il gioco di Conte, far riprendere Hulk, chi è Hulk? Poi la società dovrebbe inviare una PEC in federazione per ricusare il signor Marini, società dilettantistica Gennaro. Marini al VAR ha dato al Napoli 877 rigori. Ma non ne parliamo, il contatto c'è, quel rigore si può fischiare, però alcune volte dicono che il contatto non è, insomma. Marini, comunque, attenzione, quando Marini al VAR il rigore è certificato contro il Napoli. Enzo, autista di camion Conad, ma siamo sicuri che con un altro allenatore facciamo il secondo posto? Ci scrivono. Buongiorno a tutti, io ieri dopo la partita sono rimasta ammutolita, io non so neanche cosa dire, ci sono rimasta troppo male per i tre gol. Il Bologna non ha meritato, però tutte le squadre che tirano due volte in porta e segnano, noi facciamo sempre tanta fatica. La nostra amica Chiara da Torino: non dico che Conte resta, l'amico si riferisce quando gli hanno fatto la domanda sul cambio modulo nelle ultime due, lui ha detto l'anno prossimo possiamo fare qualsiasi cosa. E poi buongiorno, gran parte dei cosiddetti tifosi ignorano cosa sia lo sport agonistico, come tanti bravi solo a dare aria. Vabbè, a Ciro sei un po' esagerato, non mi sembra questo il caso. Buongiorno Lino, sono terrorizzato all'idea che Conte resti un altro anno a Napoli, a maggior ragione se dovesse accettare le condizioni di Laurentiis a tornare a fare un mercato sano. Se le cose dovessero andare male, questo per lui sarebbe un alibi incredibile, se resta è perché non ha alternative.

0: punto, ok? Cioè Napoli 22 giornate prima in classifica, miglior difesa d'Europa e unica squadra a fare 8 cioè a fare più punti con le prime 8 in classifica. Questi sono i dati, i dati di un Napoli che ha vinto lo scudetto meritato. Anzi, lo stavamo regalando noi all'Inter pareggiando quella partita col Genoa.
1: Io sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Vai.
0: Detto questo, cioè io non vedo un Conte che va via, anzi vedo un Conte che viene confermato e anche rinnovato per altri 3 anni. Me lo auguro e me lo spero. Vediamo. Perché con Conte, a parte quest'anno che non si è capito niente tra infortuni e quant'altro, ok? Io non lo posso valutare quest'anno, io lo valuto l'anno scorso. E poi voglio ricordare che in finale Napoli-Bologna della Supercoppa, il Napoli di Conte ha palleggiato in faccia a italiano. Okay.
1: Anche al Milan.
0: Partita importantissima che era la finale di Supercoppa. Il Napoli ha palleggiato in faccia al Milan e poi in finale al Bologna. Quindi sta vittoria sapo pure di me italiano che è venuto qua, okay? Io vado a Pisa, vado a vincere e vado in Champions League.
1: Speriamo.
0: Con Antonio Conte nel cuore.
1: Grazie Maurizio, speriamo, vedi gli interventi. Enzo Castaldo da Sant'Antimo, Raccamani se l'è presa con Politano per l'ammonizione perché era diffidato, non ci sarà Politano, sarà squalificato, non giocherà. Chi giocherà a destra al posto di Politano? Di Lorenzo avanti, Bechema dietro, Elmas lo sapremo, Gutierrez a destra non lo sappiamo, è presto, poi stamattina siamo ancora nervosi per la sconfitta. Ricordatemi per favore l'ultimo tiro in porta di Højlund, ci scrive Nicola. Buongiorno Forza Napoli, ricordo che al Napoli basta una vittoria col Pisa, sì questo è vero. Alice, c'è proprio questo il problema. Non ci resta che piangere, mamma mia. Domenica che sbaglia paga un salario di 60 milioni oltre se Conte non porta il Napoli in Champions, Diello lo porta fuori, all'uscita. Te lo chiedo per favore, esponi il tuo pensiero. Il Napoli, specialmente quest'anno, ha un gioco vincendo la Napoli, ma l'ha avuto qualche volta sì, qualche volta no. L'ha ricordato Maurizio. Ricordate quando il Napoli si è trovato in difficoltà, vince 4 partite 2-0 senza subire gol, vince la Supercoppa. E tra i tanti infortuni, grave quello di Anghissa, grave quello di Lukaku, grave quello di De Bruyne, grave quello di Di Lorenzo, grave quello di tutti. L'infortunio di Neres in quel momento storico è stato un infortunio che Napoli ha pagato dazio molto forte. Walter, vengo da te, buongiorno.
2: Ciao Lu, buongiorno Walter, Club Napoli Strasburgo, non potevo...
1: Mi hai fatto bene, qua c'è spazio per tutti, Walter, qua stanno scatenati stamattina. Aiutaci.
2: Non potevo esimermi da presidente di un club a chiamare stamattina.
1: Vai, dimmi tutto.
2: Per quello che senti. Allora, già tu, ho una curiosità, perché sta gente esce fuori sempre a chiamare quando Napoli perde, quando Napoli vince non li senti mai. Uno.
1: Due.
2: Due, a me le telefonate velate, con gli attacchi velati che non piacciono, perché velocemente il signore che è delle Ferrari,
1: sì,
2: che
1: diceva, il muletto
2: che diceva si possono spendere 300 milioni per arrivare secondo, è un'affermazione in mala fede, perché se devi dirla la devi dire tutta. Conte è stato 2 anni a Napoli, si possono spendere 300 milioni vincendo un campionato arrivando quello dopo secondo, non dicendo solo arrivando secondo, perché vuol dire che sei partito in malafede. Allora io preferisco le persone che dicono pure se vinco a me Conte non piace, le apprezzo, e non quelle che fanno i pensieri velati, no, queste cose così. E poi gli voglio l'ultima cosa, signore, la penultima telefonata che ha detto, perché l'italiano ci ha palleggiato in faccia, io non so lui che tipo di calcio ha visto e che calcio interpreta lui nella sua mente, perché io tutto ho visto tranne un Bologna che ci ha palleggiato in
1: questo
2: faccia.
1: È vero,
2: il secondo tempo il Bologna non ha fatto niente, nulla,
1: è vero.
2: Abbiamo preso i 2 gol per 2 distrazioni di non marcare in aria, ma non perché sono prevenuti da un gioco che ci ha palleggiato in faccia. Il Bologna non ha palleggiato in faccia, ma nessuno proprio.
1: Siamo stati un po' in difficoltà nel primo tempo con Bernardeschi dietro le linee.
2: Abbiamo avuto delle disattenzioni difensive, ma non è che hai perso perché il Bologna ti ha palleggiato in faccia. Allora ritorno a dire una volta, ancora una volta, non fate queste cose velate. Se Conte non vi piace, dite.
1: Anche
2: se dici, io non lo voglio.
1: Okay.
2: È più bello così, ma non trovate. Non dite cose che non hanno un senso.
1: Salutaci tutti gli amici di Strasburgo, salute, caro Walter.
2: Forza Napoli.
1: Sempre saluto l'albero dalla Germania. Peccato per ieri. Forza Napoli sempre. Siamo

così sicuri di andare in Champions, ricordate Gattuso e il Verona, mamma mia, Ciccio da Ottaviano, un portiere che non respinge la palla con i pugni ma con le mani è scarso, Mario da Materdei, buongiorno, ma si sa di più su Manna alla Roma, solo rumors, in alternativa chi potrebbe venire? Piero da Trieste, anche questo è un discorso che dobbiamo verificare, sono abbastanza convinto che comunque alla fine Manna non cederà alle lusinghe veramente clamorose della Roma, vediamo che cosa succede. Intanto mi devo rifermare per l'ultima volta e poi scatenatevi per la parte finale del Bar dello Sport, a tra poco.

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Allora amici, eccoci qua, la parte finale del Bar dello Sport. Non ci sarebbero ore sufficienti stamattina per poter accogliere tutti i vostri interventi, i messaggi centinaia arrivati al 342 00 00 100, le telefonate che continuano ad arrivare allo 081 546 6873. Ci sono Domenico D'Andrea, arrivo subito da voi. Buongiorno Gianluca, sempre complimenti. Giusto una notazione per i nostri amici che scrivono: dimenticano l'anno posto scudetto di Spalletti? Con Conte qualsiasi cosa succede comunque ci fa stare lì. Meditate gente. Francesco più 11, siamo in uno studio notarile. Francesca, hai vinto stamattina. Nello studio notarile 12 persone che stanno sentendo come se fosse una sorta di radiocronaca il Bar dello Sport. Grazie Francesco, mi hai fatto un regalo proprio per dare anche un senso ancora di più realistico a quello che sta accadendo stamattina al Bar dello Sport, dove tutta Napoli è concentrata per cercare di capire che cosa sta succedendo, ma soprattutto cosa dovrà succedere. Domenico, buongiorno.
4: Buongiorno Gianluca.
3: Nonno Domenico, mettici tu.
4: A tutti, buongiorno. Buona giornata.
3: Nonno Domenico, la giornata non è delle migliori. Mettici tu un punto di saggezza, che cosa succede?
4: Ma cosa succede? Ma cosa devo dire, Gianluca?
3: Non lo so, dici tu, nonno Domenico.
4: Lo so, ma ormai io non voglio essere ripetitivo, deve rimanere con the man e basta.
3: Ecco qua.
4: Cioè, il progetto deve continuare, prendiamo un altro, ma chi prendiamo? Cioè, poi prendiamo un altro e lo critichiamo, prendiamo a quello e lo critichiamo. Ormai siamo abituati a criticare. Noi siamo i critici, come si chiamano?
3: Antonio il criticone, è uno solo. Antonio il criticone.
4: Madonna mia, io non ce la faccio più a sentire certe cose.
3: Lo so, nonno Domenico, però la situazione stamattina è molto calda, c'è delusione.
4: Calda, si deve raffreddare perché. Io non lo so, ma aspettiamo alla partita domenica.
3: Fino a domenica, nonno Domenico. Va bene, nonno Domenico, grazie, ti voglio bene.
4: Un bacio a tutti. Non criticate più.
3: Non credi, posso...
4: fate Napoli e basta.
3: Nonno Domenico, il tuo appello speriamo venga accolto. Allora, anche io oggi penso a farvi riprendere. Chi è Saverio? Chi ci sta? Ah, c'è Sinner oggi, a Roma c'è Sinner, sì lo so, ma gioca, c'è il derby contro Pellegrino che ha fatto un'impresa, ha battuto Tiao. Poi abbiamo bruciato Meret per un portiere scarso voluto da Conte, ci scrive Lino. Ieri siamo stati un po' sfortunati, ma va bene lo stesso, ho perso una bolletta di 230 euro e non me ne frega niente. Forza Conte, Vittorio l'orologiaio, visto, bravo Vittorio. Ma solo a me Giovane non è dispiaciuto? No, anche a me non è dispiaciuto, caro Vincenzo Spatarella. Nella mediocre prestazione del Napoli non mi è dispiaciuto Giovane. Io vorrei farvi solo riflettere sul fatto che le migliori partite, quelle a cavallo della Supercoppa, sono state le migliori. Guarda caso la formazione non l'ha potuto fare Conte, hanno giocato gli unici abili, la formazione la dettava la lista infortuni, quindi obbligati a giocare Neres e Vergara. Abbiamo vinto 4 partite 2-0, obbligati, comunque li ha messi in campo lui. Andrea, vengo da te, buongiorno.
5: Buongiorno Gianlu, Andrea dalla Germania.
3: Ciao Andrea, buongiorno a te, ben trovato, eccoci. Andrea, qua stanno scatenati stamattina.
5: Gianlu, mamma mi sembra che stessi a talandere. Chi stava andando una volta che è una mujer embriata.
3: Ecco cosa.
5: Gianlu, sta tutti uniti vicino alla squadra. Purtroppo sta fermando la benzina. Non hanno tante motivazioni perché più o meno in centro ci siamo quasi. Però che dire, ieri il Bologna ha fatto 2 tiri in porta, 3 gol. Il primo tempo il Napoli non si è visto, ma il secondo tempo ha giocato bene.
3: Sì, soprattutto il primo quarto d'ora. Il primo quarto d'ora bene, sì, sicuramente.
5: tutti quanti questi qua contraccolti, quest'anno purtroppo è andata così, il prossimo anno vediamo cosa succede senza infortuni con la squadra che c'è e cosa farà con. L'unica cosa quest'anno che possiamo dire a Conte che è uscito male in Champions League.
3: Vero, perché questo è vero.
5: Tutti quanti vicino alla squadra, quando si vince tutto a festeggia, quando si perde ammazza ancora più vicino. Un bacio dalla Germania.
3: Anche a te, anche a te. E a te un grande in bocca al lupo, un abbraccio forte. Al di là del fatto che Napoli si ama, ma sentire sciocchezze e non ammettere che Conte, se vince le ultime due, fa meno punti di Gattuso che non va in Champions nel 21, fa capire che è un caso che il Napoli al momento si trova secondo. Dio ce ne scampi e liberi, se ne va Conte, ADL comincia di nuovo a parlare. E se state andando alla grande, complimenti, i regali si fanno una volta. Non so chi sia questo Vincenzo che ci scrive. Buongiorno, sono Rino Lollo, Forza Napoli. Io credo che De Laurentiis debba fare una seria riflessione su Conte, errori sulla preparazione atletica e anche sulle scelte di mercato. Hojlund vale un Bonazzoli, no vabbè, 9 gol con la Cremonese, no, Bonazzoli, Hojlund non lo posso sentire, no, Nellino, c'è anche Nellino Iorio stamattina, no, Bonazzoli, Hojlund, ti voglio bene Rino Lollo, te lo giuro, ti voglio bene, rispetto tutti, ma non posso sentire Hojlund e Bonazzoli uguali, non lo posso sentire. Antonio, vengo da te, buongiorno.
6: Ciao Luca carissimo.
3: Ciao, caro.
6: Antonio lo Sicile, buongiorno.
3: Anto, eccolo qua, vai, scatenati, vai Antonio, vai, vai, vai.
6: Sono 2 anni che non si vede un'azione di gioco.
3: E va, è uno, poi due.
6: È uno. Io l'ho detto l'anno scorso quando abbiamo vinto lo scudetto, sì, che Conte non aveva gioco, e lo ribadisco.
3: È due, vai, tre.
6: L'anno scorso siamo a parlare perché abbiamo vinto. Vai, è due.
3: Vai.
6: Tre. Sempre l'anno scorso, sì, io dissi Conte via da Napoli perché cioè questo qua ci fa affondare, ci fa 200 milioni di euro, non ha valorizzato un giocatore, un giocatore non l'ha valorizzata, ci ha solo distrutti.
3: E siamo a tre.
6: Un altro anno ci fa spendere altri 200 milioni, questo ci fa affondare.
3: E siamo a tre. Hai finito ancora?
6: No,
3: ancora.
6: Ritorniamo alle nostre origini, come abbiamo sempre fatto.
3: Okay.
6: Un bel gioco, un bel allenatore, giocatori che valorizziamo perché noi siamo una squadra che si autofinanzia.
3: Questo è vero, questo è vero.
6: Perché mo non voglio tutto il campionato andare male perché forse non c'è Pesendoie. Già per CR7, capito? Noi CR7.
3: Noi, neanche nel Nottingham sta giocando Ndoye. Va bene, Antonio.
6: Esatto, lui è perché Noah Lang, mo dove fosse meglio Noah Lang. Conte, ti vogliamo bene, finiamo, ti ringrazieremo a vita.
3: Ok.
6: Vai.
3: E i cornetti non me l'hai mandato. Va bene, Antonio, grazie.
6: Ti porta vicino, parola mia.
3: Va bene, ti aspetto.
6: Prima che finisci il campionato li porto da vicino.
3: Va bene, tanto se mangio manganiello. Va bene, allora, il countdown è giusto? Non ancora, quindi posso andare con calma. Buongiorno Gianluca. Meret via 0, Milinkovic Savic, dobbiamo tenerlo. Pagato 22 milioni e dobbiamo prendere un altro portiere spendendo altri milioni. Meret tutta la vita, ci scrive Angela. Ove mai Conte vada via, prendere l'ex Barcellona Xavi, Luciano, Club Napoli Sarno. E poi tu sai che a me non mi piace criticare gli allenatori, ma ieri non ho proprio capito perché mister Conte fa giocare Di Lorenzo dopo mesi di infortuni. Perché non farlo riposare negli ultimi 20 minuti nella partita? Silverio dalla Svizzera, la domanda che ho fatto anch'io, ed è una domanda alla quale io non ho saputo dare risposta. Ammetto che è una domanda che ho fatto ad alta voce, l'ho fatta anche ai miei amici in redazione, non riesco a capire. Non siamo in grado di gestire due eventi, l'orario della finale di tennis si può gestire nell'intero pomeriggio, Gennaro. E poi buongiorno Gianluca, la falegnameria di Casore, forza Conte, se vince due partite farà gli stessi punti che fece Gattuso con il Napoli, che però non arrivò in Champions. Salvatore del Gustrò di Roma, il Napoli non tira, non gioca, lento, prevedibile, colpe di Conte, ha bruciato 200 milioni di euro. Mamma mia. Ignazio detto il Torchio!
7: Siamo nel covo del celebre bandito Ignazio detto il Torchio.
3: Ignazio, per favore, illuminaci, amico mio.
8: Ma allora, la sconfitta con il Bologna, una grande delusione.
3: Mamma mia.
8: Una battuta, no, fammi finire, è tutto concatenato quello che scrivi.
3: Ah, scusa, ma
8: non una c'è battuta d'arresto che non ci voleva. Ora tutto è in discussione perché a due partite alla fine, seppur con 2 punti in più sulla terza,
3: sì,
8: e 3 punti in più sulle quarte, Roma, sì, e Milan potrebbero non darci quella tranquillità.
3: È vero.
8: Non dobbiamo andare nel panico.
3: No, calma.
8: Scendiamo a scendere in campo con serenità e tranquillità.
3: Sì.
8: Già domenica a Lecce.
3: A Pisa, giochiamo a Pisa. A Pisa giochiamo, non a Lecce, a Pisa.
8: Scusa, a Pisa. A Pisa, a Pisa. Okay. E tengo tutto a Pisa, vabbè. perché il Lecce perché il Pista ci darà un grande affare. Seppur già retrocesso, davanti al suo pubblico potrà fare bene.
3: È pericoloso, è vero, è pericoloso.
8: Ed anche l'Udinese, l'ultimo che giocheremo in casa,
3: sì,
8: verrà Maradona a fare la stessa partita del Bologna. Perciò alla squadra chiediamo un ultimo sforzo, giocare le ultime due partite con il cuore.
3: Bravo.
8: Sui gol presi da Milinkovic,
3: eccolo,
8: poteva fare di meglio.
3: Sì.
8: Allora, sì, ricordi quando dissi che Bologna non segnava da quattro partite?
3: Ha segnato tre gol.
8: E che avrebbe segnato contro di noi.
3: Purtroppo. È stato così.
8: Per l'ultima partita in casa,
3: sì,
8: vogliamo dare la soddisfazione a Meret di giocare e prendersi l'applauso del pubblico.
3: Bravo,
8: dopo
3: Ignazio,
8: averci dato tanto.
3: Bravo Ignazio, mi piace questa cosa, ne parleremo.
8: E che probabilmente andrà via. Forza Napoli sempre.
3: Ciao amico mio.
8: Il segmento amico mio, la barzelletta domani.
3: Domani la barzelletta. Oggi non è giornata. Tutti. Hai ragione, oggi non è giornata di barzelletta, hai ragione. Ignazio, bravo Ignazio, mi è piaciuta questa cosa di Meret, mi è piaciuta molto. Massimo Dal Vomero, la competenza di donna Vittoria è imbarazzante, bravissima, ecco che. Poi, ma non è nello spogliatoio, sanno già che Conte va via, hanno mollato Gianluigi. L'unica cosa positiva di ieri è che il Bologna vincente era dato a 5,80. Ma chi se ne importa, scusami, questa cosa. Buongiorno, siccome sono sicuro che la natura resta, mi auguro almeno che la società chiarisca qualche punto. Rivedere la presentazione, giù le mani dagli acquisti, visto che le scelte fatte dalla natura sono sbagliate. Nolucca, Lang, eccetera, eccetera, eccetera. Bechemas, che se non arrivava non si poteva schierare la difesa. Caprile, eccetera, eccetera. Luca da Capodimonte, molto lungo il messaggio. Ho 30 secondi per salutare Silvana. Chiudo con Silvana che è in linea, non la posso non salutare. Ciao Silvana, eccoci.
9: Buongiorno Gianluca. Un forte abbraccio a Ignazio e Torchio.
3: Il grande Torchio.
9: Io sono con il nostro Antonio Scrivicone.
3: Okay.
9: Sono con lui e volete Sarri, ma vi siete dimenticato quando lui, che il nostro De Laurentiis, andò fino a casa sua per fargli un contratto nuovo, aumentando di tantissimo? Se no, veramente io vorrei vincere, vorrei guadagnare ancora di più. E lui già ha firmato per il Chelsea. E mi dà Sarri.
3: Ecco qua la chiusura di Silvana. La chiusura di Silvana. Silvi, grazie, ti abbraccio, che c'ho la sigla. No, ma scherzi, stamattina potremmo andare avanti senza soluzione di continuità, ma mi devo fermare. Mi devo fermare, devo ringraziare innanzitutto Ciro Fro in cabina di regia, scatenati letteralmente, ma non avevo dubbi che accadesse questo. Continueremo a parlarne durante questi giorni che ci attendono fino a domenica, dove ci sarà Pisa-Napoli. Allora ci fermiamo, vi abbraccio, vi ringrazio, vi auguro buona giornata, l'appuntamento è domani mattina, ore 9, puntuali, Kiss Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Un abbraccio da Gianluca Vigliotti, ciao!
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
13: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche, amici, buongiorno. Se in questo martedì 12 maggio avete voglia di vedere due bei uomini, di cui uno è sicuramente più bello, in camicia,
1: alla gira canale.
0: Girate canale, venite
1: contro, vai,
0: sul 76 del digitale terrestre, lì dovete venire assolutamente, soprattutto quando ora la telecamera si sposterà su di lui, il mio collega Rosario Verde.
1: E ora siamo belli su 76, accanto a lui Marco Pisacane.
0: Ciao caro, come stai? Tutto bene?
1: Tutto a posto, Pisacane, si vivaccia. Sì.
0: La giornata ieri è andata bene, il lunedì sai, è sempre un po' tosto, un po' complicato.
1: Ieri è stato lunedì?
0: Ieri era lunedì, incredibile.
1: Differenza pazzo.
0: Per alcuni passa.
1: Ormai non ci rendiamo conto, Pisacane.
0: Buongiorno a Ciro Froio in regia, che curerà la parte tecnica, quindi mi raccomando, anche oggi telefonate linde e pinte, quindi no auricolare, no viva voce, altrimenti il vostro destino è segnato. Wada! E andate giù. Iniziamo con la musica, c'è Dito nella piaga.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: E come sempre iniziamo da qualche parte e da dove oggi, signor Verde?
1: Pensacane, ci stanno i virus in giro.
0: È brutta sta storia.
1: Ci stanno i virus in giro, ma non sono, molti penseranno il virus, come si chiama? L'antavirus. Chi le lascia, ma c'è soprattutto il... Qui lo dice la scienza,
0: gli altri due che hai citato sono molto più pericolosi.
1: Che cosa? Assunzità ormai ci ha preso dal 1960 in poi, ecco, ha infettato la nostra società, però ci sta un altro virus, e qui lo dice la scienza, della negatività. C'è sta sempre un tipo negativo. Chi è che non conosce un tipo negativo nella tua, cioè, ce l'hai nella tua comitiva uno negativo?
0: Di meno.
1: Ecco, stare vicino a persone negative ti infetta, e lo dice la scienza, letteralmente. La ricerca dimostra che la negatività può diffondersi attraverso le interazioni in modo simile ad un virus. Hai capito? Che uno tipo negativo
0: ti condiziona,
1: tipo che ti assiccia. Sapevi che la negatività può essere contagiosa? Recenti ricerche evidenziano come l'interazione con persone negative possa avere un impatto significativo sul nostro stato d'animo e sulla nostra salute mentale. Per esempio, quando vai a faticare e trovi chi l'altro, per esempio, tu sei negativo in coppa agli orari, no? Così proprio negativo, insomma.
0: Sì, non la vuoi mettere così, sì.
1: E l'universo si forma attorno a questa tua negatività, che tu a mattina già quando scendi scommetti che dici: speriamo che non trova traffico. Ma fai sta pensata,
0: me ne foto altissimamente.
1: Pensavo che avessi avuto un minimo di cuore a dire:
0: i primi giorni sì, poi ho capito,
1: me ne importo,
0: Non è che non me ne importa, ho capito che purtroppo non c'è speranza.
1: E fai bene, e fai bene, perché tanto cambi scendendo.
0: Reincidenti sulla tangenziale stamattina, me ne sono dovuto andare per Scampia, cioè voglio dire, ho fatto
1: però
0: un giro
1: pazzesco.
0: Ma la devi prendere con filosofia.
1: E trova. Allora, questo fenomeno, paragonabile alla diffusione di un virus, suggerisce che l'esposizione costante a pensieri ed atteggiamenti pessimisti può infettare anche il nostro benessere psicologico. Cioè, state capendo? È fondamentale essere consapevoli dell'ambiente che ci circonda e delle persone con cui scegliamo di interagire, perché queste dinamiche possono influenzare profondamente la nostra energia, la nostra prospettiva.
0: Esatto.
1: Ad esempio, tiene a chi l'affianco? No, non so, sai la commedia di Edoardo?
0: Quale?
1: Quando si squaglia in sogno in da sacca, in cui c'è la moglie, no? Ed è stato, lui prende il pezzo di sunghia e se lo mette in tasca, e non volevo dire alla moglie che si è squagliata a sogni in tasca,
0: è rimasto la luna,
1: no? Allora dice vicino all'amico: ma poi ci passo un po' che sapone, e chi la fa? No, non se leva. No, ma io metto in dall'acqua calda, no, non se leva. No, ma io spango fuori, no, non se leva. Mamma mia, dammi un po' di speranza.
0: È quella, la negatività peggiore è quella.
1: Anche se è così, rifletti su come le tue interazioni quotidiane influenzino il tuo stato d'animo, dice l'articolo. Quindi la scienza lo dice: se tenete a qualcuno negativo vicino, questa negatività vi si propaga per tutta la vostra vita.
0: Ecco, piccole dosi, ragazzi.
1: Fai bene, perché pensavano, io pensavo che tu la mattina scendevi e dici: ma non speriamo che non trovi nessun incidente. Tu invece dici: a me che me ne fotti.
0: Vabbè, ma quello è diverso, scusa.
1: Ma
0: credo che l'esempio non è calzante, perché in quel caso c'è un fattore.
1: Bisogna pensare positivo.
0: Io penso positivo. Poi quando tu incontri persone che invece la pensano,
1: io penso, lo diceva Socrate: io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo.
0: No, quello era Jovanotti.
1: No, era Socrate.
0: Ti giuro che era Jovanotti. Ti giuro.
1: Possibile. Per Pirandello,
0: se ha citato Socrate, però
1: io
0: la
1: penso
0: canzone
1: positivo,
0: dice,
1: Finché sono vivo. E niente, parlateci delle vostre negatività. Chi tenete vicino che è negativo, influenza nelle vostre.
0: Vabbè, ti è mai capitato
1: decisioni?
0: Che hai frequentato per un periodo persone che proprio influenzavano la tua giornata, al di là del mondo del lavoro?
1: Io sono chi? No, non posso.
0: Ah, sei tu quello negativo?
1: Negativo,
0: ottimo.
1: Sono chi, sì.
2: il ragazzo.
0: Allora sono io che vengo infettato. Scusami qua. Come sta messa la situazione?
1: Che si rimavrigli te, che fai ci metti, scusa.
0: Vabbè, condividiamo comunque due ore della nostra vita.
1: Beh, in onda, ma mica io e te stiamo insieme, ti posso.
0: Certo, tu avresti tanto voluto, ma no, io mi sono rifiutato di concedere il mio corpicino. Buongiorno ragazzi, volevo chiedere com'è possibile fare un incidente su una strada a tre corsie con un limite massimo di 80 km o telefono?
1: Telefono, sicuramente sì.
0: Sicuramente, distrazione, ragazzi. Io credo anche che si dovrebbe ritornare un po', ma proprio tutti, nuove generazioni, due volte di più alla scuola guida. Cioè, ci vedo una certa approssimazione.
1: Vabbè, un altro poco.
0: Nelle regole basi.
1: Un altro poco, ma sono usciti questi nuovi tutor che vengono messi in autostrada, che riescono a vedere se in macchina c'ha il telefono in mano, se stai parlando al telefono, se c'ha la cintura, se non ce l'hai, come
0: anche
1: hai sorpassato.
0: Anche tutor tangenziale.
1: E penso che lo metteranno fra poco pure alla tangenziale. Già ci sono alcuni tratti dell'autostrada che ce l'ha, se superate bene, se superate male, se state al di sotto del limite di velocità, al di sopra del limite di velocità.
0: Tipo accelero, mi allargo sulla destra, taglio la strada alla corsia centrale, sorpasso sulla
1: questa
0: sinistra.
1: Questa cosa qua fra un poco non si potrà fare più.
0: Io avevo letto che stanno mettendo, vogliono mettere almeno dei semafori tra virgolette intelligenti, così lungo un po' la città di Napoli.
1: Ma proprio dei tutor, proprio come il tutor che sta sulle autostrade, sta, insomma, c'ha questa capacità, riesce a vedere all'interno della macchina se c'è il telefono in mano, se stai parlando al telefono o altro.
0: Speriamo, perché la situazione è diventata veramente insostenibile. Io credo che la loro negatività sia sempre spiegabile con il detto chi chiagna fut
1: acquirire.
0: Questo poi bisognerebbe vederlo effettivamente. Se tu sei una persona negativa, però poi nel tuo orticello ci vivi benissimo e stai bene, ok. Io vedo persone proprio che non riescono a trovare il positivo nella loro vita in generale, ma lascia stare come puoi interagire con gli altri.
1: Io conosco la positiva che pure dice, ma è impossibile, come si fa questa cosa? Non preoccupare, si fa.
0: Almeno ci provi, sai?
1: Si fa.
0: Allora, 342-00-00-100, sul posto di lavoro, nella vostra famiglia, nella vostra vita privata, nelle vostre comitive, ce l'avete? La persona negativa,
1: ciccione proprio la cane.
0: Ma soprattutto se vi siete mai liberati poi di una persona così e dopo avete riscontrato di stare meglio, un benessere psicologico e ottimistico migliore. Fatecelo sapere, ci sentiamo una canzoncina, che ci sono i Black Eyed Peas.

0: se sto col telefono in mano è perché se chiamo con l'auricolare c'è cioè, che mi taglia.
1: Bravo. Bravo.
0: Ma infatti teoria vorrebbe.
1: Stai rintracciando proprio gli indirizzi per venire a battere direttamente a casa, eh? Cioè non.
0: Ma quello in realtà, ragazzi, se voi volete fare una telefonata in diretta con noi e siete in auto, dovreste prendere una bella piazzola di sosta, vi fermate, chiamate. Oppure parcheggiate un attimo e chiamate, ma soprattutto per la vostra sicurezza,
1: no,
0: bravo.
1: Per la sicurezza chi lo povero dice, cioè, sta camminando faccia di su.
2: Se la finestra sarà per lo portone. E se presi sarà per un cancello. Ah, poi avevi lo bicchiere mezzo pieno. No, tu le avrai mezzo vuoto. Ah, boh, però c'è una bella giornata, ma pensi che è tutta dove nacchio.
1: È così, bravo, sì.
0: Sì, perfetta didascalia. Buongiorno, Rosario. Cuppe Sacana sta inguaiata. Ragazzi, ognuno ha le sue croci, che dobbiamo fare? Non ho capito, dice Ciro vuole la maglietta di Alfonso?
1: Dice che vado alla maglietta di Alfonso che c'hai sul profilo.
3: Lo so, qui. In da fatico tenga a coccorone negativo. A Pesacano quando ha picciarato.
1: Viene negativo Pesacano.
0: Ma la cosa strana è che con me si risolve facile, basta non ascoltare, insomma.
4: Ragazzi, buongiorno, aiuta una collega nuova tra la da 2-3 mesi, quando è venuta che sta una negatività, viene caricando in pratica, la più scema c'ha problemi, se non viene bocciata.
5: Ecco.
1: Pesa che
5: marca
1: pesta
5: proprio.
1: Perché? No, lo pesa cane è proprio.
0: Anche è colpa tua.
1: Anzi, è positivissimo. Pesa cane proprio in negatività, ne penso proprio.
0: Cioè. Sono le tue descrizioni.
6: Ma io a me la negatività mia mattina, sapete qual è? Quando mi chiede, mi dice rimane, mi chiede a già fare la spesa. La simma proprio negativa, negativa, negativa.
0: Ma di conto magari. Quello è il problema. 081 546 6873, se volete dire la vostra, ma anche 342 00 00 100 per i vostri messaggi vocali. Pronto?
7: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
0: Ciao.
7: Raga, il mondo è come decidete di vederlo.
1: È certo.
7: Perché poi ricordate quello che vi accade. Io per esempio sono positivo e mi ricordo tutti gli avvenimenti positivi della mia vita, anche i piccoli, i negativi me li scordo tutti.
1: Bene, bene.
7: E così la vita, cioè nel senso, per esempio, poi anche è vero che in Italia ci sono due detti che rispecchiano l'italiano. Come si chiama? Chi chiama il mio fotta a Chirita, e io voglio bene tuoi, ma mai più a sei romi.
1: Beh, certo.
7: Perché purtroppo c'è invidia in Italia, che se tu vai bene, se pure una persona te lo augura, però la destra mai che se lo suoi. Cioè, poche persone sono veramente felici per un tuo successo, anche se più grande del loro.
0: Se la metti così, vuol dire che a tuo avviso c'è moltissima negatività in giro, perché effettivamente questa cosa che hai detto la si può riscontrare un po' dappertutto.
7: Sì, voglio, allora, dovunque parlate, ci sono persone che sono infelici e sono negative. Io dal mio punto di vista, io per esempio iniziamo a fare, iniziamo a vedere, cioè positivo, ma non essere negativo, tanto in qualche modo si appara, e posso dire che con questa filosofia molte problematiche grosse si diminuiscono della metà del problema, che l'altra metà la già risolvo io. Invece se tu parti già negativo, che quella negatività grossa diventa un doppio, perché certo, io non risolvo.
1: Certo, non bisogna essere manco felici, nel senso che uno non va a vedere i problemi che ci possono essere.
7: Esatto, però dare la giusta importanza e soprattutto pigliarla anche con lato positivo, non pigliare tutto a negativo.
1: Bisogna vedere anche il bicchiere mezzo pieno, va?
7: Ma nemmeno, tu pensalo che comunque il bicchiere è tutto pieno, metà di acqua e metà di aria, però è sempre tutto pieno.
1: Va bene, sì.
0: Lui è proprio il top.
1: È un top proprio
0: grande.
7: Cioè, quello è il discorso, bisogna essere felici nella vita. Poi è ovvio, tu lo volevi pieno di vino, hai tenuto l'acqua, pazienza, però non è vuoto.
1: Hai ragione. Viva questo pensiero così.
7: A volte sta anche per accontentarsi delle piccole cose e sforzarsi di trovare.
0: Tu dovresti essere una sveglia umana, tipo la mattina nelle case di tanta gente, tu dovresti stare lì che appena si svegliano, tu dovresti dire queste cose, no? Dare, sai, questa forza, anche questa speranza.
7: Allora, il lato positivo di svegliarsi presto la mattina, tu sei sciotato, è nata di fare questa coppa faccia da terra.
1: Oh, vero.
7: Ci trova, vai, nata di una
1: dice Floio, si ci arriva a mezzanotte,
0: ecco,
1: a negatività.
0: Eccolo.
7: Intanto però io per esempio, si arriva pure il 2 a buio,
1: ho ok, hai ragione, hai ragione, hai ragione.
7: E quindi tu come la, come decidi di vivere la vita? Fa decidere la Giammusone.
0: Ma poi scusa, vediamo se sei d'accordo con quest'altra idea anche, no? Cioè, se poi una cosa deve andare male perché il destino ha scritto così, no? Andrà comunque male. Almeno provaci a prenderla bene, perché poi
7: no, ma cosa va male? È inutile piangerci sopra o a quello potevi buona. Frate, la cosa è passata, voi i fatti sono questi, pigliami questi fatti che ti dopo e vanno avanti. Ma io ho giocato sei numeri, nessuno manco qua, i sei numeri che cazzo si è fatto nella vita mia, si cagna tutte cose.
0: Beh,
7: ma
0: certo,
7: tu pensi, cioè nel senso, ma comunque la vita ce l'hai, continua a farla, non pensa solo un negativo.
0: Pensa che ce l'avevi l'euro per tentare la giocata dei sei numeri. Bravo, è una bella idea questa.
1: Babu, grazie amico mio, ciao. C'è un'altra telefonata, approfittiamo, pronto?
5: Buongiorno, ciao ragazzi, Daniele.
1: Lui Daniele, ciao.
5: Volevo raccontare un fatto, cioè, c'è niente con l'argomento.
1: Vai.
5: Comunque stanotte stavo sognando, no? Nel sogno, dico, sei in da macchina, dico, oh, vaga piano, bello qua, fai con Rosario Verde.
1: Ma dai, c'hai sognato.
5: Ti giuro, ti chiamo, Rosa. Dice, oh, Rosa, ma lo so, non sono con Barrumbesto, vieni qua.
0: Bravo, non ci va mai.
5: Ti giuro. Comunque arriva là, a Mindore di Trobottisa, e ci sta Rosario, il vago faceva Ratman, là,
1: Lello
5: Musillo. Lello Musillo. Nati 4-5 ore e poi sei Franco Ricciardi.
1: Ah.
5: E comunque, Franco Ricciardi canta il canzone, lui dice, tanto mi chiese chi le cantava, cosa, così. Comunque poi alla fine non è un tal lungo.
1: Ci fanno che gli vinde 30.000 euro per fare questa cosa, che mette su. Franco, canta una canzone.
5: Comunque mi fa Rosario, dice, vabbè, ma ti ha fatto conoscere a tutti questi amici, ti ha fatto conoscere a Franco Ricciardi, mi fermo un caffè.
1: Ah, vabbè, quindi ci scroccate, vedi, anche nel sogno. So prendere.
0: A te è costato 20.000 euro quel retrobottega, però tu ci hai guadagnato un caffè.
1: Pronto? No.
0: Chissà che vino ha bevuto ieri sera. Pronto?
1: Pronto? Buongiorno. Ragazzi, ha tagliato.
0: Ma poi c'erano proprio le quattro frecce che si sentivano in sottofondo. Penso di sì. O la freccia
1: stava girando, brave.
0: E chissà. Fermi lì, ragazzi, torniamo tra pochissimo.
8: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
9: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
10: Finalmente, finalmente sono arrivati!
11: Cosa?
10: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
12: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
13: Quante cose al mondo vuoi fare?
14: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
15: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
16: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora torniamo in diretta, siamo un po' alla ricerca delle persone negative che frequentate, o se magari qualcuno di voi ha la consapevolezza di esserlo, ce lo può far sapere al 342 00 00 100. Nel frattempo ci sono altri messaggi. Ciao ragazzi, pure io cancello le cose brutte e ricordo solo le cose belle, infatti non mi ricordo niente, dice Fabio, giustamente. Sono talmente poche. Ciao ragazzi, tempo fa ho allontanato un paio di amicizie cosiddette tossiche, morbose, e che si lamentavano sempre di tutto. Si finiva per diventare il loro cestino emotivo. Era una cosa pesantissima. Senza di loro si vede la differenza. Niente più negatività.
1: No, no, ma lo dice la scienza, eh? Non è che un sentore ci sta. Allora, signori, parliamo di questa cosa, perché c'è questa associazione che ha come presidente Nicola Laietta, che abbiamo al telefono. Pronto, Nicola?
2: Sì, ciao, buongiorno.
0: Ciao Nicola.
1: Buongiorno. Ecco, questa associazione praticamente si chiama Tre Rote. Perché vi chiamate Tre Rote?
2: Allora, ci chiamiamo Tre Rote ed è un omaggio a Tony Tammaro, ovviamente, goliardico, perché è un'associazione che si occupa di teatro con i giovani della periferia, e un tempo la periferia era tutta campagna, no? Quindi le cose buone arrivavano dalla campagna con i Tre Rote, e quindi ci siamo chiamati così, ma significa anche teatro, ricerca, educazione.
1: Ecco, fate questo, quindi siete anche artisti di strada, se vogliamo. L'altro giorno vi è successa una disavventura, cosa vi è successo?
2: Esatto, ti aggiungo una cosa. Tre Rote nasce da Maestri di Strada, che è l'associazione madre di cui io faccio parte, mm-hmm. e si occupa da più di 20 anni a Napoli di tutti quei ragazzi che non riescono ad andare a scuola, che hanno problemi di ogni genere, che sono fragili, insomma, e che noi come Maestri di Strada ci andiamo a prendere, perché li vogliamo aiutare a non perdersi, a non restare indietro. E fisicamente questa cosa noi la facciamo con una navetta, anzi con due navette che ci sono state regalate da una fondazione. Lavoriamo nel quartiere Ponticelli, che è un quartiere, lo sappiamo,
1: molto
2: bellissimo,
1: difficile.
2: Ma difficile, e purtroppo qualche notte fa una delle nostre due navette, che poi non sono proprio messe bene, quindi è stato un furto inutile, è stata rubata, ed è stata rubata ai bambini, è stata rubata ai figli di questo quartiere, perché altro, questa navetta altro non fa che accompagnarli gratuitamente ai nostri laboratori, che sono tutti gratuiti.
1: Quindi voi fate dei laboratori per questi bambini che hanno bisogno, insomma, che sono che abitano in questi quartieri difficili, eppure questi qua si sono rubati questo mezzo che a voi serviva come il pane, perché mo non potete fare più questa cosa, no?
2: Assolutamente. Noi diciamo cerchiamo di noi sappiamo che in ogni ragazzo c'è un talento eccezionale, quindi noi le andiamo a riscoprire, ma un talento in qualsiasi cosa, come panettiere, pasticcere, come artista, non conta quello che facciamo, però sappiamo che i ragazzi hanno bisogno di incoraggiamento. Ecco, laddove manca l'incoraggiamento materiale o spirituale, lasciami dire così, ci sono i Maestri di Strada, che proprio scendono per strada, escono fuori dalle scuole e se li vanno a prendere. Il nostro primo fine è di farli tornare a scuola, di farli prendere un diploma che gli serve al lavoro, poi di sviluppare i loro talenti. Quindi adesso noi vogliamo far capire a queste persone che l'hanno rubata ai loro figli questa navetta, perché noi ci occupiamo proprio probabilmente anche dei figli delle persone che io voglio sperare, soprattutto per la disperazione, per la confusione di aver fatto una vita difficile, poi fanno questi gesti inutili. E innanzitutto vogliamo che domani qui al centro Ciro Colonna di Ponticelli, che è un'ex scuola che noi con i nostri soldi abbiamo trasformato in un centro educativo, ci sia tutta le persone che dimostrino quanto i Maestri di Strada sono utili, e sono sicuro che ci saranno un sacco di persone, e poi domani diremo tutte le maniere che ci possono venire in mente per aiutarci. Noi ci stiamo già armando per recuperare una navetta nuova, perché non ci fermiamo di fronte a niente. Infatti il nostro slogan è: ci hanno rubato le ruote, il viaggio continua, la strada siamo noi.
1: Senti, Nicola, ma siamo... io sì. sono sempre malpensante, no? Poi abito in un quartiere difficile pure io, ma non è che me l'hanno fatta apposta. Io mi ricordo,
0: pure io pensavo lo stesso,
1: perché io mi ricordo pure io da ragazza avevo questa associazione culturale che facevamo dopo scuola, insegnavamo la chitarra, facevamo teatro e roba varia, e proprio la camurra là, insomma, in quella zona là non voleva proprio che noi facevamo questa cosa, infatti ci picchiarono, ci tentarono di chiudere il coso. Può essere una cosa del genere, perché poi non è che aveva tutto questo valore sta navetta che stanno
2: rubando. Io non te lo so dire, noi normalmente abbiamo sempre detto che ci alleiamo con il lato migliore delle persone, cioè non abbiamo mai fatto distinzioni, per noi il figlio di una persona, ora questo non te lo so dire, è un momento difficile per il quartiere, forse stanno cambiando degli equilibri, ci sono delle nuove persone, noi diciamo facciamo questo lavoro da 9 anni in questo quartiere e di solito non è mai
0: successo
2: niente. Tutto è possibile, non voglio fare ipotesi, voglio guardare solo in positivo e ricordare insomma la nostra tenacia. Noi cerchiamo di dare sempre un'altra possibilità.
0: Ah, perché Nicola, poi l'altro pensiero è che questa pure è una cosa che sta succedendo spesso come bravata, che alle volte si prende, ecco, un oggetto che per qualcuno non può servire a nulla, non può valere nulla, come può essere il mezzo in questione, però lo prendo per bravata, lo prendo per far vedere che lo so fare e via. Cioè, sì, magari con questo messaggio che stiamo lanciando stamattina, se ipoteticamente qualcuno, speriamo, sia all'ascolto, che si può rendere conto che ha fatto una cazzata e ha tolto qualcosa a un quartiere.
2: Assolutamente, ricordiamoci la parabola del figlio il prodigo, cioè noi siamo sempre disposti, come dire, ad accettare il buono, quindi se lo vogliono riportare ci fa solo piacere e poi invito tutti a conoscere Maestri di Strada, basta andare su internet e ci sono migliaia di articoli, c'è il nostro sito.
1: Ecco, diciamo che se qualcuno vi vuole aiutare, come può fare qualcuno che è in ascolto adesso e vi vuole aiutare anche economicamente oppure vi vuole dare un mezzo, come può fare?
2: Allora, ci può contattare, può donare il 5 per 1000 perché sono anni che lo raccogliamo, siamo una onlus, e può mandarci una mail.
1: Come vi chiamate?
2: Allora, Maestri di Strada, www.maestridistrada.it, e ci trovano, è un lavoro che viene portato avanti da 20 anni da dei professori che scelsero di creare un'associazione che si occupava dei progetti di vita dei ragazzi con più difficoltà, per prendere una qualifica professionale, per andare a lavorare, per aprire delle attività commerciali. Il Presidente della Repubblica Zelio Ciampi diciamo fece una donazione per far capire quanto è importante questo lavoro che va avanti da 20 anni e veramente ha ispirato in tutta Italia, se non in tutta Europa, tanti educatori. Insomma, è un'associazione meritoria, non lo dico per personalmente, ma lo dico proprio per i miei maestri che hanno fondato con grande generosità questa associazione.
0: Sono proprio ora sul sito, devo dire che anche è bello dettagliato, quindi invitiamo.
1: Quindi maestridistrada.it per chi vuole. Grazie Nicola, in bocca al lupo, e noi siamo qua, se ti serviamo.
2: Un abbraccio bellissimo e siete stati veramente fantastici a chiamarci. Grazie
1: amico mio. Ciao.
0: Speriamo che si risolva nel migliore dei modi. Nel frattempo, come sempre, continuiamo con un pizzico di musica, ragazzi. C'è Gianluca Grignani con una delle sue massime, se vogliamo, l'Aiuola, direttamente dal 2002, e voi siete su Kiss Kiss Napoli.

0: durante l'intervallo, e il secondo tempo è andata molto meglio.
1: Che cosa non è andata in generale in questa stagione dal punto di vista della fase difensiva? Le tante assenze legate agli infortuni possono avervi tolto quell'alchimia, quella conoscenza che invece nella passata stagione è stato uno dei presupposti per la vittoria dello scudetto?
0: Sicuramente gli infortuni non hanno aiutato. Noi dobbiamo comunque ricordarci che nonostante le difficoltà siamo comunque secondi, siamo lì che stiamo lottando per la Champions, quindi il gruppo è comunque rimasto unito nonostante le difficoltà, e appunto poi durante l'anno magari qualche disattenzione difensiva, qualche gol preso di troppo, non ci hanno permesso innanzitutto di avvicinarci all'Inter e poi di conquistare già adesso la Champions.
2: Anche perché l'obiettivo non è solo la Champions, è anche il secondo posto, no?
0: Noi, come dall'inizio, noi cerchiamo di fare il meglio possibile. Purtroppo il primo posto è andato, quindi adesso dobbiamo cercare di fare più punti possibili in queste due ultime partite.
3: L'analisi allora di ieri, il Bologna devo dire ha avuto un approccio molto corretto. In studio ieri a DAZN Dario Mastroianni, anche con il mio amico Ricky Buscaglia. Buon pomeriggio Dario.
4: Ciao Walter, buon pomeriggio.
3: Pronti via, è sembrato di rivivere il match con la Lazio. Il Napoli va sotto di un gol, il Napoli rischia di andare sotto di due reti, c'è cioè il palo di Miranda, poi il rigore trasformato da Orsolini. Di Lorenzo la riapre in chiusura di primo tempo, il Napoli la impatta in apertura secondo, e in quel momento io ho la sensazione, Dario, che sia il Napoli padrone della partita. Poi c'è la doccia gelata, quella finale, che fa male, perché insomma, come dice Conte, quando non puoi vincerla non devi perderla.
4: Vero, l'analisi è perfetta, la sensazione era la stessa. Nel momento in cui sai ritiri su partite così, hai l'inerzia dalla tua parte, c'era la sensazione che il Napoli ne avesse anche di più, però sono partite particolari in finale di stagione dove sai che non ti stai giocando tutto, perché comunque hai un margine, hai il calo di tensione post Parma, che secondo me è stata la partita che ha detto definitivamente anche al gruppo che non c'era più margine per credere nello scudetto. E quindi in parte sono anche partite comprensibili dal mio punto di vista, perché non riguardano in questo momento solo il Napoli ma anche tante altre squadre che avevano modo di certificare prima la Champions, invece si sono messe ora in una situazione.
3: Tu dici che è mancata l'adrenalina, diciamo, del poter inseguire il sogno scudetto sia al Napoli sia al Milan, e da quel momento sono crollate anche dal punto di vista psicologico?
4: Secondo me sì, con una differenza enorme dal punto di vista di certezza e maturità tra le due squadre. Napoli ha più certezze nonostante l'annata difficile, ha una maturità diversa. Il Milan è in una condizione psicofisica terrificante e preoccupante, però alla fine anche il Napoli avrebbe potuto chiudere prima il discorso, non l'ha ancora fatto, con la differenza che il margine che ha lo fa stare un po' più tranquillo.
3: E tra l'altro Dario, io sono uno molto attento ai numeri, anche perché ritengo che i numeri non mentono mai. Ora non lo so se è complice gli infortuni, non lo so. So che l'Inter ha 15 punti in più del Napoli. Ha fatto 85 gol, il Napoli ne ha fatti 54, 31 gol in più, ne ha subiti 31 e il Napoli 36. Se una squadra ha 15 punti in più, ha 31 gol in più fatti e ne prende anche meno, insomma, è evidente che c'è qualcosa del Napoli che in questa stagione non ha funzionato.
4: Sì, è anche vero che ci sono tanti meriti dell'Inter, nel senso la verità sta in mezzo, come il Napoli ha magari numeri più bassi rispetto a quello che avrebbe potuto fare, l'Inter ha numeri molto alti. Comunque finire un campionato potenzialmente sulla soglia dei 90 significa quasi certamente negli ultimi anni in Serie A vincere il campionato, quando non è successo, voi lo sapete, ve lo ricordate piuttosto bene, ma fare campionati da 90 punti di solito ti porta a festeggiare. È vero che arriviamo da una decina di giorni in cui si parla di inversione di tendenza, finalmente vince la squadra che ha fatto più gol. Io sono dell'idea che in maniera molto banale e sintetica di solito vincono le squadre più forti, quindi la squadra più forte è tale nel momento in cui fa tanti gol e ne prende pochi, e quest'anno
3: è stata l'Inter. Il campionato ci ha raccontato questo, perché poi va anche dato merito all'Inter che veniva da un periodo terrificante l'anno scorso, alimentato nel

0: la Coppa del Mondo per club, ha dovuto cambiare allenatore e Chivu, poca esperienza in Serie A al primo anno, vince in questo modo. E bisogna dargli merito dalle parole di Conte ieri, anche a Dazon con Alessio De Giuseppe nel post partita. Hai colto qualche segnale di futuro, Dario?
1: No, ma perché la sensazione che siamo di fronte, ce lo diceva anche Alessio nel post partita ieri, a due persone che prima di tutto si stimano molto, quindi i toni del confronto che ci sarà a fine stagione saranno totalmente diversi da quelli di due anni fa, sì, più di due anni fa ormai, del saluto tra Spalletti e De Laurentiis, lì era tutto profondamente diverso. Qui secondo me c'è più serenità, c'è più tranquillità, e si cercherà di capire
0: anche un rapporto diverso che va oltre il calcio, devo dire la verità.
1: Ma, secondo me si percepisce, poi sai il battibecco che c'è ogni tanto durante la stagione fa parte del gioco, sono due personalità forti, secondo me veramente ci si siede a tavolino, ci si guarda in faccia, si capisce cosa si può fare. Credo che De Laurentiis metterà sul tavolo quelli che sono anche gli obblighi economici del Napoli per la prossima stagione e si capisce se ci sono le condizioni per essere subito competitivi, e a quel punto secondo me Antonio Conte, se sa che può vincere,
0: resta.
1: Un anno lo può ancora fare, altrimenti sappiamo che lui è negli standard molto alti.
0: Io ti voglio ringraziare molto, Dario Mastroianni da Zon. Buon pomeriggio.
1: Grazie,
0: Dario.
1: Walter, come sempre.
0: Grazie. Bravo. Di cuore. Tra l'altro bella questa lettura che da Mastroianni nel rapporto diverso, no? Ricorderete tutto quello che accade, lo scudetto a Udine, la PEC, Spalletti che si incazza, Spalletti che va via, segue a ruota Giuntoli. Qui siamo dinanzi a un rapporto, credetemi, molto diverso. Molto diverso, perché i due si conoscono ancor prima e sono diventati amici ancor prima di lavorare insieme. Le rispettive signore, la signora Jacqueline, la signora Elisabetta, si frequentano anche spesso attraverso una loro cerchia di amici, anche fuori dal campo con delle cene. Hanno dei rapporti molto intensi, cosa che evidentemente non accadeva in passato con Spalletti. Quindi siamo dinanzi a un rapporto totalmente diverso. A proposito, mercato, rinnovi, a che punto siamo? Arriva Vincenzo Perna, non mi è da ridere perché volevo dirvi che Vincenzo Perna vi racconterà Pisa-Napoli, questo è certo, e un'altra cosa certa ve la racconterà con Calaiò e Mora, non chiedetemi quando perché non sono in grado di rispondervi, quindi di sicuro Pisa-Napoli e Napoli-Udinese ve le racconta Perna, quando? Magari ce lo diranno sabato verso le 8:30, votate rinnovo Mangano Quarto. Chi lo sa? Ah, vai, Perna, mercato, pubblicità.

0: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Rieccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli, da dove ci potete seguire da ogni parte del mondo. Parliamo di mercato, di quello che può essere il futuro del Napoli. Lo facciamo con Giovanni Scotto, collega di Roma. Ciao Giova.
1: Ciao Vincenzo, ben ritrovato a te e a tutti voi.
0: Ben ritrovato. Sicuramente nella prossima stagione, al di là di quella che si deve concludere attuale e che sta già creando casini, soprattutto per quanto riguarda questa contemporaneità con Roma-Lazio, quello che sicuramente può diventare un valzer delle panchine dei direttori sportivi, l'anno prossimo ci può regalare un'altra grande rivoluzione in Serie A e che può prevedere anche il Napoli in questo valzer, caro il mio Giovanni?
1: Ah, sì, secondo me può prevedere anche il Napoli, perché lo sappiamo, no? lo raccontate voi tutti i giorni, la Roma ha contattato Giovanni Manna, anzi Gasperini ha contattato Giovanni Manna apprezzando il suo operato, il suo profilo. Sappiamo che dopo l'addio di Ranieri, Gasperini assume un ruolo un po' più importante dal punto di vista proprio della, come dire, gestione tecnica, e Manna è un direttore sportivo a lui gradito. Io non so altro, sinceramente non mi piace raccontare cose di cui non so, però se fosse vero che a Manna è stato sottoposto un contratto importante dal punto di vista economico, più importante di quello che ha Napoli, come è giusto che sia, è possibile che Manna possa anche guardarsi intorno. Però c'è un contratto lungo che ha Manna con il Napoli, c'è De Laurentiis che non lo vuole liberare, anche perché ha la questione allenatore in sospeso, quindi cambiare allenatore e direttore sportivo insieme non è mai facile. Torniamo un po' al post terzo scudetto, no Vincenzo, con l'addio di Giuntoli e di Spalletti contemporaneamente, che fu difficile da gestire. Quindi io credo che basti il no di De Laurentiis per rientrare un po' dal rischio di perdere Manna. Però io una riflessione l'apro. Io credo che De Laurentiis sia soddisfatto dell'operato di Manna. Alisson Santos, lo abbiamo visto anche ieri, nonostante la sconfitta, è un acquisto indovinato, uno dei calciatori più importanti che sono arrivati in Serie A in questa stagione. Però è un mercato che apre degli interrogativi, c'è tutta una gestione anche dal punto di vista economica che si incrocia con le scelte di Conte. Non dico che Manna sia in discussione, però sono sicuro che nel tirare le somme con l'allenatore ci sarà anche il direttore sportivo, e quindi io mi aspetto che anche con lui si stringa un patto per proseguire insieme col progetto Napoli, però andando a migliorare alcune cose che non sono funzionate. Poi quanto è la responsabilità di Conte e quanto sia di Manna, questo lo faremo stabilire al presidente De Laurentiis. Io non ho questa bilancia così tarata alla perfezione.
0: Senti, un nome è circolato prepotentemente nel corso del weekend. Noi abbiamo svelato spesso e volentieri che è comunque un calciatore che piace molto al direttore sportivo Manna, ed è quel Mandela Keita, che tra l'altro ha fatto anche una grande partita contro la Roma, però in generale ha fatto tutto il campionato ad altissimi livelli, e non era scontato. È ancora molto giovane, ha 24 anni. Quindi potrebbe essere nell'epoca, di questa ristrutturazione del Napoli un tassello importante per il centrocampo azzurro.
1: Sì, potrebbe, perché è proprio il profilo che il Napoli cerca, per caratteristiche, box to box, bravo a difendere, fisico importante. Io ci aggiungo anche Koné del Sassuolo e ci aggiungo anche ad esempio come profilo ideale che a Napoli piace, ma che non penso sarà prendibile, con l'altro della Roma.
0: Certo.
1: A Napoli piacciono questi calciatori qui. Tra i tre i cedibili sono sicuramente Koné del Sassuolo e Keita. Io credo che Keita andrà via. Il Parma sta lavorando per trattenere Bernabé, altro giocatore interessante ma con caratteristiche diverse. Keita potrebbe essere tra virgolette il sacrificato. Se il Napoli ha voglia di prendere un giocatore che già conosce la Serie A, facendo anche bene, come sottolineavi tu, ha segnato tra l'altro nella gara proprio contro la Roma, può essere che da un profilo non eccessivamente costoso, ma certo non economico, non un affare. Credo che Napoli abbia voglia De Laurentiis, ma a questo punto abbiano voglia di prendere un profilo giovane, e come dicevi tu, 24 anni non è proprio un giovane, però sicuramente un calciatore che è ancora in tempo per entrare in una fase di carriera importante, e dare un po' di muscoli e anche ringiovanire un po' la rosa, perché non abbassare un po' il monte ingaggi. Keita penso entri molto bene in questo profilo, però ci metto anche Koné del Sassuolo, che piace anche al Milan.
0: Sì, e poi sarà importante anche definire quelle che saranno le strategie difensive, chi resta, chi parte e come eventualmente andare a plasmare la nuova difesa, la nuova linea difensiva del Napoli, Giovanni.
1: Sì, questa è una tematica secondo me ancora più importante di quella del centrocampo, perché passa per il modulo. Se il Napoli avrà ancora Conte o non lo avrà più, soprattutto, ma se giocherà a 3 o con la linea 4, come sembra essere un po' nelle idee.
0: Nei piani, sì.
1: Conte parla di futuro, non so se
0: sì, come no, ascoltato, come no, certo, l'abbiamo ripetuto nel corso di tutta la puntata, certo.
1: Ah, perfetto, esatto, quindi Conte ha detto poi il prossimo anno vedremo, insomma, mi sembra un Conte che è dentro nel Napoli anche con la testa. Il Napoli ha bisogno sicuramente di un centrale, che possa dare garanzie. Ovviamente Rachmani e Buongiorno oggi sono i calciatori su cui si punterà. Ecco, con la difesa a 4 il Napoli la coppia di titolari ce l'ha già, secondo me. Deve poi ovviamente lavorare su questi rientri come Marianucci, come Rafa Marin, per capire se possono essere dei calciatori su cui puntare. Però già se li citiamo tutti e quattro, la difesa è a posto dal punto di vista dei difensori centrali. Non cito Juan Jesus perché non rinnoverà il contratto. Se invece giocherà ancora a 3 il Napoli, Conte potrebbe anche proseguire con la difesa a 3 come sta facendo in questo campionato, allora cambia veramente tutto, perché c'è bisogno di un braccetto affidabile, possibilmente duttile, che possa giocare sia dal lato destro che sinistro. Ieri abbiamo visto Di Lorenzo, spesso come abbiamo visto Oliveira. Io non ho citato volutamente Bekema perché Bekema può avere sicuramente qualche chance in più con una difesa a 4, però lo tengo tra parentesi, perché a me risulta che non abbia convinto appieno né il direttore sportivo né l'allenatore, e che potrebbe essere anche ceduto. Ma con la difesa a 3 Bekema è stato bocciato, ieri non l'abbiamo visto,
0: infatti,
1: e quindi si cambiano gli scenari, perché Di Lorenzo, certo, e Vera sono adattati, e Conte vede comunque Di Lorenzo meglio nel suo ruolo di fatto di esterno destro. Io però credo che si con la difesa a 4 il Napoli così eviterà di prendere nuovi difensori, secondo me.
0: Vedremo, intanto grazie, buon lavoro a Giovanni Scotto.
1: Ciao Vincenzo,
0: grazie a voi. Grazie davvero a Giovanni Scotto, con il quale chiudiamo questa seconda ora di Radio Gol. State lì, torniamo tra poco.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
6: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo nel complesso bello in Campania nelle prossime ore, anche se qualche nuvola si fa vedere, presenta un pochino di vento che soffia dal Tirreno, porta un po' di umidità e appunto qualche annuvolamento, ma in un contesto che resta tranquillo e con temperature miti, punte massime vicine anche ai 25 gradi. Però attenzione, perturbazioni in avvicinamento. Domani il tempo peggiora sin dal mattino in tutta la Campania. Torneranno piogge, acquazzoni, forse anche qualche temporale, e domani temperature in netto calo. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo. Nella terza ultima ora l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Ancora buon pomeriggio da Walter De Maggio. Voglio ringraziare un nostro ascoltatore, perché voi sapete che il prefetto di Roma ha disposto che il derby tra la Roma e la Lazio venga disputato lunedì alle 20:45, lunedì 18 maggio, quindi non come previsto da calendario Lega, che però fa ricorso al TAR. Non si giocherà più domenica 17 maggio alle 12:30, bensì il lunedì 18 alle 20:45, con conseguente spostamento anche delle altre quattro gare, tra cui Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, anche la gara del Como e anche quella del Milan. E questo ascoltatore mi scrive che proprio il 18 maggio, lo avevo rimosso e lo ringrazio molto, ci sarà lo sciopero generale con tutte le categorie in sciopero, ci saranno delle chiusure, dei disagi anche sul trasporto pubblico. Bene, cosa fanno? Mettono 5 partite di Serie A, tra cui il derby di Roma, nel giorno dello sciopero generale. Siamo dinanzi al veramente chapeau, dinanzi a una decisione del genere la Lega fa ricorso al TAR. Noi torniamo a ieri sera. Gennaro Arpaia, il mattino, buon pomeriggio Gennaro.
7: Ciao, buon pomeriggio Walter, il solito pasticcio.
6: Ma questa è grossa, questa è grossa proprio.
7: Poteva essere ampiamente previsto, invece si è sperato come al solito che la buona sorte potesse dare una mano, invece gli incompetenti spesso vengono colpiti proprio dal karma.
6: Allora, caro Gennaro Arpaia, prima di andare all'analisi della gara, parto dalla fine e dalla tua domanda ad Antonio Conte. Perché chiedi al termine, noi l'abbiamo fatta ascoltare la tua domanda e la risposta del tecnico, ma ora che sono tutti disponibili si torna a cambiare modulo? Lui dice no, questo modulo ci ha portato al secondo posto e anche in virtù dei rientri, facendo anche a chi torna dopo 3 mesi, 2 mesi, 4 mesi, non torna brillantissimo, e poi fa un passaggio. L'anno prossimo vedremo, Dio vedrà, Dio vede e provvede, 4-3, 4-2-3-1, 3-4-2-1. È una piccola apertura o bisogna essere particolarmente prudenti?
7: No, secondo me Conte in queste settimane non ha mai nascosto, insomma, la sua possibilità di guardare al futuro, anzi ha sorpreso non soltanto noi ma anche chi lo conosce meglio, perché non è un allenatore che spesso si lancia in voli pindarici. Secondo me dalla sua parte c'è tutta la volontà e anche la capacità di progettare un terzo anno con il Napoli. Questo è il punto di partenza, poi è chiaro, non significa che si arriverà ad un obiettivo magari comune, però il punto di partenza suo è sempre stato chiaro in queste settimane, e la domanda non era volta per forza a quello, ma ad un'eventuale opportunità di vedere nelle ultime due partite della stagione anche un ponte per quello che potesse essere il prossimo anno.
6: E quindi proiettarsi alla prossima stagione, dove evidentemente però ci saranno delle scelte in termini di organico, di ringiovanimento, dal mancato rinnovo di Juan Jesus, capiremo Spinazzola, e tutto porta a pensare che Lukaku e Anghissa andranno via, che c'è bisogno di un vice di Lorenzo, perché poi, come dire, è chiaro che Di Lorenzo, che è un giocatore strepitoso, però ha avuto un infortunio di 3 mesi. In questi 3 mesi Conte ha dovuto schierare una volta Juan Jesus a destra, poi Bequema, poi Olivera, poi ancora Olivera, poi torna Di Lorenzo, ma insomma non poteva essere certo nella migliore condizione. E poi gli anni passano per tutti, anche per Di Lorenzo, ricordando che anche Lobotka ha 32 anni e che il Napoli quell'età media vorrà abbassarle, abbassare quell'età media anche con Lukaku, chissà se con De Bruyne, vorrà dire anche abbassare in modo importante il monte ingaggi. Stiamo su Di Lorenzo, quindi ora torniamo in campo, ci raggiunge Vittorio Tosto, buon pomeriggio Vittorio.
8: Buon pomeriggio Walter e a tutti quanti voi.
6: Mancava da 100 giorni Giovanni Di Lorenzo in campo, ieri torna una gara che noi abbiamo definito tra luci e ombre, qualche errore difensivo, il gol
9: del 2-1 è chiaro che tu se stai fuori più di tre mesi non puoi avere una condizione smagliante, subito pronti via.
8: No, anche perché veramente è inumano, cioè penso che ma neanche un robot possa fare una cosa del genere, anche se solitamente quando si rientra da un lungo infortunio, solitamente la prima, proprio per percentuale, è sempre una partita, diciamo, di grandissimo entusiasmo, di grandissima, diciamo, prestazione, perché non è proprio la chimica che lo dice, la prima volta dopo tanto tempo. In questo caso è stata un po' diversa, però ripeto, ragazzi, anche Giovanni Di Lorenzo, che è un giocatore straordinario,
9: è un umano,
8: non è un robot, lo dobbiamo
9: non è un robot. Gennaro Arpaia, è chiaro che poi contribuisce, io non parlo solo di Di Lorenzo e della sua condizione fisica dopo 100 giorni, è l'intero reparto difensivo che a mio avviso va in tilt, e va in tilt perché Italiano un po' gliela incarta, gli piazza Bernardeschi centrale. E quel Bernardeschi centrale spostato a sinistra come in occasione del primo gol, Gennaro, ha creato molti problemi. Questo va detto indipendentemente da Di Lorenzo, o sbaglio?
7: Sì, no, non sbagli, anche la posizione, il ruolo, come lo vogliamo chiamare, il lavoro fatto da Miranda è stato un
9: strepitoso
7: ieri. Ferguson bravissimo tra le linee, cresciuto tantissimo in questi ultimi mesi, nell'ultima stagione, quindi da questo punto di vista c'è stato sicuramente un lavoro ottimale di Italiano nel preparare la partita. Dall'altro lato tu parlavi di difesa, ma è stato palese ieri che il problema fosse nel raccordo proprio tra i due di centrocampo e la copertura poi della fase finale del campo, perché si erano perse un po' le misure, molto spesso Lobotka restava da solo, non a caso lui e McTominay hanno messo lo zampino tra il primo e il secondo gol comunque in maniera importante, e questo però è anche un lavoro che si fa durante la stagione, e Conte più volte ci ha ripetuto che durante la stagione, insomma, tutti quanti insieme quasi mai li ha avuti a disposizione, quasi mai ha potuto lavorare con continuità. Anche da qui l'immaginare di poter lavorare su un assetto diverso magari per le ultime due partite, che potesse regalarti una copertura differente o una maggiore sicurezza, visto che diciamo sempre tutti, no, che nel DNA di questa squadra comunque, anche se a fine ciclo, c'è una disposizione a quattro difensiva, esatto, e c'è la possibilità di coprirsi in maniera differente.
9: Infatti Vittorio Tosto alla stagione del Napoli riparte con una difesa a quattro, che poi però diventa tre, complice i tanti infortuni, soprattutto a centrocampo. Conte perde De Bruyne e Anguissa, poi perde anche Lobotka, se ne deve inventare la qualunque con McTominay e Elmas centrali, e poi però nella linea 3 non ha mai continuità, perché una volta si faceva male Buongiorno, poi però si fa male Rachmani, poi si fa male Di Lorenzo, ed è chiaro che quella 4 diventata 3 con interpreti diversi, con una scarsa attitudine di Beukema, e Conte ha dovuto rivoluzionare di continuo il Napoli, e forse ieri l'ha un po' pagata questa diciamo esigenza di dover sempre cambiare, no Vittorio?
8: L'ha pagata, ma in una percentuale bassissima. Cioè il distaccamento dell'Inter per i motivi che hai ben citato tu, analizzati proprio nei dettagli, il distaccamento dell'Inter, quindi l'allungamento tra il primo e il secondo posto, nasce già da qualche settimana, forse più di un mese, e purtroppo il Napoli non ha demeriti a livello, secondo me, sotto il punto di vista della preparazione per esprimere tutta la sua forza. I demeriti del Napoli ha fatto sì che non ha avuto lo scatto per non fare scappare l'Inter, e questa è dovuta solo agli infortuni, perché se qualcuno dovesse avere dei dubbi come si respira a Napoli, visto che sento tanti amici, voglio far presente che l'Inter è stata leggermente più fortunata quest'anno, a differenza dell'anno scorso, perché quando ha allungato aveva un motore più pronto, un motore più completo, aveva tutti i giocatori, diciamo, quasi disponibili, forse alcuni mancanze importanti, ma il Napoli non ha avuto la forza per via proprio di non poter utilizzare tutta la sua rosa, per stare attaccata al Napoli, all'Inter. Questo non è un demerito diciamo professionale, lavorativo, è un limite, assolutamente no. Purtroppo le stagioni vanno così. Io ricordo che Napoli l'anno scorso è arrivata prima, ha avuto la forza di stare attaccata lì e ha avuto anche la fortuna, però è stata lì per il rush finale. E qui e qualche mio amico mi ha detto che quest'anno il fallimento del Napoli è sotto il profilo, diciamo, dei risultati. Io dico di no, non sono d'accordo. Quando si sale sul podio a fine campionato, che sia prima, secondo o terzo posto, per me non può essere mai un fallimento.
9: A me la parola fallimento non piace. Tra poco torno da Gennaro Arpaia, però mi fa piacere leggere un WhatsApp. Buongiorno Walter, visto che stimi così tanto Antonio Conte, perché non gli fai la proposta di matrimonio e te lo sposi? Insomma, a parte che Conte è sposato, poi ritengo, ma per carità, io rispetto Massimo, però entrambi diciamo che abbiamo gusti legati all'altro sesso, no? E poi scrive ancora: ma dai, nelle ultime 5 partite ha fatto 5 punti e una media da retrocessione. Difenderlo ancora mi sembra troppo. Se siamo secondi è solo perché dei meriti degli altri. E non solo, ma ancora, per meriti Conte, dopo aver speso una fortuna, ha fatto un campionato mediocre. Beh, insomma, secondo mi sembra tanto mediocre. E è venuto italiano qui, ci ha dato lezioni di calcio. Prima lo aveva fatto Sarri, Champions League e Coppa Italia da orrore. Carissimo amico, ho una proposta. Perché non chiami De Laurenti se gli proponi di riprendere Garcia? Cioè, visto i disastri che ha fatto sto Conte, no? Che arriva senza Osimhen e Kvara a vincere lo scudetto e senza Zielinski. E poi dopo aver vinto lo scudetto vince anche la Supercoppa al netto di 2000 infortuni, 3000 cose di mercato sbagliate. Visto che ha fatto tutti questi orrori, io ti propongo, chiama De Laurentiis, convincilo a prendere Garcia. Detto questo, Gennaro Arpaia, ma quando sapremo da quale allenatore si ripartirà e se sarà ancora Manna il direttore sportivo?
7: No, dal punto di vista dell'allenatore lo sappiamo tutti qual è la data in cui ci si potrà muovere e organizzare. L'obiettivo non è stato raggiunto, quindi difficilmente possono cambiare le cose. Insomma, organizzarsi ora sarebbe controproducente. Il Napoli ha un obiettivo, mancano 3 punti, devono arrivare nelle ultime 2 partite, ci auguriamo lo faccia già a Pisa, adesso a dispetto di capire quando si andrà a giocare a Pisa, però ci auguriamo che possa essere conclusa lì, insomma, il discorso qualificazione.
9: E a quel punto
7: per Manna sarei un po' più, insomma, tranquillo, anche se le vie del mercato sono infinite. Io credo che alla fine, insomma, non c'è la volontà del Napoli di privarsi del suo direttore sportivo. Ci si incontrerà, chiaramente ci si parlerà, ma per gettare le basi della prossima stagione. Alla fine Manna ha ancora un contratto lungo, magari si può ritoccare qualcosina, ecco, dal punto di vista delle cifre, dei numeri, però sarei più sereno in questo momento di immaginare ancora a lungo Giovanni Manna come direttore sportivo.
9: Vittorio Tosto, quanto sarebbe importante per la terza stagione consecutiva ripartire ancora con la guida tecnica di Conte e la direzione sportiva del signor Manna?
8: Allora, la direzione sportiva del signor Manna diventa un concetto molto più ampio. Cioè, negli ultimi anni la squadra che è salita di più sul podio, quindi prima, secondo, terzo posto, perché io, per farvi capire l'idea come questo campionato è difficile vincere sempre, ma già salire sul podio, capite bene che comunque è sempre un risultato, quella che ci è riuscita maggiormente è la società che ha, secondo me, a livello dirigenziale, il team più forte: Marotta, Ausilio, Bacin,
9: Zanetti è bravissimo.
8: Quindi questo è il team a livello dirigenziale più forte. Non è un caso che l'Inter è sempre lì. Manna è uno di questi quattro componenti, quindi io ne aggiungerei altri 2 o 3 di figure da affiancare a Manna, perché il team
9: io mi batto, Vittorio, da anni per potenziare la società con figure come c'era l'Inter con Zanetti. Quindi
8: ti porta qualche punto in più, Walter.
9: Assolutamente.
8: Manna assolutamente da tenere, da affiancarla ancora con figure dirigenziali di grande profilo.
9: Un abbraccio
8: per una piazza, ricordiamocelo sempre, per una grandissima piazza come Napoli in Italia e nel mondo.
9: Grazie a Vittorio Tosto, a Gennaro Arpaia il mattino. Ciao voi, Vittorio, ciao Gennaro.
8: Ciao, grazie.
9: Allora, siamo alla follia pura, perché c'è la bagarre per andare in Champions. 5 squadre per 3 posti, l'Inter ovviamente farà la Champions League. E non solo siamo alla follia perché è successo di tutto, ma siamo alla follia per quanto stabilito dalla Lega. Si gioca domenica alle 12.30 in contemporanea e il prefetto di Roma dice no. Il derby di Roma si gioca lunedì alle 20.45, la Lega dice no, si deve ricorrere al TAR perché noi manteniamo la nostra posizione di domenica alle 12.30. Mentre il prefetto continua a dire lunedì alle 20.45, lunedì c'è lo sciopero generale in Italia, disagi su disagi, e allora io mi affido al direttore di Tutto Sport, Guido Vaciago. Caro direttore, buon pomeriggio.
7: Che compito che mi dai.
9: No, però Guido, io credo che siamo al grottesco.
7: Siamo purtroppo in un paese un po' così, che improvvisa. Giustamente, sai cos'è la cosa più ridicola? Che la data degli internazionali d'Italia, perché poi tutto questo dipende dal fatto che a pochi metri dallo stadio olimpico c'è il Foro Italico, dove si giocherà la finale degli internazionali di tennis, magari con Sinner, crea non pochi problemi di ordine pubblico e di, come dire, viabilità, di organizzazione in contemporanea con un derby. Ora, sai la data degli internazionali d'Italia quando è stata stabilita?
9: Due anni fa.
7: Che tu, sapendo che il 17 di maggio c'è la finale degli internazionali, e siccome non mi risulta che nell'arco degli ultimi mesi abbiano spostato il Foro Italico, sempre lì mi sembra stia, sempre accanto all'Olimpico, che non ci siano state delle spostamenti.
9: Non l'hanno spostato ancora.
7: E quindi voglio dire che questa cosa non venga fatta, io trovo che ci sia della superficialità un po' questa cosa sia un po' superficiale, perché oggettivamente si poteva sapere questo, e quindi fin dall'inizio tra Lega Serie A, prefetto e FIGC, ma soprattutto Lega e prefetto, perché poi la FIGC c'entra poco in questo, perché l'organizzazione del campionato è lasciata alla Lega, ecco, potevano pensare che forse quella data era...
9: Non era compatibile.
7: Oltretutto, le squadre italiane, ahimè, ma in questo caso per fortuna, sono tutte fuori dalle coppe europee già da un pezzo. Cioè è già un mese purtroppo che abbiamo abbandonato qualsiasi tipo di competizione europea, e di conseguenza la partita Roma-Lazio poteva essere sistemata in qualsiasi data, cioè non lo so, io credo che sia, per carità, non è mai facile, è sempre complicato, ma perché gli altri ci riescono e solo noi capiamo?
9: Guido, guarda, ti racconto un aneddoto, no? Che tra l'altro ha a che fare con la città di Torino. Guido Vaciaghi a Torino, il direttore di Tutto Sport. Allora, anche quest'anno ci sarà il tour di Radio Kiss Kiss, il Kiss Kiss Way, riunione con i vertici aziendali, e i vertici aziendali mi dicono: allora Walter, abbiamo stabilito con il comune di Torino, il tour partirà da Torino il 30 maggio, parlo di mesi fa. Io li guardo e gli dico: ragazzi,
7: ma c'è la finale di Champions.
9: Non si può fare. Perché non si può fare? Ve lo spiego perché non si può fare. Perché la Juventus è ai playoff di Champions, magari non ci andrà in finale di Champions. E se ci dovesse andare, Piazza Castello sarebbe sicuramente dedicata alla finale di Champions, ai maxi schermi. Allora poi, ma come facciamo? Dobbiamo aspettare, chiamate il comune di Torino. Li hanno chiamati, gli hanno detto: la mettiamo in stand-by, appena la Juve è stata eliminata dal Galatasaray, ovviamente si è andati avanti. Ma secondo, a parte che la Champions poi si giocherà alle 18, lasciamo perdere. Però dico, Guido, ma ti sembra normale che loro, ben consci della finale degli internazionali, piazzano il derby di Roma proprio in quella domenica? Cioè, ma solo un genio.
7: Anche perché poi oltretutto quando si fa il calendario si tiene conto di queste cose, voglio dire, si tiene conto di mille esigenze, di contemporaneità con eventi, con anche eventi molto locali, no? Non necessariamente eventi internazionali, basta una festa del patrono, basta queste cose qua, insomma, per a volte rimandare o dare delle indicazioni al computer che fa il calendario. Sì, è una cosa di grande superficialità.
9: E ovviamente, dicendo che ancora oggi, Guido, non sappiamo, perché poi il prefetto dice si deve giocare lunedì alle 20:45, il che vuol dire contemporaneità, anche Juve Fiorentina, anche Pisa Napoli, anche il Milan, anche il Como, ma attenzione, la Lega fa ricorso al TAR. E io penso ai tifosi.
7: La Lega ha fatto ricorso al TAR per una ragione dal punto di vista teorico giusta, cioè ha detto non è possibile, è un giorno feriale e i tifosi devono, quelli che si spostano da una città all'altra devono prendere le ferie, la difficoltà poi alle 20:45 magari di dover dormire nell'altra città, dover poi raggiungere, insomma, per queste difficoltà che devono affrontare i tifosi che si spostano, e questo è una buona cosa che la Lega abbia fatto ricorso al TAR, ma questo complica ancora di più la vita ai tifosi, perché quanto devono aspettare i tifosi per sapere se alla fine devono fare il biglietto,
9: partire, aerei, treni,
7: cioè praticamente quando glielo dici al giorno prima, quindi in realtà sì, è una cosa teoricamente fatta bene quella del ricorso, ma a sto punto tanto valeva accettare la decisione del prefetto, anche perché il prefetto avrà deciso sulla base di esigenze di ordine pubblico, e esigenze di ordine pubblico significa anche la sicurezza dei cittadini. Io non credo che il TAR adesso
9: lo sciopero generale lunedì, esatto. In Italia, direttore.
7: No, esatto, no, lo so tutto,
9: perché
7: poi quando le cose devono allinearsi in un certo modo si allineano tutte nel modo peggiore possibile, certo, quando si fanno i pasticci non li sappiamo fare particolarmente bene.
9: Siamo bravissimi.
7: Quindi questa è la cosa. E, aspettiamo, ma tu pensa anche soltanto, voglio dire, appunto, io penso ai tifosi, ma noi dobbiamo organizzare i servizi.
9: L'ho raccontato prima. Guido, io devo cambiare il palinsesto, non so se lo cambio domenica o lo cambio lunedì, non lo so, non so i miei quando lavorano, non so più nulla.
7: Rispetto alle esigenze dei tifosi, che sono migliaia, le nostre sono più piccole, però per modo di dire, nel senso che poi alla fine, appunto, ci sono tante famiglie che devono organizzarsi.
9: Ma certo!
7: Questo è un divertimento, non stiamo parlando di una cosa particolare, quindi insomma non lo so, sono molto perplesso, soprattutto mi chiedo perché questa cosa non la sento mai che succedere in Spagna, in Francia, in Inghilterra e meno in Germania.
9: Bella domanda, Guido.
7: E questa è la cosa, perché uno dice, sai, è una difficoltà che hanno tutti, no, ce la costruiamo soltanto noi, e allora questa, scusatemi, non è qualunquismo, però è proprio così, cioè soltanto noi riusciamo a combinare questi pasticci.
9: Mi
7: inviti il 30?
9: Il 30? Assolutamente sì, sei il nostro graditissimo ospite al Kiss Kiss Way a Torino, perché partiamo da Torino. Grazie di cuore.
7: Un abbraccio.
9: Ti arriva l'invito. Ciao. D'altronde è stato un successo clamoroso il Kiss Kiss Way, e quindi ripartirà da Torino, tra l'altro, il 30 maggio. Detto questo, voglio andare da Vincenzo Perna. E perché da Vincenzo Perna? Perché ha parlato la di della Lega de Siervo. Ci ha dato qualche elemento aggiuntivo, Vincenzo?
0: Beh, non so se definirla tragicomica sta pantomima, caro Walter, perché la D della Serie A ha parlato all'AGI e gli hanno detto è ormai deciso che il derby di Roma si giocherà lunedì, e lui ha detto no, non credo proprio, arriverà una nota formale ragionata, pesata, misurando le parole, per forza di cose sarà garantita la contemporaneità. Queste le parole di De Siervo, che evidentemente già preannunciava quello che sarebbe stato il ricorso della Lega a proposito dello slittamento della gara del derby, però a questo punto direi che la partita è appena cominciata, caro Walter.
9: Ecco, è appena cominciata e ancora non sapremo, io dico che ancora non sappiamo quando si gioca Pisa-Napoli, e tutto questo io lo trovo sconcertante. Detto questo, ci fermiamo e tra poco dovremmo avere il presidente del Pisa, magari lo chiediamo a lui che idea si è fatto quando convocherà gli Stuart per aprire lo stadio, quando, ragazzi, ma veramente io non so se ridere o piangere dinanzi a tutta questa una cosa sconvolgente. Ora però ci fermiamo per la pubblicità.
10: Sal de Riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
11: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
10: Sal De Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
11: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
10: Sal De Riso, Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
12: Signora, prende anche le olive?
13: Sì, ma olive granata.
14: Olive granata. Metti in tavola la

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Vuoi cambiare auto? Il momento giusto è adesso. Scegli la tua nuova vettura da Gruppo Autoscala, approfittando del tasso zero. Hai capito bene? Zero interessi. E tutto il piacere di guidare. Il tasso zero però ha i giorni contati. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più nelle sedi Gruppo Autoscala di Agnano e Casamarciano e nelle sedi Autoscala di Capodichino, Doganella e Caserta.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: buon pomeriggio da Walter De Maggio, bentrovati. E naturalmente Gianluca Miranda, ti aspetto in modo che tu possa parlare. Niente, mi guarda ma non favella. E vado al telefono in diretta il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado. Buon pomeriggio, presidente.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Caro presidente, allora, noi non sappiamo ancora quando si giocherà Pisa-Napoli, ma tutto questo non è avvilente?
1: Ma è avvilente, sì, è strano, perché di solito non succede questo. Si sa che le ultime due giornate si giocano tutte in contemporanea, e in questo caso hanno trovato la maniera di fare qualche spettacolino, magari anche considerato altri impegni che riguardano, io credo, l'impegno di Coppa Italia della settimana, ecco. Non lo so, a noi ad oggi risulta che giocheremo domenica alle 12:30.
0: Però poi il prefetto di Roma dice che il derby si gioca lunedì alle 20:45, ecco, e quindi il papocchio è completato.
1: In questo caso dovrebbe essere tutto spostato a lunedì, perché tutte devono giocare in contemporanea.
0: Presidente, io le chiedo un attimo di pazienza, perché avevo preannunciato ai nostri ascoltatori che avremmo avuto in diretta Fabrizio Corona, che ha preannunciato delle cose che dirà a proposito del Napoli. Io ho invitato Fabrizio Corona. Buon pomeriggio, Fabrizio, come stai?
2: Ciao, benissimo. Quale presidente c'è?
0: È il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado.
2: Allora, peccato che Pisa non si salva, vero?
0: No, purtroppo è retrocesso, nonostante...
1: Ormai è andato, però...
2: Però è una bella piazza Pisa,
0: È una bellissima piazza.
1: Sì, ci sta, però devo dire, una neopromossa
2: Se posso permettermi,
0: sentiamo un attimo, prego Fabrizio.
2: Il presidente ci ha messo impegno per fare una squadra che restasse in Serie A,
0: lo so bene,
1: sì.
0: Conosco bene Giuseppe Corrado.
2: Devo dire il presidente,
0: certo.
1: Non abbiamo
2: presidente, ha visto la mia puntata di ieri?
0: Presidente, l'ha vista? Perché Fabrizio preannuncia.
2: Quella che ho fatto ieri
1: non l'ho vista perché ero in viaggio, no? Però
2: è una maniera di rivederla sul sistema calcio, in cui faccio, c'è Raiola,
0: riferimenti ai procuratori.
2: No, non sono riferimenti, sono prove certe, con documenti della FIGC, dove questi grandissimi procuratori come Lucci, Riso, chi c'è poi, intermediatori, Busardò, Giuffrida, pagano giocatori, direttori sportivi, con conti all'estero, società immobiliare, società d'immagine. I giocatori vengono comprati solo ai fini del guadagno e della divisione dei soldi da direttori sportivi e procuratori.
0: E i presidenti sono vittime, allora, Fabrizio?
2: Il problema qual è? E mi riferisco adesso al presidente. In Italia ormai abbiamo 2, 3, 4 presidenti. Un presidente De Laurentiis, che è rimasto. Poi abbiamo lui, forse ci abbiamo... qualcun altro, ma
0: Lotito, Cairo, allora, sono questi.
2: Presidenti veri. Cairo, come ho dichiarato all'interno della puntata, fa affari con Busardò. Perché Buongiorno, che è un giocatore del Torino, nella trattativa, nella vendita a Napoli, non viene venduto da Riso, ma viene venduto da Busardò. Nella puntata, perché se uno ha un procuratore, giusto, no?
0: Sì, Giuseppe Riso è il procuratore di Alessandro Buongiorno.
2: Se va al Napoli la trattativa la fa Riso,
0: e invece l'ha fatta Busardò.
2: L'ha venduto Busardò perché Bremer è in scadenza di contratto, è scaduto il contratto, rinnova e dopo due giorni viene venduto la Juve.
0: Beh, però questa è una prassi che viene fatta,
2: No, poi abbiamo tutti i soldi e tutte quante le commissioni. Perché David è stato comprato a parametro zero e postato 30 milioni di commissione e non è stato venduto alla Juve col suo procuratore, ma è stato venduto da Riso? Chi ha messo?
0: Quindi è un sistema che va a Presidente, Presidente Corrado, bisogna mettere mano.
2: Chi ha messo Modestò alla Juve?
0: Io non lo so, dimmelo tu, chi l'ha messo?
2: Guardati la puntata, l'ha messo
0: io. Certo, ma lo so benissimo. Io l'ho vista la puntata.
2: Mi è fidanzato, mo adesso. quella roba lì, la gente dice, sai, si sapeva, ma si sapeva col cazzo. Cioè,
0: mi dici una cosa, Fabrizio?
2: Sono reati.
0: Certo.
2: Sono reati, è frode sportiva.
0: Fabrizio, mi dici una cosa, farei uscire delle cose che riguardano il rapporto tra Conte e parte dei calciatori?
2: Assolutamente sì, robe gravi.
0: Come gravi?
2: Gravi, perché se dei giocatori arrivano a fare quello che hanno fatto con me, perché in questo momento la situazione del calcio Napoli non la raccontate, perché i giornali sportivi, la Gazzetta, il Corriere dello Sport, DAZN, Sky, sono obbligati a...
0: Questa però, scusa in Fabrizio, questa è una tua personalissima considerazione.
2: Allora, io non seguo il vostro programma sportivo perché non seguo le radio, non sono preparato in questo, non so, avete parlato della crisi del Napoli?
0: Ne stiamo parlando che ci sono,
2: no,
0: evidentemente...
2: della crisi calcistica, no, che metà della squadra vuole cacciare Conte.
0: No, di questo no, perché a noi non risulta, quindi non ci permettiamo.
2: Come fa a non risultarvi?
0: Non mi risulta Fabrizio, sei più bravo tu che a te risulta.
2: Ti deve risultare, abbiamo una chat di gruppo di giocatori del Napoli che vogliono cacciare Conte.
0: I giocatori non vogliono più Conte, ci stai dicendo?
2: Tre quarti della squadra, i giocatori più forti.
0: Presidente, vengo un attimo da lei. Se, come dice Corona, così fosse, come si comporta una società? Da forza all'allenatore o potrebbe assecondare la volontà di parte dei calciatori?
2: Ma guarda, aspetta, rispondo io. Presidente, chiedo scusa.
0: No, perché c'è il presidente del Pisa, lo volevo sentire, c'è Pisa.
2: C'è il presidente del Pisa, però voglio dirle una roba.
0: Prego.
2: Io ti dico, io pubblicherò lunedì questa roba qua.
0: Sì.
2: È una roba che nei paesi in Inghilterra, in altri paesi, finirebbe in copertina ovunque sui giornali. Questa roba, con filmati e prove alla mano, non la pubblicherà nessuno.
0: Noi non stiamo parlando liberamente, Fabrizio.
2: Sei una radio, io ti parlo degli organi, gli organi di stampa ufficiale, quali sono? I quotidiani, il Corriere della Sera nella parte sportiva.
0: Che vuol dire ufficiale? Scusa, ognuno è una linea editoriale che scende.
2: Allora, voi siete una radio potente, brava, che ha fatto tutto, però siete una radio, io parlo di roba nazionali, istituzionali importanti. Gazzetta, Corriere della Sera, Repubblica Sport, DAZN, Sky. Cioè, se tu hai una prova del genere, non è che fai finta di non sentirla.
0: Ho capito, ma la prova ce l'hai tu, Fabrizio.
2: Quando io ho fatto, ma la pubblicherò, ma loro non la riprenderanno.
0: Come non hanno
2: ripreso la roba di ieri.

0: scendono dal protocollo di diciamo di quella che è la policy dell'azienda. Io credo che in una società ben gestita, e il Napoli è una società ben gestita, verosimilmente queste cose non possono essere scoperte dall'oggi al domani, ma vengono metabolizzate nel tempo, e quindi
1: lo sapevano già nel caso.
0: No, lo so, se ci fosse.
1: Prego Fabrizio, lei aggiungere una cosa.
2: Presidente Pisa è troppo una brava persona.
1: È una persona per benissimo, Giuseppe Corrado.
0: No, per bene. Invece per quanto riguarda
1: abbiamo un problema nel collegamento, perché il presidente è in viaggio, mi dicono in treno. Fabrizio Corona, lunedì ovviamente.
2: Allora, posso dire, hai fatto una domanda al presidente, ti rispondo
1: sì,
2: io.
1: Rispondimi.
2: Ma tu lo sai che Conte nel suo contratto ha fatto mettere che De Laurentiis non può rilasciare dichiarazioni, ma il figlio Edoardo, no? Prima di Conte cosa faceva al Napoli?
1: Il vicepresidente.
2: Ora cosa fa?
1: Il vicepresidente effettivo.
2: Non può neanche scendere negli spogliatoi.
1: Ma questo lo dici sempre tu, Fabrizio,
2: ma non va neanche in panchina.
1: No, in panchina non c'è mai andato. No, in panchina non ci è mai andato.
2: Non ci va negli spogliatoi, non ci va.
1: E questo
2: comanda Conte al Napoli, non comanda il presidente.
1: Ah.
2: Se vuoi Conte, devi fare quello che dice Conte, punto.
1: Beh, però poi i risultati ti arrivano.
2: Lo sa, questo il presidente lo sa. Ma i risultati, ti è arrivato di culo un risultato l'anno scorso?
1: No, di culo no, ha vinto lo scudetto, no. Fabrizio, come di culo?
2: Non ha vinto lo scudetto, ha perso lo scudetto l'Inter.
1: Ma non sono d'accordo con te, l'ha vinto il Napoli.
2: Ha vinto l'Inter, Inzaghi ha sbagliato 5 partite e poi si è venduto dove si è venduto col suo procuratore che è il peggior procuratore d'Italia.
1: È andato in Arabia. Senti, scusami Fabrizio, torno anche... Io sono un garantista e credimi anche quando c'eri tu coinvolto. L'inchiesta della Procura di Milano, nell'essere garantista, potrebbe portare a qualche nuovo scossone nel calcio italiano?
2: Ma qua, la roba di Rocchi o la roba di...
1: No, quella di Rocchi, quella di Rocchi.
2: Secondo me quella di Rocchi è soltanto una questione interna e non porterà a nulla.
1: A nulla. Quindi è tutto interno al mondo arbitrale. Al mondo arbitrale.
2: Sono litigi tra di loro, capito? Tra i sistemi di potere. Notizie che passano tra sistemi di potere. Ha dovuto dimettere, ma non c'è niente, in quella inchiesta lì, nell'inchiesta degli arbitri non c'è nulla.
1: Da una procura all'altra, prima di salutarti, vi ricordo che siamo con Fabrizio Corona. Senti Fabrizio, da quella di Milano a quella di Pavia, alla riapertura dell'indagine, dell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Che idea ti sei fatto? Perché noi anche qui dobbiamo essere garantisti.
2: Abbiamo fatto 4 puntate.
1: Ti ho visto.
2: Basta che ti guardi la prima puntata, ti spiega quello che è successo. Io credo, ho sempre detto, Stasi vabbè, è innocente, ma perché non poteva essere condannato. Oggi mi fanno ridere tutti quei giornalisti che difendono sempre, parlo di quella banda di criminali uniti, Nuzzi, l'Abruzzo.
1: No, ti prego, non mi piace banda di criminali, non mi piace. Non mi piace Fabrizio, sono dei colleghi, non mi piace, non sono dei criminali.
2: Perché? Ti spiego perché. Perché accusare, utilizzare mezzi di informazione storpiando le notizie, quando si tratta di fatti di cronaca, facendo spettacolo, quando è intrattenimento, quando si parla di fatti di cronaca grave,
1: gravissimi, c'è una ragazza morta,
2: hype, non bisogna comportarsi in questo modo. Bisogna comportarsi bene. La loro teoria è che oggi le prove di Sempio sono inesistenti, le prove di Stasi non ci sono mai state.
1: Eppure condannato è da 10 anni in carcere.
2: Ma è stato condannato dopo 4, è stato condannato assolto, attenzione.
1: 2 volte assolto, due volte.
2: La legge bisogna conoscerla.
1: Ma certo.
2: Se ti assolve il primo grado, se ti assolve il secondo grado. Nei paesi della comunità europea, nei paesi più importanti dove il diritto esiste, non può, una volta che viene fatto appello, viene assolto in primo grado, la procura non può fare appello. Questo ragazzo ha avuto 2 assoluzioni, una in primo grado e una in secondo grado.
1: Io non lo so, Fabrizio. Fabrizio, allora, io non lo so se Sempio è colpevole o non colpevole.
2: Ma la domanda che ti faccio è: stiamo parlando di Stasi.
1: Dimmi.
2: Sono circolate le foto della morte di Chiara, no? Di Chiara uccisa. Ma te puoi prendere 15 anni per quell'omicidio?
1: Io sai che ti dico, io non so.
2: Se tu mi vuoi far venire, se no non vengo più. Ti ho fatto una domanda.
1: Fabrizio, io vado solo su un tema. Se Stasi è innocente, è gravissimo quello che hanno fatto a Stasi.
2: Io ti ho fatto una domanda.
1: Dimmi.
2: Tu puoi prendere 15 anni per aver massacrato?
1: No, assolutamente no.

0: di più.
1: Sono 30 anni.
0: Molti di più. Ma mi trovi d'accordo?
1: È già, quella roba, lì non ha senso.
0: È anomala.
1: Io l'ho preso 15 anni.
0: Senti.
1: È diverso. Però in tutto questo ti dico che le prove di esempio non saranno mai prove granitiche e se lo condannano fanno un altro errore.
0: Io non mi pronuncio. So che se Stasi è innocente è un qualcosa di assurdo aver fatto fare 10 anni di carcere ad Alberto Stasi senza che abbia fatto nulla. Solo questo so. Sul resto non ci vado.
1: È assurdo perché ti do l'ultima notizia.
0: Vai.
1: Perché io, a differenza degli altri, leggo nella Discovery, che poi ovviamente tutti noi abbiamo avuto 5 minuti dopo,
0: certo.
1: Sono 350 pagine,
0: certo.
1: Si vede il giudice che lo ha condannato, quindi quello del secondo appello, il ritorno dalla Cassazione, che si sente con gli avvocati di con gli avvocati di Poggi, con gli avvocati dei Poggi e la famiglia Poggi, per ostacolare il processo.
0: E noi dovevamo parlare del Napoli, era meglio che non ti facevo domande su Garlasco. Lunedì fai uscire la puntata sul Napoli?
1: Sì, saranno pazzi amari.
0: Ah, addirittura.
1: Eh sì.
0: Va bene, aspettiamo lunedì, Fabrizio.
1: Va bene, è un piacere, grazie.
0: Grazie, Fabrizio Corona, mi fermo qui, tra poco Perna, gli highlights. A seguire subito, non so quante querele arriveranno dopo questa presenza di Corona in diretta, Vincenzo Pernaghi Highlights, Enzo e Mario, un grande pomeriggio, non lo perdete! E poi alle 18 oggi viene in studio Paolo Del Genio, alle 19 c'è il calcio della sera, Emanuele Calaiò, Marcello Calvano, appuntamento a domani, buona giornata!

0: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Rush finale di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Allora, permettetemi di salutare e ringraziare e vi ha accompagnato nel corso di questa puntata di Radio Gol il nostro direttore Walter De Maggio. Grazie in redazione a Riccardo Catapano, a Gianluca Miranda, a Marcello Galvano e a Lucio Pengue. Grazie per la regia audio a Nello Iorio e a Fabio Esposito, per la regia video a Flavio Esposito e a Simone Zagaria. Da parte mia, Vincenzo Perna, è tutto, ma prima di lasciarvi ad Enzo e Mario, come sempre chiudiamo questo appuntamento con i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Quindi, come dire, è un futuro in cui lui in questo momento, come dire, si mette dentro. Non vuol dir nulla, però fa il paio con quello che ti dicevo prima, che in questo momento neanche lui bene sa quello che è il suo futuro, se sulla panchina del Napoli oppure lontano dal Napoli. Ignorare che ieri questa squadra praticamente è arrivata sempre seconda sulle palle, che ha fatto 5 punti nelle ultime 5 partite, che poteva prendere altri gol ieri da una squadra che non segnava da un po', però secondo me la valutazione del Napoli non va fatta nella partita di ieri o nelle ultime 5 partite. La valutazione della stagione va fatta un po' più ad ampio raggio e quindi considerando tutte le difficoltà che ci sono state, ma soprattutto cercando il motivo di queste difficoltà, anche le responsabilità, perché come in una qualsiasi azienda che si rispetti, se ci sono delle anomalie o delle cose che non hanno funzionato, è evidente che può esserci una, due, tre responsabilità. Queste vanno accertate, certo. E quindi il problema va risolto all'origine, così è bene ripartire. Quanto al nuovo progetto del Napoli, se nuovo possiamo chiamarlo, è semplicemente un ritorno ad una regolarità, ad una normalizzazione secondo quelli che sono i parametri.
3: L'origine del problema è la Lega Calcio, che quando fa i calendari considera un sacco di varianti nell'algoritmo, ci mette se Papa ha una visita, che ne so, a Piacenza, tutta l'Emilia Romagna, quel giorno non gioca in casa, cioè se, che tengano non solo se la festa patronale, tengano un conto di un sacco di cose. E poi mettono il derby il giorno degli internazionali.
4: Il giorno della finale.
3: Il giorno della finale. Ma guarda, io era peggio la prima domenica addirittura, perché il giorno della finale, bene o male, a vedere la partita di tennis ci vanno solo quelli che hanno il biglietto del centrale per vedere la finale. La prima domenica ci sono grosso modo 10 volte tanto presente, perché c'è 5-6 campi in cui si giocano grandi partite, c'è gli allenamenti e tutto. Quindi in generale, nelle le due domeniche degli internazionali non deve esserci una partita, secondo me, una partita così importante in casa. A maggior ragione si sa che il derby, per motivi di legge, non può essere fatto in modo serale, perché hanno deciso di non farlo per gestire.
4: E poi però il prefetto dice che si può fare il lunedì alle 20:45.
3: Quello è giusto, perché guarda, io in questa situazione sono col prefetto, perché se non lo fai la domenica e lo fai lunedì, non lo può fare in orario di lavoro il derby. Sarebbe un'offesa veramente, non solo ai cittadini, ma ai cittadini lavoratori di questo paese, no? Cioè se lo fai di lunedì, se lo fai un giorno lavorativo, per giunta, il derby lo fai la sera.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
6: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da Gianluca Miranda. Guado mortale nella notte a Ponticelli, nella periferia est di Napoli. La vittima è Antonio Musella. Secondo una prima ricostruzione, i killer lo hanno raggiunto mentre era alla guida della sua auto e all'altezza di via Luca Pepe hanno aperto il fuoco, esplodendo almeno 5 colpi. Ferito gravemente, Musella è stato trasportato all'ospedale del Mare, dove è morto poco dopo il ricovero. L'agguato è avvenuto nell'area dell'86, zona al centro delle tensioni tra i clan De Luca, Bossa, Minichini e De Micco. Indaga la polizia. Ancora cronaca: un uomo di 41 anni, originario del Burkina Faso, caso è stato arrestato dalla polizia in piazza San Francesco a Capuana, a Napoli, dopo aver minacciato con un coltello la dipendente di un bar. Gli agenti impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal questore dopo l'omicidio avvenuto domenica nella stessa piazza sono intervenuti rapidamente, bloccando e disarmando l'uomo sequestrato un coltello a serramanico con lama di circa 8 cm. Il 41enne è stato arrestato per porto di arma in luogo pubblico. Cambiamo argomento. Paura a Giuliano per una brutale rissa in piazza Gramsci. Un gruppo di giovani ha prima cerchiato e poi pestato a sangue un ragazzino. La vittima è stata presa di mira, secondo alcuni testimoni, per uno sguardo di troppo. Prima l'accerchiamento, poi il pestaggio. L'aggressione al singolo si è trasformata in rissa con decine di ragazzini impegnati a sfidarsi a calci e pugni. Terrorizzati i passanti che hanno allertato le forze dell'ordine a riportare la calma. È stato l'intervento della polizia locale che ha fermato alcuni protagonisti della rissa. Sul posto anche il 118 che ha curato il ragazzino, vittima del pestaggio. Chiusura con lo sport e il calcio. Il Napoli rinvia ancora l'appuntamento con l'aritmetica qualificazione in Champions. Gli azzurri falliscono l'occasione di chiudere il discorso e cadono al Maradona per 2-3 contro il Bologna. Gli ospiti erano andati avanti di 2 gol già alla mezz'ora, poi la rimonta partenopea con Di Lorenzo e Alisson Santos a cavallo tra la fine della prima frazione e l'inizio della seconda. Allo scadere però è Rowe a gelare il Maradona e regalare la vittoria alla squadra di Italiano e a rimandare la squadra di Conte la qualificazione aritmetica alla Champions League. Caos orari in campionato per la prossima giornata di campionato per via dello spostamento del derby della capitale tra Roma e Lazio. Non si conosce ancora l'orario di Pisa-Napoli, gara valevole per la prossima giornata di campionato nonché penultima giornata della stagione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: tutti amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, buon martedì 12 maggio 2026 da parte dei vostri scanzonati amici Enzo e Mario.
0: Siamo un po' scanzonati.
1: Sì, non abbiamo canzoni.
0: No, ne abbiamo tante perché ovviamente la programmazione del nostro Ivano Petagna è bella ricca, però scanzonati mi piace come
1: bella
0: termine. Dobbiamo usarlo di più per aggettivarci, però non è scanzonato, ma è professionalissimo, sempre sul pezzo il nostro Fabulous Fabio Esposito in regia,
1: il nostro capitano che vuole tenere a bada e a galla questa barca che sta affondando.
0: Ce la farà. Salutiamo tutti coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre, sull'app, sul sito, che seguono i nostri social. Mi raccomando, andate a mettere click dappertutto. Salutiamo anche chi
1: ci sta ascoltando da un supermercato.
0: Può darsi,
1: ma uno a caso, senza fare male.
0: Mosca e torniamo.

0: Maggio 2026, siamo pronterrimi, siamo in diretta qui negli studi di Kiss Kiss Napoli, dove sono successe delle cose quest'oggi.
1: Potrebbe tornare un ospite. Stamattina è venuto.
0: Oggi siamo ricchi perché che. Allora, spieghiamo, oggi è martedì, quindi c'è la nostalgeria.
1: Sì.
0: Ci sarà Aurelione, che so che è incazzato con non so che. Perché ieri la partita non è andata bene. Oggi poi, nel corso del palinsesto di Kiss Kiss Napoli, si è palesato
1: un
0: millantatore di freestyle.
1: Sono arrivati anche dei messaggi stamattina.
0: Anche dei messaggi, so che qualcuno ha scritto dicendo che quindi oggi pomeriggio, come c'è stato Clementino, si aspetta Clemenzino. Poi, poc'anzi, c'è stata un'altra telefonata da quello che è emerso. Da parte di Corona.
1: Non si finisce mai. Io veramente non so che cosa faremo.
0: Cioè, perché se poi dobbiamo fare i cloni di quelli che intervengono, allora diciamo lo scoop.
1: Qual è lo scoop? Ma non ce l'ha, vabbè, chi se ne frega, vabbè.
0: No, ma stavo per dire qualcosa che frega.
1: Meglio che non andiamo troppo non scaviamo troppo a fondo, ma
0: lo scoop su Fabio Esposito.
1: Adesso lo fa Fabio Esposito.
0: Che ha fatto una cosa vergognosa.
1: Quale?
0: Fare il fonico a Enzo e Mario.
1: Questa è effettivamente vergognosa. Ma parliamo
0: quindi tante cose da fare, dai.
1: Di truffe, parliamo di truffe.
0: La truffa.
1: Sì, vedi. Parliamo di truffe legate alla falsa beneficenza. Un'altra volta, questo. Questo è brutto, forte.
0: Perché si va a colpire sulla benevolenza delle persone.
1: E stanno tornando a colpire davanti ai supermercati e ai centri commerciali. Amici, state attenti. I truffatori si presentano come volontari di associazione impegnate ad aiutare i bambini malati. Già sta cosa
0: già mi fa alterare, tantissimo. Sì.
1: Famiglie in difficoltà e tutte queste cose, queste categorie, purtroppo, sfruttando quindi la sensibilità delle persone per ottenere denaro in pochi minuti. Ma quello che è successo è ancora peggio, voi dite.
0: Già la truffa in sé già è brutta, però c'è l'aggravante. Ecco.
1: È quello che è accaduto all'Epico Terme, in quello del Trentino Alto Adige. Però salutiamo gli amici del Trentino Alto Adige.
0: Ciao a tutti!
1: Per arrivare
0: stanno sopra,
1: dove un'anziana è stata raggirata da tre finti operatori di una presunta onlus che le hanno rubato circa 2.000 euro.
0: Stiamo parlando di spiccioli. Però con cosa? Con una tecnica infamissima.
1: Il meccanismo della truffa è stato studiato nei minimi dettagli e punta soprattutto sulla fretta e chiaramente anche sulla buona fede delle vittime. I finti volontari si sistemano all'esterno, come detto, dei supermercati con banchetti improvvisati, volantini, loghi di presunte associazioni e pettorine che sembrano ufficiali, tanto da apparire comunque credibile. La richiesta iniziale è quasi sempre molto bassa, generalmente intorno ai 2, 5 o 10 euro, proprio per non creare dei sospetti. Ma poi cosa succede? Una volta ottenuta l'attenzione della vittima in questione, entra in gioco il POS mobile. Mentre la persona pensa di autorizzare una donazione minima, i truffatori digitano sul terminale importi molto più alti.
0: Cioè lui dice, ad esempio, il truffatore dice sono 2 euro, ok, vado col POS, mentre la persona va
1: mette
0: a pagare 3 zeri, così.
1: Quasi così.
0: E infatti 2000.
1: È quello proprio che è avvenuto all'Evico Terme. La donna avrebbe inserito il PIN senza accorgersi che la cifra reale non era 2, ma 2000 euro.
0: Quindi state attenti, perché allora, se uno vuole fare beneficenza, donazioni, ci sono le giuste sedi, anche nell'internet, però sempre stando attenti, ci sono i siti appositi. In questi casi state attenti,
1: io non voglio dare digitano perché la tecnica funziona per chi perché chi dona ovviamente causa anche la fretta, causa anche la benevolenza della persona, tende a fidarsi del contesto e spesso non controlla poi il tastierino numerico e tutto quello che c'è sopra, soprattutto a me i poveri malcapitati anziani che magari non ci vede manco la signora e quindi
0: una persona più anziana può essere più a rischio, mettiamola così, però manca lo scoop.
1: Qual è lo scoop?
0: Che il truffatore è Stefano De Martino.
1: Ah, lui?
0: No, vabbè, Corona deve sputtanare qualcuno. Ah, okay, quindi, va, cioè, se non metti lo scoop, non è notizia. No?
1: Ha fatto il pacco alla signora.
0: Esatto!
1: Quella che volevi dire.
0: È sempre show, amici. Sempre.
1: Salutiamo Stefano, ha fatto la mazza.
0: Era una gag.
1: Sì. Amici, da questa notizia, dici, che cosa parlerà? Cosa prenderanno da questa notizia, Enzo e Mario?
0: Allora, ce ne frega la mazza dei truffatori, ce ne frega una mazza.
1: No,
0: dei,
1: no,
0: di...
1: non è vero.
0: No,
1: è
0: nel
1: vero.
0: Senso, rispetto alla domanda, abbiamo tolto da mezzo tutto questo, entriamo nel supermercato perché nei supermercati si fanno le raccolte punti.
1: Cioè, capito, no? La pochezza di questo show.
0: La lampadina si è accesa in questo senso.
1: Abbiamo letto supermercato e da lì si è accesa la lampadina perché ci siamo chiesti effettivamente se c'è qualcuno di voi che fa le classiche raccolte punti.
0: Ma noi non vogliamo sapere se le fate.
1: No.
0: Noi vogliamo sapere nel corso della vostra vita cosa avete preso con le raccolte punti o con le carte fedeltà. Io ad esempio ho preso, che può essere di tutto,
1: sì, non facciamo marche,
0: no, però può essere anche io con una nota, un noto ente che
1: non sai cosa, a chi hai rubato sta cosa,
0: perché non mi ricordo chi era. No, era con i punti della pompa di benzina, ecco. Volevo dire un noto ente che non sto qui a dirvi, però non ricordavo di cosa.
1: È una pompa di benzina, sì
0: vinsi
1: con tramite punti carburante,
0: esatto, così. Presi una telecamera
1: ai tempi
0: quindi era una telecamera di inizio anni 2000 che usammo per fare i primi video noi, però
1: funzionava,
0: non era niente di che, però
1: non era comunque, ma gratis
0: vinta quei punti della benzina, era tanta roba, sì,
1: diciamo che insomma siamo interessati proprio al premio in sé.
0: Cosa avete ottenuto con i punti fedeltà, la raccolta punti che avete fatto presso supermercati, pompe di benzina, ma anche altro, non so, con quanti
1: contesti. Le brioscine una volta,
0: le cose delle merendine, sì ce ne sono tanti,
1: amici, scopriamo i vostri punti fedeltà, a che cosa vi sono serviti. Diteci qualcosa che avete preso quindi con la raccolta punti o programmi fedeltà, 342 00 00 100, e poi per cosa effettivamente avete utilizzato quell'oggetto,
0: se vi è servito
1: oppure avete
0: perché molte volte uno lo prende e dice, pur di prenderlo che ho fatto questi punti fedeltà, prendo una cosa che non mi è servita una mazza. Insomma, diteci la vostra, aspettiamo i vostri messaggini.
1: All sense.

0: qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri You and Me.
1: Ma siamo i vostri amici. Che è i vostri You and Me? Che
0: siamo
1: dire?
0: Io e mi collego alla canzone da buon professionista.
1: Tra l'altro mi piace tantissimo. Salutiamo Biagio, grandissimo.
0: Sì, salutiamo anche Antonacci.
1: Mi piace troppo la parte che fa ye ye ye ye, perché mi ricorda a me quando non so le parti delle canzoni.
0: Ma secondo me l'ha fatto anche apposta.
1: E dico, come faceva? Vabbè, ye ye ye ye.
0: No, però l'ha fatta apposta per quelli come te.
1: Così può non scordarsi, cioè può scordarsi i pezzi delle
0: perché
1: canzoni.
0: Fa proprio gnie.
1: E già sai qui.
0: Vedi?
1: Bene. Lungimirante il nostro amico Biagio Antonacci. Ma vogliamo scoprire i vostri punti fedeltà, cosa vi sono serviti. Quindi diteci qualcosa che avete preso con la raccolta punti o con i programmi fedeltà. Raccontateci un po' e così vediamo anche se vi sono serviti sti oggetti.
0: Qualche aneddoto attorno a queste cose.
1: Se c'è, perché no? Ascoltiamo.
2: Buonasera ragazzi.
0: Ciao.
2: Allora, io le uniche due volte che ho fatto una raccolta punti l'ho fatto con la nota marca di cioccolato.
0: Ok.
2: E riuscì a completare tutte e due le volte la scheda per intero e ho preso due tute all'epoca dell'Italia 90.
0: Ah, bello.
1: Ah, bellissimo.
0: Beh, vabbè, tuta serve sempre secondo me.
1: Però retro, ad esempio, mi collego perché c'è scritto la stessa cosa quasi. Giampiero dice: buon pomeriggio, sono Giampiero, io un po' di tempo fa ho preso una bellissima tuta dell'Italia con dei punti della benzina, però sarà forse non una tuta
0: non
1: retro,
0: troppo retro, cioè.
1: E adesso così la può usare per tifare Italia e Mondiale. Ah no.
0: Scusa. La usi per
1: lascia
0: per
1: stare.
0: Casa,
1: scherza, non fai, la usi, sì.
3: Amici, io con i punti di un noto distributore di carburante ho preso un mini quota benzina.
0: Oh,
3: attualmente invece quando faccio benzina metto dei punti dopo perché mi fanno male.
0: Bello. Meglio dello cemento.
1: Dai, una bella gag, sì.
4: Buongiorno ragazzi. Ciao. Ogni volta che sento questa cosa della raccolta mi viene in mente quando tanti anni fa
0: sì.
4: Ero ragazzino, facemmo la raccolta della quella la tenda, arrivo di quella famosa, vabbè, tenda in motto, ma comunque la
1: facevamo,
4: okay, sì. Fuori un balcone, per la volta fatto il più grande la usavamo, io e i miei amici facevamo i bomboloni, ci mettevamo la abbraccio ragazzi.
1: Ma lo scopo non è quello.
0: No, ma lui dice in tenda mangiavamo dei bomboloni magari
1: e
0: al cioccolato per non farci vedere
1: dalla nutrizionista che passava di là, certo.
0: Ma sicuramente quello è il senso del messaggio.
1: Sì, quello certo, ovvio.
5: Amici, io con i punti fedeltà ho vinto mia moglie.
0: In che senso?
5: Non so se mi spiego.
0: No.
5: Lei non lo so.
1: Ma tipo che l'hai conosciuta.
0: Perché sei stato fedele, credo. I punti fedeltà in base alla tua fedeltà.
1: Non mi sei malandrino? Vabbè.
0: Dovrebbe essere la base di ogni rapporto, però bravo. Continua così.
6: Buonasera, insieme a Mario, amici. Siete sempre simpatici.
1: Grandissimo.
6: Amici, così.
0: Ciao,
6: amici. Amici, con i punti. La Total Erg.
0: Bene,
6: benzina. Guarda, ci pigliava la macchinetta di popcorn.
0: Ah.
6: E facci la verità. So ancora oggi e fa ancora i popcorn.
0: Beh, certo.
6: Fa giù, è una cannonata. Ringrazio ancora gli anni 2000. Ciao, buonasera.
0: Forse prima se ne facevano di più.
1: Io l'ho fatta pure di recente. Io ti ho raccontato quella della telecamera che è vecchia, però di recente l'ho fatta in un noto supermercato.
0: Hai preso qualcosa?
1: Ho preso la macchina dei popcorn, mi ha fatto ricordare sto messaggio.
0: Veramente?
1: Sì, ce l'ho. Però non ti ho mai raccontato nulla perché per ora è inutilizzata. Ma quando la userò ti dirò.
0: Ma perché a casa tua è talmente piccola che io c'è sta la macchina di popcorn o tu?
1: Fra poco per quante roba sto mettendo io devo uscire.
0: Perché voi non sapete che c'è una lavatrice.
1: Ma che se la ho due lavatrici al momento a casa.
0: Ho due lavatrici e nessuna che funziona.
1: Perché quella vecchia si è rotta. Dove mi sono preso la nuova. Il problema è che la vecchia è incastrata. Cosa vuol dire?
0: Muro.
1: Che l'hanno messa in una parte non interna, fatto. In un anfratto, zona lavanderia con mensola e tutto. C'è la lavatrice che non si può estrarre perché hanno ben pensato di mettere una porticina il cui bordo blocca la lavatrice. Sono arrivati quelli a montare, sono stati due secondi a contemplare. Ma cazzo, può fare niente. Io ho detto, scusi, ma in che senso? No, parla con la proprietaria. e poi ci fai sapere. Se ne sono andati e mi hanno lasciato io da solo con queste lavatrici e tutte le scartoffie dell'altra lavatrice.
0: Che già la casa non è grandissima, ci metti pure la lavatrice. Poi, in mezzo.
1: Immaginatemi i miei disagi di vita che vivo quotidianamente.
0: Il cane che entra nello blò, vabbè, cosa
1: no, è chiuso, l'ho chiuso. Okay. Continuate però voi, a parte i nostri disagi, vogliamo sapere i vostri racconti invece. Diteci cosa avete comprato, avete preso, più che altro, vi hanno dato, vi hanno donato con la raccolta punti o con i programmi fedeltà, perché poi molto spesso non è proprio regalato, perché tu fai i punti ma poi devi metterci anche quella cosa dei
0: ci
1: soldi,
0: ci devi impizzare qualcosa di soldi, insomma, si dice così,
1: con i punti fedeltà cosa avete preso, raccontateci, se c'è un aneddoto ce lo dite, 342 00 00 100.

0: cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Cari amici, sono i vostri Enzo e Mario che vi parlano. Vogliamo sapere cosa avete preso attraverso la raccolta punti o i programmi fedeltà. Se poi le cose che avete preso si sono rivelate utili, se avete preso roba giusto perché vi piaceva.
1: Le trovavate.
0: Quindi insomma diteci la vostra, ascoltiamo qualche messaggino.
2: Amici!
1: Harry!
2: Questo è un argomento che a me, mamma mia!
0: Che mamma mia!
2: Io purtroppo sono. Questa è proprio una malattia che ho.
0: Perché
2: vado solo nei supermercati dove mi fanno accumulare punti. Perché poi mi piace avere il regalo. Con una marca di un latte. Ho preso tanti bei regali.
0: Sì.
2: A livello di pentole, livello di frullatori, a livello di magari mestoli, queste cose qua, e li uso in cucina, uso tutto, mandolina, perché mi piace proprio, proprio aspetto quel momento che poi sono arrivato, ho accumulato e mi devono dare il regalo. E nei supermercati sì, preferibilmente vado dove mi fanno la tessera e mi caricano i punti. Qualsiasi sia il regalo, per quando riguardo i punti sono proprio malata.
0: Bene,
2: ve l'ho confessato.
1: Ci abbiamo proprio.
2: Ciao.
1: Abbiamo centrato il bersaglio. Praticamente Teresa che cosa fa? Entra in un supermercato. Prima di spendere, già avete la raccolta punti? No. E allora se ne va.
0: Cioè vive di quello?
1: Sì.
0: È una raccolta
1: punti. Più o meno
0: punti.
1: Credo di aver capito che è.
0: Alla raccolta della raccolta punti.
1: Si fa le raccolte della raccolta punti. Esatto.
3: Uè amici, sono Mario.
1: Ciao Mario, che bel nome.
3: No, io non ho mai preso niente perché una volta feci la raccolta punti con una nota catena di pompe di benzina.
1: Sì.
3: Per di ammettere una fralla praticamente rimanette a pelle, c'è sta fangurbo di panino.
0: Ma scusami,
1: ma era un po' lontanuccio.
0: Ma non se la puoi prendere con loro? Ma che ragionamento è? Ma vabbè,
1: visti i tempi che corrono, poi per la benzina non mi sembra proprio l'ideale.
0: Esatto.
1: Andare lontano, ecco.
0: Ti voglio leggere anche.
1: Se riesci ad aprire
0: sì, no,
1: okay.
0: Ragazzi, sono 3 anni che faccio punti presso un noto supermercato. Quest'anno ho preso un set completo di gravità. Che cos'è il set completo di che? Ah, dei cacciaviti, ah, ok.
1: Ah,
0: sì. Ha sbagliato a scrivere.
1: Giravità.
0: Oppure
1: c'è una marca
0: tipo Dragon Ball, si allena con l'assenza di gravità o l'aumenta per essere più muscoloso.
1: Allora rifacciamolo, credo. Allora, un set completo di giraviti,
0: di cacciaviti,
1: giraviti. Di gravità.
0: Esatto. L'anno scorso una no, allora era giraviti perché qua dice una pistoia idropulitrice. Che sia la pistola che
1: anche
0: è davvero molto
1: grande,
0: utile.
1: L'ha messo pistola.
0: 2 anni fa un trapano elettrico con accessori. Inoltre ho fatto una piccola beneficenza alla Lega del Filo d'Oro.
1: È bello, bravo. Bello.
0: No, però poi se è corretto, 7 di giraviti. Ok.
1: Continua a leggere. Da Bapoli.
0: Ah sì, Walter da Bapoli.
1: E insomma, abbiamo problemi con la tastiera del telefono, si evince, no?
0: Walter si scherza e ti si vuole bene.
1: Vabbè, tutti noi oggi Enzo pure scriveva al computer cose per un'altra.
0: Vabbè, ma a me erano quei tasti del cavolo che non si premevano.
1: Amici, scopriamo i vostri punti fedeltà e a che cosa vi sono serviti. Diteci qualcosa che avete preso con la raccolta punti oppure con i programmi fedeltà e diteci se quel qualcosa poi l'avete effettivamente utilizzato oppure è rimasto là.
0: Meno male Walter non doveva scrivere mazzo di fiori. Sai che cacchio uscì.
1: Ecco.
0: 342 00 00 100. Vedete prima quello che scrivete, poi lo mandate.

0: da Sanremo 2023, Lazza, che oggi insieme a Tiziano Ferro ha annunciato il nuovo singolo XX Dono.
1: Sarebbe una riedizione
0: per Perdono?
1: Di Perdono, perché il brano di Tizianone compie 25 anni. Quando sono passati?
0: Non si sa.
1: Tu lo sai che quando ci perdono io facevo la prima media.
0: Ah, pensavo facevo la raccolta punti.
1: Siccome Tiziano Ferro

0: quella di ieri, evita di ripassare a 4 e ritornare a un 4-3.
1: Ritornerà a 4-3 o al 4-2-3-1 il prossimo anno sicuramente. Ma
0: grazie Michele, ti dobbiamo salutare.
2: Ciao, buona serata.
0: Ascoltiamo il messaggio che ci è arrivato su WhatsApp.
3: Ciao ragazzi, il problema non è conoscere la storia, il problema è che ci sono tanti tifosi che hanno solo vissuto delle buone annate. Per cui è vero che la storia del Napoli dice 4 scudetti, 8 secondo posti, ma è pur vero, guardate gli ultimi 10 anni cosa è successo, e forse capite perché qualcuno ha fatto la bocca a buona. È come se i tifosi della Pro Vercelli continuassero a dire no, ma io ho vinto 7 scudetti. Ho capito, ma sono 20 anni, 30 anni che sei in seconda, terza, non so, prima categoria da Serie C, per cui quelli che sono tifosi della Pro Vercelli da 20 anni conoscono solo quella, e sicuramente sarebbero anche contenti di andare in Serie B, e non è che dicono ah cacchia, ma io ho vinto scudetti, la Serie B è scontata. Ok, ciao.
0: È un ragionamento che ci sta, quello del nostro amico. Evidentemente chi si lamenta, e mi riferisco soltanto ai risultati, ragazzi, non sul gioco, perché il gioco è una questione di gusti, di estetica del calcio. C'è a chi piace difesa e contropiede e gode nel vedere la propria squadra vincere 1-0 concedendo zero occasioni da gol agli avversari. C'è chi invece preferisce vedere una squadra all'arrembaggio, che giochi con la linea alta, che magari può concedere tanti gol, può concedere anche dei punti e dei risultati agli avversari, però preferisce vedere una squadra che faccia del calcio offensivo, della grande produzione di occasioni da gol, la sua caratteristica principale. Marcia, è una questione di gusti, però sui risultati, ragazzi, penso che a tutti quanti faccia piacere vincere piuttosto che perdere.
1: No, assolutamente. Mo adesso ti faccio una domanda, sì. Nel senso, si è parlato tanto di Italiano, che comunque è un buon allenatore, certo, perché ha fatto la cavetta, è arrivato al Bologna,
0: ha giocato delle finali europee, certo,
1: Serie C, Serie B, è arrivato in Serie A, si sta togliendo le sue soddisfazioni, è un allenatore preparato, è un allenatore che comunque abbiamo già visto che fa giocare, fa ruotare un po' tutti e gestisce tutta la rosa, mette diciamo in campo tutti quelli che sono le rotazioni, però dico io, è un allenatore che, per come gioca lui, e ieri l'abbiamo visto, cioè è un Bologna, cioè fa bene in fase d'attacco, riparte bene con gli esterni, con gente di gamba, però ogni azione è un rischio, sì. Ogni azione è un rischio, cioè quindi è la classica squadra che può vincere con chiunque e perdere con chiunque. Può andare, se sta bene fisicamente, perché per fare quel gioco lì devi stare sempre bene fisicamente, perché la difesa è oltre il centrocampo e devi avere difensori che corrono all'indietro. Cioè, non so, io preferirei più un equilibrio rispetto a un allenatore che comunque sì, magari crei tanto, però rischia anche tanto, perché il Napoli bastava un lancio lungo, Højlund, Giovane, si sono trovati uno contro uno con il difensore, cioè quindi non so, per quelli che comunque piace, anche a me piace, però quelli che vogliono comunque uno come Italiano al Napoli, secondo me è rischioso, soprattutto il prossimo anno col centenario.
0: A meno che Manu non si fa una conferenza stampa prima dell'inizio della prossima stagione in cui si dice: signori, la nostra politica adesso, quindi con un nuovo allenatore naturalmente, la nostra politica adesso cambia, si ritorna a quello che abbiamo fatto fino a qualche stagione fa, diamo tempo al nuovo allenatore e nuovi giocatori di mettere in pratica quello che hanno in testa dal punto di vista te. Quindi per un attimo la questione risultati va in secondo piano, l'obiettivo massimo è il ritorno, come sempre, in Champions League e ricominciare a fare una serie di plusvalenze dal punto di vista dei cartellini,
1: giocare,
0: dei giocatori. Il che ci
1: meglio.
0: Sta, ragazzi, perché certo, ci mancherebbe.
1: Basta essere chiari
0: a maggior
1: con
0: ragione
1: gli obiettivi.
0: Adesso, a maggior ragione adesso che due scudetti li abbiamo vinti, quindi non c'è manco più quella filastrocca del sono 33 anni che non vinciamo e basta con lo scudetto del bilancio, vogliamo i trofei, eccetera. Adesso che i trofei li abbiamo vinti, mi sembra che una parte della tifoseria si accontenterebbe di non puntare sempre e comunque alla vittoria, a prescindere dalla modalità con cui si arriva al risultato, ma di far ritornare il bel gioco, i calcio, una certa filosofia offensiva in casa Napoli, a dispetto della certezza di ottenere determinati risultati, il che ci sta, ragazzi,
1: sì,
0: perché
1: assolutamente.
0: Alla fine
1: comunque assolutamente. Andiamo in pubblicità e poi

0: ti do una statistica.
1: Vai. A tra poco.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da Più Me.
4: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più
5: Me. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Siamo tornati in diretta. Statistica di
7: Marco. No, statistica, più che una statistica, è una considerazione, sì. Quando uno dice non è sempre comunque scontato comunque arrivare tra le prime quattro, certo. E comunque perché comunque arriviamo alle ultime giornate, c'è il peso mentale, la stanchezza, i primi caldi, le tante partite. Guarda, cioè, come nel calcio le cose possono cambiare. Cioè, il Milan che è stato al secondo posto per tanto tempo, sì, addirittura si, certo, parlava che poteva con i due derby vinti raggiungere l'Inter. Cioè, il Milan in questo momento è quarto e da giovedì il Milan sta in ritiro, non succedeva dal 2019. Cioè, con i primi caldi, con lo stress mentale e fisico, a due giornate alla fine va in ritiro punitivo.
6: E il Milan non ha giocato le coppe quest'anno.
7: E il Milan non ha giocato le coppe, quindi... Cioè, ragazzi, per farvi capire, sì, ok, non è un calcio champagne, sicuramente potevamo fare molto di più, ma accontentiamoci che da quando De Laurentiis ha preso il Napoli spesso e volentieri siamo andati in Champions, abbiamo vinto due scudette gli ultimi 3 anni e anche quest'anno, nonostante difficoltà, attualmente siamo al secondo posto, vada come deve andare anche in queste ultime due partite, ma centri l'obiettivo e poi si tireranno le somme. Si poteva fare di più? Sì, certo. Va bene così? Non lo so, però nel senso l'obiettivo è quasi raggiunto, la Supercoppa l'hai vinta, sicuramente non è stato un gioco bellissimo, qualche partita ovviamente ci siamo annoiati, l'abbiamo detto tutti quanti, ma fare adesso in queste ultime due partite considerazioni su il gioco e la difesa, Conte non Conte, a fine anno si tireranno le somme e poi ripeto, se rimane Conte ben venga, a me personalmente fa piacere, sì. Se non rimane e la società punterà su altri allenatori, ripeto, non finisce il Napoli e prenderanno un altro allenatore che però magari non sarà uno che ti dà i risultati subito, ma bisogna avere pazienza perché
6: e dargli tempo,
7: e dargli, certo, tempo, certo. Tutto qua.
6: Francesco, ciao Francesco, buonasera.
8: Ciao, buonasera, buonasera. No, per quanto mi riguarda volevo dire un po' di cose, nel senso che Conte per me non si discute, poi al di là buon gioco, bel gioco, secondo me il bel gioco si vede quando vinci la maggior parte delle volte, quando si tirano insomma a fine campionato tutti si dimenticano delle prestazioni, come hai vinto e tutto, poi al di là di tutti gli infortuni che abbiamo avuto è stato sempre lì a riprendere le formazioni, tante cose. No, l'unica cosa che volevo dire, poi dopo volevo un vostro, sì, una vostra considerazione, è che secondo me la difficoltà pure del Napoli di quest'anno, non lo so se Conte ha cambiato qualcosa, però siamo, ogni quando recuperiamo una partita, andiamo in vantaggio, siamo sempre troppo bassi. facciamo fatica a ripartire. Højlund sempre di spalle, di solito anche laterale. Io penso che con Lukaku, non Lukaku di adesso, Lukaku, io penso che stavamo a uno o due punti dall'Inter. Perché praticamente facciamo fatica proprio ad andare in porta. I centrocampisti che fanno i gol tipo McTominay ci danno ragione, perché per me il lavoro che fa Højlund, sì, però
6: ha fatto più assist che gol nelle
7: no volte. Ma al di là degli assist,
8: secondo me se c'era Lukaku, secondo me non faceva questo tipo
7: Lukaku, ragazzi, è il discorso è che al di là dei gol e degli assist, che comunque Højlund ha sempre, comunque non si è mai risparmiato, ha sempre lottato fino alla fine.
8: È
7: normale. Stavo dicendo un'altra cosa. Che nel senso, Lukaku comunque avrebbe fatto comodo, nel senso che
6: per dare anche un po' di fiato
7: a Højlund, e magari anche in alcune partite giocare anche insieme, e avere Lukaku anche quello di l'anno scorso col gioco del Napoli è stata tanta roba. Non avercelo, né lui né De Bruyne né Neres né tanti giocatori per mesi, è normale che è tutto più complicato.
6: Grazie Francesco.
8: No, l'ultima cosa,
6: vai.
8: Si abbassa troppo, facciamo fatica poi dopo a ripartire, subiamo dietro, oggi la palla va in aria, va in porta. E un'altra cosa, un Milinkovic-Savic, io non so dietro che ci sarà dei portieri, perché tutti quanti abbiamo detto che merita due scudetti, però dico, perché prendere un portiere con spendere tutti quei soldi perché gioca bene coi piedi e poi dopo magari non facciamo cinque passaggi perché non è oggi il gioco di Conte o il gioco del Napoli, prendiamo un portiere che costa tantissimo, uccidiamo l'altro Meret e l'unico assist che ha fatto il portiere l'ha fatto Meret.
6: Questo è uno dei controsensi di questa stagione.
7: Ti salutiamo Francesco. No,
6: grazie Francesco, ma noi abbiamo sempre detto che ad oggi in questa stagione io non ho visto un rendimento superiore di Meret rispetto a Milinkovic-Savic, né tantomeno di Milinkovic-Savic.
7: Ha parato qualche rigore in più, ma se è stato preso Milinkovic, che secondo me, come abbiamo detto sempre, 20 milioni per me sono tantissimi per la stessa età di Meret.
6: Tutte le cifre sono folli, esagerate.
7: Nel senso, abbiamo detto che la politica del Napoli quest'anno è stata prendere due portieri bravi che si potessero alternare. Diciamo che quello che stavamo vedendo, che Milinkovic magari performava più con i piedi e anche nelle uscite, ti poteva dare qualcosa in più, non è che abbia fatto su queste cose la differenza, soprattutto nelle uscite, che grande e grosso com'è sicuramente ci poteva dare più di una mano. Ieri c'è stata una cosa che è allucinante, che ha regalato un angolo al Bologna dove lui poteva uscire e alla fine l'ha lasciata andare sul fondo. Cioè è strano, ci si aspettava di più, visto e considerato che quelle erano le caratteristiche per dare una mano al Napoli. Ma tecnicamente, almeno io l'ho sempre detto, Meret secondo me è molto
6: tra i pali, sì, sono d'accordo. Alfredo, ciao Alfredo.
9: Ragazzi, buonasera. Allora, io mi volevo ricollegare al discorso dell'ascoltatore di prima, no? Perché ieri eravamo in curva e dopo la partita, diciamo, ci siamo interrogati, abbastanza basiti da quello che abbiamo visto, ma soprattutto sentito, non solo visto. Poiché, mi spiego, cioè, innanzitutto io penso che non c'è nessun allenatore in Italia che faccia una conferenza stampa da tre domande. Cioè, questa è una cosa che io non riesco a capire. Cioè, non c'è una domanda pertinente alla partita, ma solo a cose esclusivamente. Non, io non le capisco neanche le domande. Va bene, lasciamo questo. Ma un allenatore, io l'ho sempre supportato Conte, ma un allenatore che dice da due o tre partite, se non si vince non bisogna perdere. Ma scusatemi, noi stiamo perdendo 2-0 al minuto 48 del secondo tempo, facciamo 2-2 e non siamo stati capaci di fare un tiro in porta per tutto il secondo tempo. Ma mi spiegate i cambi che sta facendo Conte con Mazzocchi, con Elmas che sostituisce Giovani? Ma dove ci volevano portare in questa partita?
6: Ma tu chi avresti messo? Perché poi in panchina, dal punto
9: ma
6: di
9: scusate,
6: vista
9: allora, ragazzi,
6: offensivo, non è che hai tante alternative.
9: No, e invece no, ti spiego.
6: Vai.
9: Perché tu hai messo Di Lorenzo un'intera partita.
6: Sì.
9: Di Lorenzo non faceva una partita da tre mesi.
7: Vabbè, quello è un altro allora, discorso della formazione.
6: Guarda che proprio Di Lorenzo, offensivamente parlando, è stato uno di quelli
9: perfetto,
6: più produttivi.
9: Benissimo, benissimo, ma si vedeva che
10: chiaramente che non ce la faceva più.
6: Infatti difensivamente ha fatto degli errori marchiani, questo sì.
10: Perfetto, ma io mi spiego, ma perché? Perché non inserire 10 minuti? 10 Vergara, spiegatemi.
7: Questo
6: lo sa soltanto
7: non
6: lui.
7: Non lo possiamo dire.
6: Non lo possiamo dire. Io ti posso dire quello che è successo in settimana. E Vergara ha giocato solo 10 o 15 minuti
7: nell'amichevole,
6: nell'allenamento congiunto con la Scafatese. Questo è quello che ti possiamo dire, perché non si è entrato al posto di Elmas.
7: È la stessa cosa che ci dicevamo a Como, perché magari Di Lorenzo non poteva dopo un infortunio entrare 10 minuti per fargli prendere un po' di... Se non l'ha fatto entrare perché vuol dire che aveva i suoi motivi. Vergara è uguale.
6: Io invece la faccio adesso una sostituzione, perché vedo già pronto sul cubo dei cambi, come dicono quelli bravi che commentano il basket, il nostro Lucio Pengue, e salutiamo e
7: ti lascio in buona compagnia, Marcello. Noi ci ritroviamo domani ore 19 al mio posto, Lucio Pengue vicino a te.
6: Ragazzi, quindi sotto certi aspetti andiamo a migliorare, sotto altri evidentemente no, relativamente
7: in altezza sicuramente.
6: All'altezza sicuramente, dal punto di vista della qualità calcistica, meglio Emanuele o Lucio Pengue? Lo chiedo a te, Lucio. Meglio Emanuele, con un sorriso enorme, il sorriso che lo contraddistingue. Ci ha risposto
7: secondo
6: Lucio
7: me
6: Pengue.
7: Perna avrebbe detto il contrario.
6: Perna però. Sicuramente avrebbe detto il contrario. Ci fermiamo, pubblicità.
11: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità scodinzolare.
12: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
6: Siamo tornati nuovamente in diretta, comincia la seconda ora del calcio della sera. Buona serata a tutti voi da parte di Marcello Calvano, al mio fianco Lucio Pengue.
15: Proviamo a non far rimpiangere il bomber, ovviamente, Emanuele Calaio, ci proviamo, umilmente, sempre umilmente.
6: Come giusto che sia. Intanto notizia che arriva, che rimbalza dalla redazione di Sky Sport: mana nel mirino della Roma, De Laurentiis trattiene il DS azzurro, il contratto può essere adeguato. Quindi al momento Aurelio De Laurentiis non vuole assolutamente far partire Mana, lo vuole tenere ben stretto a sé anche per la prossima stagione.
15: Diciamo che l'offerta che la Roma ha fatto a Giovanni Mana è importante, 3 volte lo stipendio del Napoli, un contratto quinquennale, quindi chiunque ci penserebbe. De Laurentiis all'inizio, quando è stato informato di questo tipo di offerta a Giovanni Manna, aveva anche paventato la possibilità di lasciarlo andare, però ovviamente con una buona uscita. Però attualmente vediamo insomma che le parti si sono addirittura riavvicinate, visto e considerato che se gli vuole proporre un adeguamento di contratto, a quel punto non accetterebbe nessuna buona uscita, immagino.
6: Manna, che ieri era particolarmente nervoso al termine della partita, scendendo nella pancia del Maradona, ho visto il direttore sportivo trattenersi un po' sul rettangolo di gioco mentre i calciatori che non avevano preso parte al match o che avevano giocato poco stavano facendo una sorta di allenamento di scarico. Calciava bottiette, era nervoso per la sconfitta che gli azzurri hanno rimediato contro il Bologna. Andiamo ad analizzare ancor più nello specifico la sconfitta di ieri, come si è evoluta nei 90 minuti la sfida tra Italia e Conte. Lo facciamo con Eziolino Capuano. Ciao mister, buonasera.
16: Buonasera a voi tutti e a tutti coloro i quali ci stanno ascoltando.
6: Mister, qual è stata la chiave tattica del match che ha permesso al Bologna di portar via l'intera posta in palio e al Napoli di non completare la rimonta?
16: Ma è una partita un poco da dividere in tre parti. L'inizio è stato tutto del Bologna. Il Napoli secondo me ha approcciato non da Napoli, poco aggressivo, ha vinto poche seconde palle, ha sofferto il palleggio soprattutto in orizzontale da parte del Bologna. Poi è normale che sul finire del primo tempo il gol di Di Lorenzo ha dato molta fiducia al Napoli. C'è stato subito dopo il gran gol all'inizio del secondo tempo da parte di Alisson. A quel punto il Napoli ha avuto 20 minuti ottimi dove poteva sicuramente ribaltare in maniera, diciamo, importantissima la gara. Poi secondo me si è un po' adeguato, non lo so. Ieri il Napoli, a me molti dicono che anche Antonio ha detto che il Napoli gli è piaciuto, a me tranne per 20 minuti il Napoli onestamente non è piaciuto perché il Napoli è una squadra di intensità, di aggressione, e ripeto, tranne per 20 minuti, 25 minuti io non l'ho vista. Mi è sembrata per lunghi tratti la partita di Parma, quella col Verona in casa, ecco, magari adesso in questo momento stanno rifiatando, perché adesso c'è da blindare il secondo posto, su questo non c'è ombra di dubbio. Non è stata una grande partita, una delle migliori da parte del Napoli, dai.
15: Se
16: teniamo presente che il Bologna nelle ultime partite non aveva mai segnato,
6: era
16: una squadra in grande difficoltà, ieri ha fatto 3 gol, c'è stata una traversa, qualche altra occasione, quindi qualche problema il Napoli l'ha manifestato ieri.
15: Mister, ti volevo portare proprio in questa sfida contro il Bologna nell'arco proprio della stagione di quest'anno, italiano contro Conte, la partita del Dallara la ricordiamo tutti, se non fosse altro anche per lo sfogo di Conte a fine partita. Poi c'è stato invece, quindi penso una delle peggiori giocate dal Napoli questa stagione, poi c'è stata la sfida di Supercoppa, la finale dove il Napoli ha praticamente annichilito il Bologna, e quella di ieri dove giustamente dicevi per larghi tratti il Bologna ha dominato, però qua questa volta c'è stata una reazione importante del Napoli e poi un finale di partita un po' da rivedere. Analizziamolo questa sfida italiano-Conte, sembrava anche quasi una partita a scacchi.
16: Ma il Bologna è stato il Bologna di sempre, anche se nell'ultimo periodo una squadra in grande difficoltà, però il Bologna è una squadra che palleggia, cerca di partire sempre da dietro, poco in verticale, molto in orizzontale, ha messo in difficoltà il Napoli soprattutto quando è entrato Rowek, che nell'attacco, a prescindere dal gol che ha fatto, nell'attacco della profondità 2 o 3 volte ha allungato la linea del Napoli. Il Napoli è un Napoli diverso da quello che ci ha fatto conoscere Conte, da quelle che sono le squadre di Conte. Le squadre di Conte sono squadre affamate, squadre che per palla ti vengono a riaggredire. Io questo non l'ho visto quasi mai ieri. Sì, ci sono stati 15-20 minuti del secondo tempo, quelli subito nell'immediatezza dopo che Alisson ha fatto gol, ma anche nella fase della riaggressione non ho visto quella fame, quella cattiveria che contraddistingue, voglio dire, che ha contraddistinto il Napoli nell'era Conte. Ecco, su questo bisogna essere onesti.
6: Mister, ti aspetti dei cambi soprattutto a centrocampo nella sfida contro il Pisa e magari anche con l'Udinese, perché per carità, di McTominay non se ne può fare a meno anche in serate un po' in chiaroscuro come quella di ieri, però io ho visto uno Stanislav Lobotka in grande difficoltà.
16: Non solo Bogda ma anche Gutierrez in grandissima difficoltà. Logicamente Di Lorenzo ha bisogno di giocare, e tanto che era fermo. Se
15: un po' si è visto, mister,
6: soprattutto in difesa.
16: Il calcio di rigore non l'avrebbe mai concesso. Sicuramente ci sarà qualche cambio, qualcuno deve rifiatare, ma il Napoli ha le soluzioni, voglio dire, per poterlo fare, insomma. Sicuramente Conte, secondo me, cambierà qualcosa già a Pisa, ecco.
6: Tanto notizia ufficiale, Walter Mazzarri riparte dalla Grecia, il nuovo allenatore dell'Iraklis. Era già nell'aria questa notizia, sembrava avesse accettato, poi aveva fatto un passo indietro, adesso si è deciso l'ex tecnico del Napoli, a cui facciamo un grosso in bocca al lupo.
15: Lucio. Eh sì, mister, invece volevo chiederti della prestazione di McTominay, che ieri forse è stato anche a tratti assente, non so se
16: no, sei... è stato, allora, noi siamo persone schiette, sincere, è stato uno delle giornate più brutte,
6: sì,
16: di questo grande di questo grande giocatore. Ieri poche volte ha inciso, poteva far gol sul calcio d'angolo,
6: sì, di testa,
16: esatto, poi si è inserito poco, accompagnato poco, ha interdetto pochissimo, è stata una delle giornate forse dove ha fatto, non ricordo partite dove ha fatto peggio di ieri, ecco, però ci può stare, è un giocatore straordinario, siamo sul finire del campionato, quindi ci può anche stare. Ieri non è stato il giocatore che ha impressionato tutti in questo periodo, insomma.
6: Mister, grazie mille, buona serata, alla prossima.
16: A voi tutti.
6: Grazie a Deziolino Capuano. Adesso andiamo a Roma, dove si stanno giocando gli internazionali di tennis, per parlare del Napoli, naturalmente, ma anche di questo intreccio.
15: La capitale di della discordia.
6: Esattamente, questo intreccio di calendari tra campionato, in particolare il derby di Roma, e proprio gli internazionali di tennis. Ne parliamo di questo e di altro con il collega Mario Fabbroni. Ciao Mario.
17: Ciao, buonasera.
6: Ecco, partiamo dal Napoli, tutto ci aspettavamo tranne una sconfitta nel match di ieri, soprattutto dopo che nella fase finale della partita, quando ormai il Napoli probabilmente si era reso conto di non averne più per completare la rimonta, io mi aspettavo Napoli che come in altre occasioni in questa stagione, ma anche in quella passata, preferisse portare a casa il punto invece che provare insistentemente e con poca lucidità ad aggredire alto il Bologna, tant'è vero che poi il gol del 3-2, ragazzi, arriva da mancati anticipi e voglia di strafare, in primis di Mazzocchi e poi in seconda battuta di Di Lorenzo, oltre poi a Spinazzola che era un po' spaesato in area di rigore dopo la respinta di Milinkovic.
17: Guarda, io ovviamente ti confesso che la partita l'ho vista praticamente a notte fonda, perché sì, chiaramente ho visto prima le partite del Foritalico qui e poi quindi il risultato lo conoscevo. Certo, guardare un evento sportivo quando sai il risultato sembra una roba masochistica, però mi ha consentito anche di vedere probabilmente qualcosa
6: con più lucidità.
17: Più. Sì. Esatto. E devo dire, il primo tempo del Napoli molto confuso. Mi è sembrata una squadra anche messa un pochino male in campo, cioè con delle linee, diciamo, estremamente aleatorie, soprattutto in difesa e a centrocampo, un Lobotka praticamente evanescente, insomma, sfigurato abbastanza rispetto a Bernardeschi, che invece dettava tempi di gioco e ha realizzato anche un bel gol, onestamente. Chiaramente la strigliata di Conte si deve essere sentita, credo, ben oltre l'impianto di Fuorigrotta, e si sono un po' rimessi in gioco, però insomma, come hai detto tu, è stata una squadra che non ha avuto, non so se la forza, l'opportunità, la lucidità di provare in una fase della partita forse più coerente, no, per la ricerca del 3-2, perché in fondo il Napoli ha segnato alla fine del primo tempo e all'inizio del secondo, sì, quindi avrebbe avuto tanti minuti nella fase centrale della ripresa per provare a forzare un po' la difesa del Bologna, che onestamente nel secondo tempo non mi è sembrato per nulla arrembante, anzi
6: no, si è fatto chiudere in area di rigore dal Napoli, cosa che mi aveva un po' sorpreso, perché secondo me questa squadra, dal punto di vista delle energie mentali e fisiche, è prossima all'ultima tacca, sai, quando sei in macchina e vedi l'ultima tacca di benzina rimasta, ecco, siamo lì più o meno.
17: Sì, sono d'accordo, però sai, poi è entrato un giocatore come Rove, che al cui o non hai detto che la partita doveva finire così?
6: Esatto.
15: Vabbè, un po' anche Milinkovic Savic la respinge proprio.
17: Centralmente, aiutato, sì. Un po',
6: No, un bel po', ma io sia nelle, diciamo così, negli aspetti positivi che in quelli negativi tendo in una squadra a condividere meriti e demeriti, e i demeriti del terzo gol del Bologna vanno secondo me condivisi tra Milinkovic, Mazzocchi e Giovanni Di Lorenzo, che sbaglia quell'uscita in anticipo senza aspettare.
17: Sì, sì, sono d'accordo, anche se chiaramente la parte determinata la fa il portiere.
6: Certo, certo, certo.
17: Perché se non respinge in quella maniera, diciamo, chiamiamola goffa o comunque
6: approssimativa, diciamo, approssimativa.
15: Non da scuola calcio, perché dai bambini, bravo, esatto, ti insegnano che non si, bravo, si dispara, bravo, non si respinge mai centrale.
17: Che tra l'altro, permettetemi, insomma, cioè, una riflessione sul portiere va fatta a fine stagione. Sì. Cioè, con tutto il rispetto, ma tenere Meret, che mi sembra che tecnicamente valga due Milinkovic messi assieme uno sull'altro, oppure se Meret se ne va, che fai? Cioè, qual è la tua scelta?
6: Trovare un nuovo portiere titolare oppure lasciare la titolarità a Milinkovic e trovare un portiere di riserva, quindi evitando questa alternanza, oppure continuerà l'alternanza?
17: Io non credo che Meret sia contento della stagione trascorsa.
6: No, assolutamente, assolutamente.
17: E quindi se c'è la possibilità che questo ragazzo, che comunque non sarà molto appariscente, come tutti i friulani del resto, no? Parla poco, si vede poco in campo, però tra i pali onestamente Meret è riuscito a fare anche delle parate notevoli nelle scorse stagioni.
15: Ma sai che la cosa strana, Mario, facendo una piccola analisi rispetto anche a questo tipo di situazioni, l'anno scorso il Napoli, difesa meno perforata d'Europa, il portiere era Meret, portiere dei due scudetti in tre anni, la scelta di quest'anno di puntare su Milinkovic è un po' strana.
17: Sì, ma fa parte di quelle famose domande che siamo sentite la settimana scorsa più o meno, che il presidente De Laurenti deve fare a Conte. Cioè, tu comunque hai un capitale che sta marcendo in panchina, perché Meret comunque sia, anche se dovesse andare via, ma è chiaro che chi lo compra dirà: vabbè, ma tu non lo stai facendo giocare, perché me lo devi vendere, no, a tutti questi soldi che magari vuoi chiedere, e quindi si pone una riflessione. Poi, se proprio vuoi un portiere che sia bravo anche con i piedi, ci sono tanti portieri, insomma non è proprio un argomento tabù. C'è il portiere del Como, per esempio, che mi sembra bravo in entrambe le fasi, cioè sia tra i pali, anche se non è un portiere altissimo, ma insomma tra i piedi poi se la cava abbastanza, come tutti quelli che giocano a Como. Però insomma questa riflessione va fatta. Il portiere fa parte, secondo me, della innovazione che devi fare in difesa, perché se va via Juan Jesus, c'hai qualche dubbio magari anche insomma che ti vuoi sciogliere su qualche posizione centrale, insomma ogni riferimento a Buongiorno e alla stagione che fate è puramente voluto. E se vuoi anche provare a mettere un vice Di Lorenzo, insomma, che abbia delle caratteristiche che consentano anche al capitano di rifiatare un po', no? Quest'anno hai dovuto farne a meno per tanto tempo. Insomma, la difesa, che noi possiamo pensare che il bel gioco si faccia soltanto dal centrocampo, dalla cintola in su, ma non è così. Le grandi squadre hanno sempre grandissime difese su cui basano le loro vittorie, perché non è che si vince sempre per 3-0, 4-0,
6: anzi,
17: si vince anche per 1-0 con grandi difese. Se andiamo a guardare il calcio, non dobbiamo tornare indietro di chissà quanti anni, insomma chissà quale corazzata, ma andiamo a guardare anche il calcio insomma moderno di un po' di tempo fa, o anche contemporaneo se vogliamo. Le squadre fortissime sono quelle che riescono ad unire delle grandi difese che aggrediscono e contemporaneamente però sanno difendere, parola che sembra tabù in questo momento. Il difensore sembra che debba fare tutto tranne che il difensore, ci aggiungono anche giocatori molto importanti, soprattutto sulle fasce, perché questo è il calcio moderno, giocatori che nella fase, diciamo, della tre quarti sanno saltare duomo, convergono e quindi o cercano la soluzione personale oppure fanno segnare gli altri. Anche qui ci riempiamo la bocca del Paris Saint Germain, ma lo vediamo come gioca o no il Paris Saint Germain e chi c'ha sulle ali. Ce lo ricordiamo un certo Caraschelli, no?
6: Certo, certo. Grazie mille Mario, buona serata.
17: Grazie a te, ciao.
6: Un abbraccio e grazie a Mario Fabroni. Ernesto Apuzzo con noi, che piacere ritrovarti, mister, come stai?
18: Bene, buona serata a tutti.
6: Avresti preferito una serata diversa se pensiamo a ieri sera, no, mister?
18: Assolutamente sì, però c'è anche che ci sono anche queste cose nel calcio e quindi nostro malgrado le accettiamo.
6: Ecco, mi fai un po' il disegno della partita di ieri, dov'è che il Napoli ha sbagliato maggiormente, dov'è che il Bologna secondo te ha trovato la chiave per portar via i tre punti?
18: Ma io penso che poi tra l'altro non sia stata una partita brutta, perché poi il Napoli, dopo essere stata in svantaggio di due gol, alla fine l'ha ripresa, poi dopo stavamo lì per lì per vincerla, poi dopo insomma io mi sono proprio arrabbiato per un motivo semplice, forse avrò anche sbagliato, però dal momento dell'entrata in campo di Mazzocchi, perché io sono abituato a parlare, certo, a parlare partita per partita e tutto qua, perché poi non è che io a Conte non lo contesto, anzi, perché poi quando c'è da dire qualcosa contro, la diciamo. Io penso che se tu metti Vergara in panchina, penso che quantomeno un 10 minuti insomma li possa fare alla grande. E poi chi ha parlato prima di me insomma mi ha anticipato, perché poi alla fine se tu vuoi vincere le partite, gli esterni, soprattutto nel gioco moderno di oggi, gli esterni d'attacco devono, e noi ecco fortunatamente l'avevamo recuperato qualcuno, cioè, abbiamo trovato anche questo benedetto Alisson che è molto bravo, l'abbiamo recuperato per gara un 10 minuti, un quarto d'ora, purtroppo poi un passaggio sbagliato a centrocampo, insomma onestamente anche ieri il portiere a me non è piaciuto, perché onestamente non è piaciuto, e quindi insomma c'è la frittata è stata fatta, sperando che poi adesso basta, abbiamo speso tutti i nostri bonus. E quindi basta, perché poi anche non arrivare secondo insomma mi dispiacerebbe, perché poi nonostante tutto, nonostante il non gioco, come dicono proprio i detrattori, insomma
6: sì.
18: Ma non arrivare secondi non mi sta bene, anche perché poi dopo, ecco, e finisco, se una squadra gioca malissimo non arriva secondo, non vince un campionato,
6: certo,
18: e non vince una Supercoppa. Questo è il mio.
6: Sono d'accordissimo su questo,
15: mister. Che cosa sta succedendo? Højlund non segna da 8 partite, non segna dal 14 marzo. È vero che ha fatto l'assist ieri, ne ha fatti 3 nelle ultime 4 partite, ma
18: allora
15: vai. 10 gol in 31 partite.
18: Ok, allora se io faccio giocare un attaccante, faccio l'esempio mio nel modo proprio infimo, no? Nel senso che ero un bravo attaccante, però giocavo per la squadra, mi metto anche in B, ecco, sto vedendo Modena Juve Stabia, anche in B, il Bagnoli, grande Bagnoli, mi metteva lì unica punta perché ero bravo di testa, tenevo la palla, facevo giocare la squadra, facevo salire la squadra. Ma se un giocatore per lo più gioca in questo modo, è difficile che faccia gol. Højlund si è presentato a Firenze, ricordo, passaggio filtrante di Spinazzola, sì. Spinazzola, grande gol, però con la faccia alla porta. Se l'attaccante, la prima punta, gioca con le spalle, sovente con le spalle alla porta, molto difficile fare gol. Però ieri l'ho visto bene, insomma, ha lottato contro un grande difensore, però ovviamente se ho due ai lati che mi dribblano, mi mettono il filtrante e mi fanno tirare con la faccia alla porta, è un'altra cosa. Se devo giocare ecco, per loro, per gli inserimenti, va bene che faccio un bene alla squadra, però ovviamente io non segno tanto.
15: Si può migliorare questa caratteristica nel gioco di Antonio Conte in questo 3-4-2-1?
18: Ma intanto io penso che se dovesse restare, io mi rifaccio sempre a una sua intervista un po' di tempo fa, questo campionato a me ha insegnato tantissimo.
15: Per me resta dalle notizie che abbiamo.
18: Ma anche per me, perché io poi ieri sera, vabbè, mi hanno detto pure io un po', che cavolo, poi sono un tifoso magari che se mi permette capisce un po' di calcio, ha fatto calcio, però insomma è ovvio che mica si discute Conte, però secondo me questo suo anno gli è servito. Perché? Perché secondo me, io penso che una squadra non possa giocare col 3-5-2 con gli interpreti di Lorenzo, mi potrebbe stare anche bene, ma con Buongiorno dall'altra parte, perché o con Beukema a destra, che quando hanno la palla non sanno
6: esatto
18: mai che fare, perché il braccetto, come si suol dire adesso, ecco, anche nella squadra che purtroppo ha vinto lo scudetto, insomma, sono gente che viene, si inserisce e fa anche gol. Noi non ce li abbiamo, quindi i nostri sono bravi solo a difendere. Quindi se io cambio modulo addirittura, perché penso che questa squadra sia fatta soprattutto per il 4-3-3, perché avendo gli quattro difensori, con lo stesso, ecco, Di Lorenzo, parlo anche del futuro, con uno che poi gli faccia tirare il fiato, con un difensore centrale importante, io parlo del futuro, facendo un 4-3-3, io con tre o quattro giocatori, svecchiando un po' la rosa, Questo Napoli veramente, ecco, ovviamente essere meno sfortunati nel senso di infortuni, io penso che questa squadra veramente possa dire la sua, con un grande attaccante da affiancare o da far rifiatare olio, e parlo anche io spenderei proprio alla bottega dell'Udinese, perché c'ha tre o quattro giocatori,
6: sperando che questa volta ci vada un po' meglio, mister. Soprattutto nell'ambito degli attaccanti.
18: Ma io già quando l'ha preso Luca, non è che insomma, onestamente, non è che non è che feci salti di gioia, perché poi alla fine, insomma, però lo hanno preso, quindi un po' tutti devono prendersi le proprie responsabilità, perché veramente a livello di mercato quest'anno ci ha detto male, quindi insomma, poi chi è causa del suo mal bianca se stesso. Poi l'anno prossimo, ecco, se resta e resterà, io penso che già la prossima settimana, sperando che si concluda questa situazione della Champions, si mettano lì, fanno una campagna acquisti importante con pochi giocatori, però dando via un po' quelli lì che poi alla fine non ci scordiamo che noi abbiamo gioco forza, ecco, scoperto Vergara, e c'è Allison, e c'è Neres, e c'è Hollywood, e insomma noi prendiamo altri due attaccanti, insomma abbiamo 6-7 attaccanti di valore importante, e quindi dobbiamo anche, ecco qua, io questo mi auspico nel mister, che cambi un attimino mentalità, perché poi alla fine non è che non li abbiamo fatti noi le partite bellissime, io ricordo a Roma li abbiamo messi lì finché non abbiamo fatto gol, vittorie meritatissime anche contro la Lazio, insomma a Firenze noi abbiamo fatto delle partite bellissime, poi noi
6: la Supercoppa anche. Mister, grazie.
18: Prego, e grazie.
15: Grazie Ernesto.
6: Un abbraccio. Grazie ad Ernesto Apuzzo. Ci fermiamo, pubblicità, disco, poi torniamo.
19: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
20: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
19: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
20: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi!
19: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
21: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
0: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
22: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: in diretta, e tra l'altro vi annuncio che tra pochissimo il nostro Lucio Pengue, anzi vi farò ascoltare un'intervista che il nostro Lucio Pengue ha realizzato con Olivieri, che è il rappresentante massimo dell'Associazione Italiana Allenatori Italiani, Renzo Olivieri, che tra l'altro ha parlato con Lucio di tanti aspetti del calcio italiano, anche di un suo viaggio a Cuba, giusto?
1: Abbiamo parlato anche di politica internazionale con il buon Renzo Olivieri, che è uno che è sempre molto attivo. Lui è reduce da un viaggio a Cuba, sappiamo che Cuba con l'embargo sta vivendo momenti drammatici, visto che non c'è acqua corrente, non c'è elettricità proprio a causa dell'embargo degli americani, e quindi anche da questo punto di vista lui ci racconta l'esperienza con la popolazione cubana. Lui è andato come presidente dell'asso allenatori per uno scambio, diciamo così, di professionalità inerenti anche, non so se ricordi, durante il Covid Cuba fu molto generosa,
0: inviò dei medici in Italia,
1: inviò dei medici, e quindi diciamo così ci sono delle attività collaterali per ricambiare la cortesia di quei medici cubani che vennero a darci una mano. L'asso allenatori porta allenatori e porta anche il metodo italiano, però poi si è andato a scontrare con una situazione drammatica. Si è parlato anche di politica del calcio, perché lui, Renzo Olivieri, è il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, e che hanno designato Malagò, quindi si capisce anche perché l'asso allenatori vota Malagò e che cosa si aspetta da Malagò per riportare finalmente l'Italia nel gota dei paesi mondiali, e soprattutto riportarci ai mondiali.
0: Mi vuoi spoilerare anche una domanda fatta sulla permanenza di Conte o meno? Quale partito si iscrive?
1: Lui sa.
0: E allora siamo pronti per ascoltare l'intervista che il nostro Lucio Pengue ha realizzato con Renzo Olivieri.
1: Al calcio della sera, il presidente dell'Associazione Allenatori Italiani, Renzo Olivieri. Ciao mister, come stai?
2: Sta tutti bene, sono rientrato ieri da Cuba, quindi un'esperienza molto dura, molto difficile con l'Associazione Allenatori per dare un aiuto agli allenatori cubani.
1: Allora mister, prima di tornare a parlare del calcio, del Napoli, della lotta Champions, di quello che è andato, non è andato, approfitto di questo tuo viaggio a Cuba ma la situazione è così drammatica, questo embargo, davvero sono senza energia elettrica e anche senza, come dire, i beni di prima necessità che non arrivano attraverso questo embargo USA?
2: Sì, più che drammatica. Noi siamo andati gli ultimi 2 anni, l'obiettivo nostro era quello di ringraziare i medici cubani per l'aiuto che avevano dato all'Italia venendo qua nel periodo Covid. E che si può fare noi? Diamo un aiuto nel calcio, ecco. E quindi c'è stato questo progetto che abbiamo realizzato, eravamo contenti. Ora sono in una condizione disperata, perché quello che dicevi te, manca acqua, manca corrente, ma manca tutto veramente, perché no, campionati fermi, ma questi erano fermi anche prima perché non possono organizzare le trasferte, è un problema grosso.
1: Però mister, forse proprio la presenza dell'Associazione Italiana Allenatori può dare luce a questa situazione, magari anche ai piani alti della nostra politica, la tua testimonianza può svegliare un attimo le coscienze e magari provare anche una risoluzione politica, perché è vero che gli allenatori non possono fare niente, però con questa testimonianza si può accendere un riflettore.
2: Sì, però i riflettori sono stati accesi da altri. Trump li accende tutti i giorni, perché dirà il prossimo che andremo a invadere sarà Cuba, e quindi c'è anche la paura di tutto questo. Quindi speriamo che le cose si risolvano e soprattutto che ci sia un rinsavimento generale, perché non è un discorso solo di Cuba, c'è da avere paura tutti, in tutto il mondo.
1: Sottoscrivo quello che tu hai appena detto, mister, però qui purtroppo è una trasmissione sportiva, perché approfondirei queste tematiche.
2: Ma noi come associazione allenatori abbiamo preso posizione tante volte, abbiamo preso posizione sulla Palestina chiedendo che Israele fosse esclusa dai campionati internazionali, abbiamo premiato l'allenatore della Palestina, della nazionale palestinese, che è andata vicinissima, è andata fuori dai campionati del mondo, dalle partecipazioni ai campionati del mondo al 91esimo, per cui dell'ultima partita, e nelle condizioni nella quale è stata la Palestina, per cui c'è da pensare. Vabbè, io prima di addormentarmi mi viene sempre la mente ai tanti bambini che muoiono da tutte le parti, muoiono di fame, muoiono per le armi, uccisi, e io credo che la discussione finisca qui e che entra in gioco i sentimenti. Se ci sono persone che non pensano a questo e che non prendono posizione in rapporto a questo, credo che siano persone senza sentimenti.
1: Mister, ti fanno davvero molto onore queste parole. A proposito di politica, mi viene anche in mente la politica del calcio, con l'Italia che non va ai mondiali ormai purtroppo da tre edizioni. L'Associazione Italiana Allenatori, insieme a quella calciatori e anche alla Lega Serie A, si è schierata per Malagò, la sua candidatura anche ufficiale. Ti dico, dove può migliorare il calcio e soprattutto il suo lavoro, dove può portare per ridare un po' di lustro alla nostra federazione, e sperando che tra 4 anni si possa andare a questi mondiali.
2: Ma io credo che si debba considerare quello che è stato fatto, perché non è tutto da buttare, e mi riferisco al lavoro delle nazionali giovanili, sia maschili che femminili. Hanno fatto e stanno facendo ottimi risultati, quindi vuol dire che la base, sul discorso della base ci siamo. Probabilmente, anzi sicuramente, ci sarà da intervenire, con le possibilità che ha la federazione, da intervenire su quel momento di passaggio che c'è tra i campionati minori e la possibilità di giocare nelle prime squadre. Abbiamo avuto esempi nelle squadre di Serie A nostre di giovani che fanno fatica a debuttare e poi a rimanere. Ragazzi che giocano nelle nostre nazionali giovanili vanno all'estero e giocano in Serie A. È un po' questo il problema.
1: Eh sì, anche perché una critica che viene fatta al nostro movimento calcistico è il fatto che non siamo andati ai mondiali, e che gli allenatori delle giovanili puntano molto sulla tattica e non lasciano la libertà. Ora, tu che sei il presidente di tutti gli allenatori, anche di quelli delle giovanili, mi chiedo, ma è così vero? Perché poi si diceva non c'è più l'oratorio, non si gioca più per strada, dove i ragazzi erano molto più liberi, mentre invece nelle scuole calcio sono tutti quanti inquadrati, si fa il compitino, si lavora molto sulla tattica. Ma è proprio così, presidente?
2: No, non è vero, altrimenti i nostri ragazzi con le nazionali giovanili non farebbero i risultati che stanno facendo. E se questi risultati vengono dal lavoro importante che viene fatto a livello di settore giovanile nel mondo dilettantistico, e poi quello che viene fatto a livello di settore giovanile nel mondo professionistico, che vuol dire in Serie C, in Serie B, in Serie A, sta nel passaggio, in quel passaggio lì tra le primavere e il debutto in Serie A. Le difficoltà che ci sono in questo passaggio, e quindi direi c'è da lavorare per quanto riguarda la gestione del talento, probabilmente da cambiare qualcosa, questo sì, però i nostri ragazzi sono a un buon livello, il che vuol dire che gli allenatori, tutto quel discorso lì della tattica, fanno troppo tanto, non è vero. C'è qualcuno che sbaglia, come in tutte le cose che sbaglia, però ci sono grosse realtà anche da quel punto di vista.
1: Ti faccio l'ultima su Antonio Conte, visto e considerato che a Napoli è l'argomento che regna, mi viene da dire, ovunque, perché nei bar, per strada, nelle radio, nelle televisioni, l'unico argomento che tiene davvero banco e che anche divide, ti dico, l'opinione pubblica è sulla permanenza di Antonio Conte nella prossima stagione. Antonio Conte, è vero che i risultati parlano per lui e noi ci auguriamo, almeno io me lo auguro, che possa rimanere 10 anni a Napoli, un primo posto, un secondo posto, almeno un secondo posto fino ad oggi, una Supercoppa italiana conquistata,

0: consigliare nulla, però io dico, questo, se dovessimo pensare a Conte, qual è l'aggettivo che ci viene subito a ridosso? Vincente, perché se non arriva primo a andare male, male, male, arriva secondo. Voglio dire, perché quanti campionati ha vinto? L'ha vinto in Italia, l'ha vinto all'estero, quindi io fossi in Napoli, mi dovessi privare di Conte, ci penserei molto. E fossi Conte a pensare di lasciare il Napoli, un ambiente come quello di Napoli, ci penserei molto, anche fossi nei panni di Conte, ecco. Per cui credo che alla fine discussioni non ci saranno, ma io dico, non credo che le discussioni, conosco Napoli, conosco l'intelligenza dei napoletani, non credo che le discussioni siano sulle capacità e sul valore di Conte come allenatore. Credo che questa discussione non venga fatta, per cui...
1: No, ti dico.
0: Spero per Napoli.
1: No, ti dico, registrando e soprattutto facendola anche delle trasmissioni di filo diretto, quali sono le accuse che i tifosi fanno? Un po' forse anche complice, alcuni risultati negativi, un po' in Champions, ma anche nell'ultimo periodo. Ma voglio dire, ormai lo scudetto era già indirizzato verso l'Inter, quindi la partita con la Lazio, ma anche la partita col Parma, oppure la partita di ieri col Bologna, ovviamente non credo che facciano testo, però è sulla poco spettacolarità del Napoli, anche sul fatto che ci siano tanti infortuni. Allora queste sono le accuse ad Antonio Conte, però io dico, ma uno migliore di Antonio Conte poi valla a trovare, non è facile.
0: E ora il fatto della spettacolarità, quindi della bellezza, credo che sia un fatto molto soggettivo. Il discorso degli infortuni è da valutare, da considerare, però tutto questo credo che non vada a incidere sul valore dell'allenatore. Ecco, insomma, se uno dice l'allenatore vincente, ripeto, chi è? Conte.
1: Comunque, diciamo, da presidente degli allenatori, qualora dovessi avere un minimo dubbio, Antonio, glielo diresti, Antonio, rimani che non ti preoccupare, i napoletani
0: poi,
1: ti apprezzano.
0: Poi Antonio fa le sue considerazioni, figurarsi,
1: sì,
0: scelte di questo genere, ha sempre sbagliate poche e non ha bisogno dei miei consigli. Me lo auguro per il Napoli e per i tifosi napoletani, questo sì.
1: Grazie a Renzo Olivieri, un abbraccio e buona giornata.
0: Arrivederci a tutti i nostri ascoltatori.
1: Grazie a Renzo Olivieri al Calcio della Sera.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Torniamo in diretta e questa coda di trasmissione la dedichiamo interamente alla voce dei protagonisti. Prima però vi do una notizia, la prima molto positiva per il calcio campano, perché la Juve Stabia è in semifinale di playoff di Serie B dopo aver battuto nei minuti finali il Modena in trasferta, quindi brutta notizia per Ambrosino che invece gioca nel Modena e che vede sfumare la possibilità di conquistare la Serie A con il Modena.
1: Sabato ore 20 al Mentiga la semifinale d'andata, insomma sarà sicuramente una bellissima partita tra la Juve Stabia e il Monza.
0: Partita complicata, però può continuare la favola della Juve Stabia. Poi giudice sportivo, supplemento di istruttoria, quindi di indagini sulle presunte offese razziste pronunciate da Dossena a Davis. Non si è quindi pronunciato il giudice sportivo al momento, però ha richiesto un supplemento di indagini per andare ancor più a fondo su questa vicenda. Ha parlato Silvio Baldini, CT in pectore della nazionale italiana, l'ha fatto al premio Maestrelli, ha parlato sia di queste due amichevole che attendono l'Italia nel mese di giugno, ma anche di un presupposto che è molto caro ad Antonio Conte, ovvero Lucio Fengue ride. Perché ride?
1: No, è perché il secondo è il primo dei perdenti.
0: Ecco, un presupposto che è molto caro ad Antonio Conte e che è stato menzionato anche da Silvio Baldini. Mi riferisco a questa frase, non al nome di Antonio Conte. Lo ascoltiamo insieme.
2: Parliamo tutti che bisogna far giocare i giovani, che bisogna avere il coraggio, ma alla fine poi cosa dicono? Che conta il risultato. Se tu non vinci, quello che hai fatto non conta niente, nessuno guarda il tuo percorso, ma guarda solamente il risultato finale. Quindi a questi ragazzi è duro insegnarli che tante volte quando si gioca non bisogna giocare solo per il risultato, perché voi sapete bene, qui c'è qualche dirigente che ha anche lavorato con queste società, il motto è qui non conta partecipare, qui conta vincere, oppure il secondo è il primo dei perdenti. E allora se andiamo avanti con questo motto, ditemi voi come facciamo a far crescere i giovani, ad avere coraggio, a tirare fuori le loro qualità, a non aver paura di accettare anche di quel momento lì di non fare una bella partita. E quindi non è facile perché bisogna coniugare le due cose. E ti ripeto, io tanti anni che alleno e sono arrivato a una certa età che ho avuto la fortuna di capitare in un posto dove non mi sarei mai aspettato, e anche se la federazione non me lo dice chiaramente che conta il risultato, ma so che conta. Veramente io il risultato lo metto dopo la prestazione, ma la prestazione non deve essere fatta per la vittoria, la prestazione deve essere fatta per fare esaltare quello che tu sei. Mentre un pittore usa il colore, il quadro per esprimere se stesso, un poeta scrive le parole, un cantante scrive le canzoni, ecco, i giocatori per esprimere loro stessi devono cercare nel campo la soddisfazione di essere felici, di sentirsi partecipi. Quindi io dico sempre, andate alla ricerca di voi stessi, e per andare alla ricerca di voi stessi allora diventa una disciplina molto difficile, perché dire a tutti i giocatori tutti i giorni ti alleni due volte al giorno non è facile, ma se tu vuoi arrivare in alto lo devi fare, e io così ho fatto in questi ultimi anni, come sto facendo anche con questi ragazzi, e vedo che hanno accettato volentieri perché vedo che si sono migliorati. Sì, siccome io devo fare queste due amichevoli, e appunto essendo alla zona del 21, visto che il ministerino Gattuso si è dimesso, e quindi tocca così in maniera fisiologica, no? La zona dell'under 21 fare queste due partite, io farò queste due partite con tutti i ragazzi dell'under 21.
3: Bravo.
2: Non è un atto di coraggio, è solamente un atto che ha una logica, perché chi verrà dopo il 22 giugno, il nuovo allenatore nazionale, deve sapere qual è il livello di questi ragazzi. Quindi è inutile che io metto insieme tante persone, di cui quelli che sono riusciti a ottenere questa qualificazione non avranno le motivazioni, vorranno andare in vacanza, vorranno andarsene a fare, cioè staccare la spina, è anche normale. E come ti ripeto, e motivando le persone per fare delle partite, bisogna sapere anche scegliere chi sono queste persone. Io ho detto al presidente, Giovanni, io accetto, però la mia condizione è che porto l'under 21, perché voglio valorizzare il mio lavoro e voglio far vedere a chi viene dopo chi sono questi ragazzi.
1: Bravo, bravo, sì, bravo, sì. A Silvio Baldini, giochiamo con i giovani. E poi Dan, messaggio anche che è un po' l'essenza dello sport, per carità, il calcio è più business, il calcio di Serie A è più business che sport, noi qua gioiamo se si conquista una qualificazione in Champions perché arrivano i soldi nella cassa delle società e quindi
0: la stagione diretta, però, positiva,
1: però, però giustamente riporta più ai valori dello sport. Bravo Silvio Baldini. A proposito di show business,
0: ma soprattutto di giocatori della nazionale che non verranno convocati da Baldini,
1: esatto, ieri Marcello Calvano nel ventre dello stadio Maradona ha intercettato due protagonisti della sfida di ieri tra Bologna e Napoli, e quindi facciamo così, gustiamoci l'intervista del nostro Marcello Calvano ad Alessandro. Buongiorno
3: Alessandro. Il rimpianto di non aver chiuso già stasera il discorso Champions, però la cosa migliore da fare in questo momento è analizzare gli errori fatti in settimana e cercare di prepararsi al meglio, soprattutto per quanto riguarda l'approccio alla partita che questa sera non c'è stato in vista della trasferta di Pisa.
4: Sì, hai pienamente ragione, analizzeremo gli errori commessi, le disattenzioni, più che secondo me un errore di approccio. Dovremmo recuperare innanzitutto le energie e poi prepararci al meglio per la partita contro il Pisa.
5: Ma cos'è che non è andato? Perché abbiamo visto una squadra nel secondo tempo molto diversa rispetto alla prima. È stata una questione mentale? Pensavate che potevate battere il Bologna e poi siete andati sotto, avete rimontato, poi avete cercato di vincere la partita e l'avete persa. No. Che cosa secondo te non è andato? Un aspetto mentale, fisico, non so, dimmi tu.
4: No, non è stato secondo me un aspetto mentale, avevamo preparato un tipo di pressione, poi loro si muovevano molto, riuscivano a limitare questa pressione che noi volevamo fare, ci siamo messi un po' a posto durante l'intervallo e il secondo tempo è andata molto meglio.
3: Che cosa non è andato in generale in questa stagione dal punto di vista della fase difensiva? Le tante assenze legate agli infortuni possono avervi tolto quell'alchimia, quella conoscenza che invece nella passata stagione è stato uno dei presupposti per la vittoria dello scudetto?
4: Sicuramente gli infortuni non hanno aiutato. Noi dobbiamo comunque ricordarci che nonostante le difficoltà siamo comunque secondi, siamo lì che stiamo lottando per la Champions. Quindi il gruppo è comunque rimasto unito nonostante le difficoltà, e appunto poi durante l'anno magari qualche disattenzione difensiva, qualche gol preso di troppo, non ci hanno permesso innanzitutto di avvicinarci all'Inter e poi di conquistare già adesso la Champions.
5: Anche perché l'obiettivo non è solo la Champions, è anche il secondo posto, no?
4: Noi come dall'inizio noi cerchiamo di fare il meglio possibile, purtroppo il primo posto è andato, quindi adesso dobbiamo cercare di fare più punti possibili in queste due ultime partite.
0: Queste dunque le dichiarazioni di Buongiorno rilasciate ai nostri microfoni. Siamo arrivati in chiusura, quindi grazie a Fabio Esposito per aver curato la parte tecnica questa sera, grazie a Lucio Pengue.
1: Sempre bello essere qui al Calcio della Sera.
0: Ci fermiamo qui, da parte di Marcello Calvano è tutto, vi auguro una buona serata.
6: Collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: a unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: chiusura di questa prima ora, dove si parla di chi è negativo e questa negatività la può diffondere come un virus e letteralmente contagiare le persone che ti sono o che gli sono attorno. Ovviamente
1: sì, meglio allontanarsi. Se vedete una persona negativa, allontanatevi perché vi infetta.
0: Diceva Edoardo De Filippo: presepe bella, ma i pastura che non so buona, forza tre rota. E qui in merito alla notizia ovviamente del furto che abbiamo raccontato purtroppo. Buongiorno Bronzi di Vicoli, di Vicolo dei Miracoli.
1: Sì.
0: È una cosa bella o negativa questa?
1: Non lo so, prendiamocela per buona.
0: Stamattina tutti psicologi e sociologhi, filosofia spiccia e verità brusche, andate ad alzare la cardarella che è bella piena piena. Tanto amore e odio, perché nella vita lo yin ha bisogno del suo yang.
1: Ecco il negativo, ecco, vedi la negativa, sì, vedi questo è negativo.
0: Però Rino negativo ci manda una foto che si sta facendo una grande frittata e cosa non ci sta mettendo dentro questa frittata? Cioè guarda lei che
2: Rosario Verde e Marco
1: Pesaca sì. Dove siete? Casa ti ma sei sicuro che è una frittata? Che è frittata con la salsiccia? Insomma.
0: Dice frittata, ma c'era salsiccia, c'era salame, ci stava.
1: Ah, pensi che con un casatillo?
0: Sembrava. Sembrava. O una frittata di maccheroni, forse stava facendo, che ci stava mettendo tutta quella roba dentro. Ragazzi, tantissimi vocali poi. È una vecchia barzelletta, è bella però, sì, quella del sogno in paradiso, insomma, mettiamola così.
3: Ragazzi, quello è facile dire a persona negativa, eccetera, ma io le volte si hanno brutte esperienze. Per esempio, a me mi è capitato a 20 anni di perdere mia madre. Comunque essere positivo, quindi facile dirlo, ma a volte ti cambia quel che sei.
0: Ma credo
1: quell'occasione là può essere negativo, ma non sempre. Poi.
0: Ma forse lui voleva intendere che lui si è stato influenzato da questo brutto episodio un po' per il resto della sua vita. Però è vero anche che ci sono persone che, a prescindere, non hanno di queste cose o di questi traumi, e lo sono proprio di natura, sono veramente contagiose. 081 546 6873, se volete ce l'abbiamo il tempo per una telefonata in chiusura. Pronto?
1: Pronto.
4: Tanto vi cantare.
1: Che sei? Va bene. Guarda,
0: l'ha tagliato a tempo, però. L'ha tagliato a tempo.
1: L'ha fatto questo.
0: Va bene, Franchini, anche oggi.
5: E sempre complimenti per la trasmissione.
1: Grazie, fratello.
5: Rosario, Marco, ma su studio non dici pure quando tutte stia negatività in famiglia, come cacchio, c'è un mago burto. Mamma mia.
1: Allontanata.
0: Ah, c'è un messaggio anche carino dopo. Pronto?
6: Pronto, buongiorno, Gianni Vendemia.
1: Vabbè, possiamo andare dopo, dimmi Marco.
0: No, è incredibile.
1: Possiamo saltarla. Il bar Rendezvous del Portico di Casetta, la GT. Vai,
0: ma chiama Franchini e chiama lui, lo fa apposta. Ragazzi, il messaggio del radioascoltatore dove ritiene la negatività quando la moglie chiede 100 euro per fare la spesa è sconcertante. La domanda è: ancora oggi ci sono mogli che devono elemosinare denaro per fare la spesa per la famiglia? Siamo al medioevo, altro che negatività. Siete forti, ragazzi. Vittorio.
1: Ognuno sa che cosa so io. Ognuno delle cose so
0: io. A proposito.

0: dobbiamo salutare.
1: No, tu puoi scendere.
0: No, non voglio niente a te. Va bene. Dobbiamo salutare un amico casellante che stamattina mi ha riconosciuto e ti manda tanti saluti, che dice che ci ascolta sempre, sempre, sempre.
1: Bene, bene.
0: È stato bello perché mi ha fatto un sorriso a 36 denti. Ma ci vuoi? La positività, no? Mi ha cambiato la mattinata e mi ha fatto che l'ora e passa il traffico.
1: La faccio ci guadagniamo.
0: No, non poteva.
1: Non
0: fosse stato per lui, penso che l'avrebbe fatto il gesto, ma non lo poteva fare. Vi lasciamo alle ultime notizie, ce le racconta Riccardo Catapano, poi il meteo e poi la seconda ora di Yes and No Kiss Kiss.

0: in questo momento siete su Kiss Kiss Napoli. Yes, sono Kiss Kiss con lui, Rosario Verde.
1: Ma con lui Marco Pisacane.
0: Grazie ancora a Ciro Wada Froio in regia che sta curando la parte tecnica. E dopo questa prima ora di negatività e di denuncia, di cosa vogliamo parlare?
1: Cantasette nei tre cicero mucco, come si dice, no?
0: Bella, questa mi è sempre piaciuta, sai.
1: Non ti sei tenendo un cicero mucco, cioè a come ti dica una cosa a rice, non ti sei tenendo un segreto. E infatti la scienza, anche in questo caso, ci viene in aiuto. Perché è così difficile mantenere i segreti? Pensate che ci sono 38 tipi di segreti. Dice la scienza che ognuno di noi custodisce circa 13 segreti, di cui 5 mai confessati a nessuno. E questi qua mai confessati a nessuno praticamente ci portano un logorio mentale e fisico, perché noi siamo portati a essere chiaranella, a dire tutte cose, no? Cioè, si dice. Poi ci sono di vari genere, dice giustamente Ciro. Uno può essere agumaro, brava, anche quello può essere un segreto che tu non riesci a tenere. Semmai il segreto lo tieni con tua moglie, con qualcuno vicino a tua moglie, roba varia, però è più forte di ce l'ha Ricera. Per esempio, incontro a Marco e dice: Marco, sai, mi tengo a giare. Mi tengo a Mari, come? Cioè, sì, sta Mari Misa assieme.
0: Perché lo fai?
1: Perché che cosa?
0: Cioè, perché questo segreto comunque lo dici a me? Nel senso che è un rischio? Lo fai perché non riesci a sopportare il peso come dici tu? Perché ti atti già comunque che stai facendo una cosa?
1: Ma influisce sulla salute fisica, perché le arice certo. Per forza non lo puoi tenere. Cioè tu okay. L'agente segreto non può fare.
0: Non lo voglio fare.
1: Tu li sai mantenere i segreti?
0: Beh, sì, se qualcuno mi dice di non dire qualcosa, lo cerco di...
1: A me, per esempio, tu sai una cosa che tu a me non mi dici, però c'ha dice
0: a Ciro non gliela direi, perché avrei paura che Ciro...
1: C'ha dice a Petagna, non me la dissi mai.
0: No, caso è una cosa... Un segreto che ho per te, magari lo dico a mio fratello.
1: Comunque il peso del silenzio è legato, secondo gli studiosi, al divagare spontaneo della mente. Il segreto non resta ciò confinato in un cassetto, ma continua a riaffiorare involontariamente, innescando un circuito vizioso di ansia ed isolamento. Praticamente pure se tieni qualcosa nascosto, questo ti riaffiora sempre alla mente.
0: È vero, però
1: lo devi dire. Quindi sono 13 i segreti che più o meno abbiamo, sono 38 tipologie di segreti che si possono suddividere in macro categorie, si va dai grandi classici tra cui l'infedeltà romantica, i segreti finanziari, le violazioni della fiducia tra amici e conoscenti, l'orientamento sessuale, i segreti familiari, fino ai dettagli apparentemente innocenti come un hobby che non vogliamo confessare o un obiettivo personale non proprio in linea con le opinioni generali in media. Ognuno di noi appunto 13 segreti, di cui 5 sono inconfessabili. Che rapporto avete voi con i segreti? Subito dite, oppure non è riuscito a mantenere, io sono quello che lì non riesco a mantenere un segreto.
0: Me ne ero accorto.
1: Dico, se pure andare a cercare, no, non c'è a ricerca chi la c'è giusto che la serata là, no? Ma dico, sai, ci sarà la serata sì. Là, e quello puntualmente me la va a togliere, capito? Cioè.
0: Sì, capita, però vedi, secondo me tu che custodisci un segreto altrui, poi tipo tu mi dici una cosa, un segreto che riguarda Ciro. Adesso io ho due opzioni: o vado a confessarlo direttamente a Ciro, o comunque lo confesso a una persona terza.
1: Qua ci sono dei detti che dice: non dirlo a nessuno, innesca un meccanismo che può diventare stressante. Per esempio, un segreto di cui sono al corrente due persone non è più un segreto.
0: Certo.
1: Il modo migliore per far sapere qualcosa a tutti è confidarlo a un amico con la preghiera di non dirlo a nessuno. Non lo dire a nessuno. Che è successo questa cosa, poi sta tranquillo, costa tutta radio.
0: Il messaggio vola subito nella chat dei fonici e si viene a sapere subito.
1: E si viene a sapere queste cose. Ecco, fatemi sapere il rapporto che avete con i segreti.
2: E un segreto a Giamandanù. E ma poi i soldi mi
1: arà. Poi
2: è che
1: la
2: dà spugna. Poi ci dico tutto quanto, tu mi arà i soldi.
1: Vedi? vedi, mo con questa cosa qua non avrai niente. Vai.
0: Per esempio, ragazzi, io quando prendo una bolletta, anche per la sostanziosa, non riesco a trattenere di non dirlo. Dico sempre: non devo dirlo a nessuno, altrimenti mi mettono gli occhi addosso e poi lo dico puntualmente.
1: Lo dici, sì, perché poi ti riaffiora sempre alla mente, quindi lo devi dire, lo devi dire. Più forte.
0: Però io allo stesso tempo sono abbastanza convinto che ci sono quelle persone che poi, facci caso, sono quelle persone che hanno quel sorrisino un po' beffardo sempre sul volto, che sono quelli che in un modo o nell'altro riescono a gestire questi segreti e allo stesso tempo... No, perché sai quando io, se tipo so un segreto...
1: Non dice a te, mo dice a nato.
0: Però sai, se ho un segreto su di te, teoricamente l'informazione è potere, no? Quindi io ho un qualcosa che posso usare quando mi serve contro di te. E allora ci sono quelle persone che riescono a gestire un pochino meglio questa, questa cosa qua.
1: Cioè tu scendi, prendi un super analotto, pigli un Utern, pure si pigli 1.000 euro.
0: Sì.
1: Dici, ma non dica a nessuno, mi tengo 6.000 euro. Lo dici.
0: Tu dici?
1: Lo dici, lo dici. A concludere,
0: non,
1: dice,
0: non mai, mi sono mai trovato nella
1: mai
0: situazione.
1: Non ci dice a Sofì perché così si mangia,
0: no,
1: e dice
0: a me lo direi.
1: Però ci dice a Ciro, sai, che non ha contatti con chi vorresti farlo
3: ragazzi,
1: sapere.
3: Ragazzi, buongiorno. Mi tengono a micro micro ritmo, guarda, zitto zitto a me sul mercato. Non so se conoscete questo detto.
1: Ecco. Sì.
0: Ragazzi, buongiorno. Io ho solo un unico grande segreto. Non so come confessare a mio marito che sono innamorata di Rosario Verde. L'hai appena fatto, amica mia.
1: Hai visto? Cioè, si dice.
0: E io questo mi logora.
3: A mia mamma è così. Non posso dire niente, ma raccomando, non ci dice la nicino. Comunque ci ha smesso di dire le cose. Non posso dire niente di più.
0: Sì, poi questo
1: è così, sì.
0: Questo poi è brutto, perché poi effettivamente magari tu hai bisogno di confessarti con qualcuno e quando sai che quella persona, però, ora madre, parente o amico che sia, rivela le tue confessioni, è un po', fa male, è pesante, perché poi perdi un punto di riferimento.
1: Ma la psicologia che dice, ma per esempio lui ha la mamma, sa che la mamma glielo dice, la mamma dice i segreti, lui continuerà a dire i segreti alla mamma. Capito come ho fatto? Cioè,
0: certo.
1: È qui che la mente.
2: Buongiorno ragazzi. Marco, e dimmi una cosa: sì. Ma il segreto di Pulcinella?
1: Appunto, si dice il segreto di Pulcinella.
0: Lo sanno tutti qua.
3: Buongiorno, sempre Carlo da Fugone. Pure tengono un segreto, ma ci ingrappate a pesaca.
1: Sì,
0: ti piace.
3: Ragazzi, buongiorno. Volevo confessare uno dei miei 13 segreti. Sono Rosario Sessuale. Ciao.
0: Sono Rosario Sessuale. Carina questa, però.
1: Non lo so.
0: Rosario, dillo al prete, lui sicuramente non potrà dirlo. Beh, per il segreto.
1: Ma non lo dico, come? Non lo dice senza dirti il nome, ma comunque lo dirà.
0: Volendo.
1: Se tu vai a dire una cosa grave al prete, quello non dirà, me l'ha detto Marco Pisacane. Ma sai, è venuto un fedele e mi ha detto sta cosa. La daricela.
0: Non dire la parola fedele. Perché tu quando dici fedele a me mi scatta su fedele, che mi piaceva tantissimo quando facevi Padre Quintino, era uno dei miei preferiti. Allora, Pesacama nemmeno Telepass tiene? No, mi sono ribellato tempo fa. Non mi piace.
1: Ho pigliato tutto io nella tua strada, potessi pure risparmiare, ma no.
0: No, non risparmi. Non risparmi.
1: Non si risparmia.
0: No, assolutamente.
1: Poi risparmi a filo, no, al limite. Vabbè.
0: Ma non c'è mai, ma non c'è mai, c'è solo quando
1: non c'è mai, io c'è sta filo, non mi sa, ecco.
0: No. Al casello.
1: La mezz'ora, non sa nessuno.
0: Mezzogiorno finisce. Sì. Allora, in genere il casello dove c'è il casellante è quasi al massimo c'hai una macchina davanti, capito? Cioè non è tutta attesa, quindi vabbè. Si può fare. E io vado sempre là, fondamentalmente. Allora, iniziamo anche con un altro po' di musica in questa seconda ora, che c'è Katy Perry.

0: giorno io sfrutto chi non sa mantenere i segreti dicendogli cose che vorrei far sapere ma non dire.
1: Vabbè,
0: non
1: lo dirle. Faccio pure io, cioè, questo lo faccio pure io quando voglio far arrivare una cosa all'orecchio di Ciro. So che quella persona a caso dice, a caso va a dire a Ciro, dice anche la persona, faccio riportare.
0: Perché? Ma non sarebbe meglio dirglielo poi
1: direttamente? È peggio così.
0: Beh, non affronti la, eventualmente
1: così
0: la persona.
1: Si riporta la cosa, è più infido.
0: È brutto però.
1: Sì.
0: Ma cazzi male.
1: Stato accorto.
0: Ma da ricerco qualcosa con Corone, non ho capito. Ciro, mi devi dire qualche cosa.
2: Buongiorno ragazzi, 8 anni fa mi andai a confessare perché feci il battesimo a mia figlia.
1: Sì.
2: Comunque dopo che uscì dalla chiesa incontrai un amico nel palazzo e mi disse: non ti preoccupare, tutto passa.
1: Ah.
2: Tutto mi fece pensare che un prete ce l'aveva raccontato tutto, cosa è. Capivamo,
1: Si sapeva.
3: Ragazzi, buongiorno.
1: Sì.
3: Vi dico solo che io sono di Terzigno. C'è un ragazzo a Terzigno che chiamiamo Peppo Segreto. Fagli perché non ci tiene un cecio in bocca.
1: Vedi?
3: Qualsiasi cosa tu voglia sapere, basta che lo chiedi a lui. A voi è una verità, una fesseria, però. Si sa dice vita, morte e miracoli.
4: Pesaca, come fai a venire da tutti i giorni?
1: Come fai a venire da tutti i giorni?
0: Ragazzi, ma ancora dobbiamo ripeterla sta cosa. Cioè, 3 incidenti stamattina sulla tangenziale. Fate voi. Allora. Ma quello è così tutti i giorni ormai. Devi scendere alle 5 del mattino perché sei sicuro che non trovi nessuno.
1: Esagerato.
0: E allora arrivi. Dalle 6 in poi è tutto pericoloso.
5: Quando un segreto, e forse la mia mente l'ha imparato con il tempo, è una sorta di protezione per difendermi da questa cosa di non dirlo o di non sentirmi in colpa, ovviamente si parla di cose importanti, io rimuovo completamente quello che è successo, cioè come se non fosse successo niente, come se quella cosa non fosse mai esistita nella mia vita. Quindi uno, non dico il segreto, e due, mi scordo quella cosa, quindi la rimuovo completamente.
1: Ecco quello che dice la scienza.
5: Volo, non mi sento in colpa,
1: passo
5: avanti a un altro capitolo della mia vita.
1: La scienza dice che riaffiora alla mente e ti logora e sta sempre là, quindi tu lo devi dire, lo devi dire.
0: Ci sta un altro qua.
6: Mi sa che vieni casi ci bucia di Papuzzo, sai chi è Papuzzo? Papuzzo è uno che ha baciato una bicicletta itinerario tram. Tu sei ci bucia di
1: una bicicletta itinerario.
0: Ma chi è questo?
1: È uno che dice, è un altro argomento, Peppa Bucci. Cioè,
0: no, il bello mi ha fatto venire in mente però il tram, che tutte le volte che passo per San Giovanni, ma solidarietà agli autisti del tram, ragazzi.
1: Guarda che parecchi bugiardi non lo sanno di essere
0: una
1: bugiardi.
0: Volta che ci avessero la corsia libera quei poverini, madonna santa, ragazzi.
1: Molti bugiardi a furia di dire la Bucci si sono convinti che è la verità.
0: Anche questo è vero.
7: Quei ragazzi, Emilio da Mamma Gambà, lo dico solo a voi, ha già fatto 6 un super enalotto. Non lo dite a nessuno,
1: Sì.
0: Io so tenere i segreti e mi piace sfruttare le persone che non li sanno tenere. Quelle rare volte in cui voglio far sapere qualcosa non di mio, vado a dirlo ai caperi di turno, sapendo che diffonderanno in lungo e in largo. Marco da San Giorgio, che è un po' del tuo partito, come dicevi prima, che è questa metodologia di diffusione della notizia. Buongiorno ragazzi, io sono un medico e ho il segreto professionale. Spessissimo molti pazienti vengono a raccontare anche fatti personali per nulla associati al motivo della loro visita. Così trovano uno sfogo che li fa star meglio. Io metto i segreti in un angolino del mio cervello e così mi capita di sapere fatti di tutto il circondario. Ad esempio, signore che si valutavano con me, vantavano forse di avere una seconda vita, all'improvviso è morto di infarto e la moglie, credendolo un uomo fedele, ho pianto così tanto da entrarne in depressione per 2 anni. Immaginate se lo avesse saputo.
1: Sì, vabbè, dottore, lei non dice il peccato, cioè non, lei dice il peccato, non dice il peccatore, però penso che lei lo racconti il fatto, cioè non dicendo il nome e cognome di chi gliel'ha raccontato, però il fatto lo dice.
4: Esaga, però potesse dire, mentre abbiamo fatto l'ingroppamento, dicevo Putin, mi...
0: Una frase erotica. C'è una ragazza che un giorno mi si avvicina, mi saluta chiamandomi per nome e mi racconta un sacco di cose che riguardavano me, come fosse una mia vecchia amica. A un certo punto mi ha iniziato a chiedere e dire cose su mio fratello, tipo date di esami universitari, eccetera. Cose che io non sapevo. Il fatto simpatico è che neanche mio fratello la conosce. E questa come fa a sapere tutti i fatti vostri?
1: Amici comune.
0: Incredibile.
1: Sarà proprio l'argomento che le racconto tutte cose.
8: Buongiorno. Buongiorno. Ragazzi, mi è arrivata la bolletta della luce con il 25% di aumento. Mi raccomando, non lo dite a nessuno.
1: Ecco, chi se sa ricevere.
0: Ma soprattutto... buongiorno, una mia amica i fatti della gente li racconta a tutti e i fatti suoi non ne dice a nessuno. A volte questa anche, è anche una strategia,
1: anche,
0: eh.
1: Anche.
0: Racconti quelli degli altri per evitare di accendere un faro poi.
1: Ma pure
0: sulle tue
1: dice,
0: cose.
1: Non ne dice a chi nulla da dice, non mi dice.
7: Qua pensa cari, ma non ci ha pigliato agenzia. Ma fa sapere che ora pigli, hai mascanze.
0: Ci vediamo là, amico mio. Se vuoi, partiamo insieme, non ci sono problemi. Allora, facciamo una piccola pausa, ragazzi. No, scherzavo, quale piccola pausa? Allora andiamo al telefono. 081 546 6873. Io sono negativo e pessimista, quindi sono rimasto senza amici e non ho nessuno a cui dire i segreti e ho risolto il problema. Rino da Bologna.
1: Sai tu solo, te li dici da solo.
0: A me raccontano tutto tutti perché pensano che sono molto discreto. In verità io mi dimentico tutto.
1: Dimentichi insomma.
0: O è un modo come un altro per dire che poi li racconta a tutti quanti.
1: Ma dove
0: viene
1: a mente?
0: Diciamo che quando poi tu sai una cosa su qualcuno, l'idea un po' di sfruttarla ti può venire. Insomma, la tentazione è forte. Pronto?
9: Hanno fatto io la camminino da chi stai? Non l'hai sentito, sei andato.
1: Si è pigliato coltore forse. No, sì. Sta faticando la palestra. La palestra va.
0: Pronto?
1: Sì, sì. Vabbè, ha detto la cosa.
0: Ah, fermo là. Lo sapete come si chiama lo spagnolo che non riesce a mantenere i segreti? Non mi tengo lo cicero. Saluti. Ciao caro, un abbraccio anche a te. Poi state andando di vocali, ragazzi, stamattina. Grande pesacane, anche io non ho il telepass per favorire i lavoratori e non le macchine, dice Rino. Io sincero confesso il mio peccato, l'ho fatto per una questione economica.
1: Comunque passa mica dove sta l'operatore, penso che pure vai a macchinetta, no? Metti i soldi in una macchinetta.
0: C'è sempre un casello teoricamente che c'ha il
1: solo caselli con casellante.
0: No, sì. Quello dell'andata sì, perché è quello lì più libero, quindi è comodo. Volevo confessare un segreto alla mia compagna, mi sono magnato io il barattolo di Nutella il mese scorso, non è caduto.
1: Vabbè, due vuoi in da casa, uno va a essere, vai
8: cane, non te ne fu. Ti auguro una buona serata.
0: Grattatina!
1: Esatto, grazie. Vabbè, noi ci fermiamo un attimo, no? Pronto?
10: Guaggio!
1: Chi è?
0: Sì, chi è?
10: Per i miei fan, si sto qua.
1: Carmelino, lui è stato richiamato. Tu sei tre segreti, non penso proprio.
10: No, guaggio, sì, credetemi.
1: Tu ci dici, tu hai fatto due annunci, signore, che sei là.
10: Ma mi chiedono due segreti, che sei mai specie. Commetto tu a prima, io dico il peccato, ma non il peccato.
1: Vedi, come lo devi dire,
10: No, voglio
1: il signore, il lati lover, non lo dici, non racconta.
10: Marco, la stamattina, no, tu solamente ti lamenti degli incidenti. Stamattina alle 7 mi arriva una corsa, sì. Arriva a destra del sud, fuori all'albergo, ci faccio una ruota.
0: Aia!
10: Alla fine dei conti trovano un mista, alla fine mi cagna una rota, chi stava a mettere la rota? Cioè se le scese delle botte, è bucata, e mo sotto tu andare, poi mi fa cagnare la rota.
1: Ebbe. Abbiamo saputo il Rod e Carmeniel, ci fermiamo un attimo e torniamo subito.

0: Interessato o manterreste il segreto per non interferire? Luigi da chef.
1: Io mi farei i fatti miei e non direi niente, a dire la verità. Mi è capitato pure, una volta mio padre scoprì la moglie di un suo intimo amico che lo tradiva, andò dal suo amico, lavoravano assieme, e gli disse: guarda, ho visto tua moglie così e colà. Questo si alzò e gli andò addosso, insomma si pigliava ammazzata. Quindi è meglio farsi i fatti suoi, i fatti tuoi e stammi bene. Pronto?
2: Pronto? Pronto ragazzi, buongiorno, vi voglio bene.
1: Gianni.
2: Ma io voglio dire una cosa, Australia, Rosario c'era, io mi ricordo ero piccolo, uno che si chiamava Comandante Verde.
1: Comandante Verde?
2: Tipo, Comandante Verde era il comandante a Via del Sole dei Vigili del Fuoco, e questo comandante era famoso, io mi ricordo, perché... perché veniva da papà che aveva il negozio a Via Tribunali, no? E comprava il cibo per la mensa dei suoi vigili. E poi dava a mangiare a tutti i poveri della zona, faceva, dopo aver fatto il cibo per i vigili del fuoco, poi faceva mangiare tutta la gente bisognosa. Comunque era famoso, quindi veramente il comandante Verde ci azzecco proprio a te,
1: E di dove era questo?
2: Mo ero vicino, lo so, lo sapevo troppo.
1: A zona dove abitavi? Dove?
2: Via del Sole, il vicino del fuoco, Via del Sole.
1: E dove è Via del Sole?
2: Ah,
1: il tribunale, vabbè.
2: Il tribunale.
1: Può darsi pure che eravamo parenti, perché i miei parenti sono di là. Può darsi. Vabbè, grazie Gianni, ciao bello, ciao. Ciao Gianni.
3: Raga, ma tu 2 ore fai che fa? Arriva pure tardi, a Brea.
1: Ma tu non è?
3: Parte 9 e 10 sera.
1: Il lotto parte in 9.
0: Non l'ho capito.
1: Parte in 9. Ma
0: mi sveglio anche prima, ragazzi.
1: Come si fa?
0: Ma c'è Leonardo poi tra le altre cose che ti sveglia. Quindi. Ora una domanda seria. Un nostro amico della comitiva ha la ragazza che l'abbiamo vista una serata appartata con un altro. Me lo devo tenere questo segreto o no?
1: Dipende, se chi si piglia color o meno.
0: Diciamo che bisogna capire se, sai, a volte alcune persone non vogliono sentirselo dire, magari lo sospettano,
1: esatto,
0: anche,
1: bravo,
0: no? Però non vogliono ammettere la cruda realtà. Balla a sapere, insomma, magari puoi, non so, provare a farlo, a instradarlo verso la verità, ecco, potrebbe essere forse una scelta. 081 546 6873, abbiamo ancora un pochino di tempo.
4: Il fatto di rivelare un segreto, se ti ha già rivelato un segreto e ti ha già dato dispiacere, io me la tengo per me, ma in generale che cosa mi tengo per me, a così non mi c'entra.
0: Esatto, ecco, vedi, per esempio, praticamente ci ha risposto un altro amico con un altro messaggio. Io vidi la ragazza di un mio amico con un altro mio amico, ho visto foto, video, conversazioni, glielo andai a dire e alla fine non sono stato creduto. Vedi? E mi sono pure litigato.
1: Ecco, sì, così va a finire, sì. Che poi non puoi sapere, perché io vedo la fidanzata di un amico mio insieme a un altro amico mio, che ne sai se stanno parlando, se stanno così, che ne sai?
0: Beh, questo ha visto foto, video e conversazioni dove ci saranno dette delle cose abbastanza esplicite per fare questo, insomma. Ciro ride, che
5: si chiede? Se è un amico stretto, sa da ricere per forza. A costi da appiccicare, ma ce le ha ricere. Curnu!
0: No! No! Ma perché l'hanno chiuso così questo messaggio così bello? Vabbè, Santana, Rod Thomas dal 1999, Smooth.

0: Questi tra mille, la chitarra di Santana che abbiamo appena riascoltato, e ci avviciniamo all'ultima parte di Yes No Kiss Kiss. Ciao ragazzi, se vedo la moglie di un mio amico con un altro uomo non gli direi niente, anzi ne approfitto pure io. Ma Angelo, ma no.
1: Dai,
0: ma questa è brutta sta cosa, Angelo, dai, insomma non è proprio il massimo della lealtà. Antonio dalla Svizzera: ho visto cose che voi umani non potete vedere. Zitto, muto, dice.
1: Zitto, che ti fai, non dice niente.
0: Meglio non
2: voglio parlare. Io invece se per in una macchina con un amico, per essere a una femmina che essa sapeva rosse le case e conosceva pure un marito. Avrete che stava facendo certi cusarello con barlo suo, yeah? Chissà che facette roppa 3 o 4 ore, sempre con me in una maglia, sotto la casa che sta a bussare facette scendere, facette ma vuoi fare quello che fa con me, altrimenti ci dico che cosa è marito.
0: Brutto.
1: Questo è ricatto.
0: È ricattissimo, ma poi dei peggiori, perché è un ricatto sessuale.
1: Ma non l'ha detto, ma perché, ma come ci cadi? Ma tappare, cacchino,
0: ma... Ma perché no? Perché no? Ragazzi, io penso sempre di farmi gli affari miei. Alla fine certe persone le cose le sanno pure, ma vogliono vivere così. Ma chi sono io per fare poi il giudice? Dice Chiara. Quella è.
1: C'è sempre la 1000 lire che lasciò Mussolini, lo sapete, sta ancora là.
0: Esatto, però poi c'è sempre il rovescio della medaglia, perché quando poi il diretto interessato o la diretta interessata viene a sapere, no, del tradimento e magari scopre che qualcuno degli amici lo sapeva, succede che si va a criticare quegli amici. E dici, ma come, tu lo sapevi e non mi hai detto niente? Tu sapevi quanto io ci tenevo? Anche questo può essere un rovescio della medaglia.
1: E come venne a sapere che sapevi, scusa?
0: Vabbè, oggi ragazzi, diciamo che scoprire un tradimento è abbastanza facile, si lasciano tracce praticamente ovunque. Vabbè. Basti pensare un po' ai social e ai cellulari.
3: Qua sono casi che l'hanno visto.
0: Va bene, ragazzi, buongiorno. Io se vedessi la ragazza di un mio amico con un altro le direi o glielo dici tu o glielo dico io. Ecco, vedi, lui affronterebbe.
1: Ma perché l'avrei fatto tu? Cioè, che c'ha azzecchi tu? Cioè, in quel rapporto che
0: e lui dice, darei sempre la possibilità di aggiustare le cose tra loro.
1: Ma fatti tuoi, è arrivato Cupido, chi sei? Cioè, chi te l'ha dato?
0: Ma tu dici, fatti fatto tuoi, però tu vai a dire qualcosa a Coccuruno facendola arrivare a Coccurunate. Cioè,
1: ma che stai dicendo? Marco, assietto,
0: non c'è lo sgabello.
4: Un bello portafortuna, a svegliare tangenziale e fanno l'incidente. Passo San Giovanni e si blocca il tram.
0: Certo.
4: Fammi capire. Ma quando dovrà tenere, sa fare.
1: Sicuro. 2-3 volte a settimana, sì.
0: Sicuramente. Poi Guagliù che piezza Santana. Sì, ragazzi, fine anni 90, ottimo periodo. Cioè, ragazzi, stamattina va molto meglio. Laggiù, ti ricordi l'amico che si era depilato?
1: Sì.
0: Sto facendo l'ora di ciclette, un abbraccio, non lo dite a nessuno, mantenete il segreto, va
1: esatto,
0: bene Francesco?
1: Non lo diciamo a nessuno.
0: Lo faremo. Quello che ha il problema è sempre l'ultimo a saperlo.
1: È sempre l'ultimo a sapere, sì.
0: Vabbè, lui ha detto problema, l'ha voluta un po' alleggerire. 081-546-6873, ma vedo Ciro attento comunque sui vocali, c'è qualcosa? Sentiamo, arriva. Arrivava.
5: Agno, ma perché parlate solo delle mogliere? Ah, certo. Se venisse un compagno lo vostro che tradesse la moglie, lui che facissimo, ce lo disse una dice la moglie.
1: Allora, poi c'è il maschilismo, cioè il maschio è una cosa, la femmina è un'altra, infatti qua sono arrivate solo segnalazioni di femmine.
0: Io se vedo un amico mio che sta facendo sta cosa,
1: chiami la ragazza e ci dici che
0: no, smetti con. Vado da lui, parlo comunque con lui, cerco di farlo rinsalire.
1: Ma che te ne importa
0: magari
1: a te, ma chi sì, perché ti fai fatto tu?
0: Perché magari
1: ma
0: stai distruggendo una storia,
1: ma
0: un matrimonio.
1: Ma chi ti ha chiamato, fosse un parente, fosse ma chi sì, cioè,
6: ragazzi,
1: ma
6: questo c'è. Scusa un attimo, altro mondo, sì.
0: Ma questo proprio, come dire, tutto fermo, cioè nessuno fa niente, nessuno si prende una responsabilità.
1: Ma fatti fatto tu, ma chi sei per intervenire?
0: Io non lo so, mamma mia. Pronto?
7: Buongiorno ragazzi, Marco da Napoli. Comunque questa cosa di avvisare gli amici non va sempre a buon fine. Io avevo 21 anni, quindi insomma di 20 anni fa, al mio migliore amico gli dissi, guarda, la tua fidanzata, facciamo una 5-6 mesi, è proprio una brava guagliona. Ma perché? Ma non perché? È perché sto dicendo quando mi sono trovato su lei, ci ha provato proprio con me, me l'ha fatto capire. Questo non mi credevo, non mi credevo, c'è cioè, in era buona, che sei mio, invece non lo mettesse mai, non l'ho mai fatto, perché abbiamo confidenza con le mogli o fidanzate dei miei amici. Vabbè, comunque la registrai a questa, nonostante che ti portavi prova registrata, che lei ci provava spudoratamente, e c'è che io che in qualche modo la mettevi in modo di fare attenzione su di me.
1: Pierdo pure l'amica, ma fatti fatto tuo. Allora, noi ci fermiamo un attimo, canzoncina, pubblicità, canzoncina e poi l'ultima parte, vai.

0: C'è l'Eurovision, Ciro, cioè stasera l'Eurovision. Quando c'è l'Eurovision?
1: Stasera, martedì 12 maggio, dalle ore 21, possiamo volendo tifare per
0: Santa Vinci. Ma si vota anche,
1: Sai, non mi ricordo. Perché poi non lo seguo mai attivamente.
0: Comunque, vedendo le altre canzoni, il nostro Salda Vinci c'ha pure una bella possibilità, eh?
1: Secondo me, c'ha buone, ottime probabilità.
0: Il più bello di Ucraica. Vabbè.
1: Però va detta una cosa, che in questo caso il tifo dovrebbe essere doppio da parte nostra, un po' per campanilismo sul fatto che Sal comunque sta portando poi un po' di Napoli sul palco dell'Eurovision, e questo ci fa sicuramente piacere. 081 546 6873 per dire la vostra. Ci sono ancora altri messaggi di quelli arrivati al 342 00 00 100. Comunque avete una parte del pubblico da denuncia, sempre contro le donne, assurdo. Nina, per fortuna poi una chiamata ha detto sì, ma anche gli uomini tradiscono, eccetera eccetera.
2: Quindi... Guarda, ragazzi, vorrei fare i complimenti ai fonici e chi manda i vocali, a Ciro.
0: E perché?
2: Quando il light curnu e stava la chitarra di Santana in sottofondo, è stato
0: eccezionale, veramente. Cioè...
3: Buongiorno ragazzi, oggi argomento delicato, del mio parere facciamoci i fatti nostri.
0: Sì, penso che
3: e chi vivrà vedrà. Comunque vorrei dare il premio alla regia musicale di Kiss Kiss Napoli oggi, perché dopo quel cornuto prolungato, lo stacco di Santana è stato qualcosa proprio da premio Oscar. Ciao, sì. Ragazzi, buona giornata.
0: E beh, ha colpito sta cosa.
1: Diciamo che Ciro Froio, quando vuole mettere a tempo qualcosa, è il numero uno. È assolutamente il numero uno. Ma non si può votare l'Italia dall'Italia. Ragazzi, non lo so davvero come funziona.
0: Ah, non lo so, no, siamo ignoranti.
1: Cioè, si vota sabato, adesso faccio una ricerca al volo.
0: Ah, che dura tutta la settimana?
1: Sì, dura più giorni. Dico
4: saggio sembra cascio zo, lo cornuto sembra pere.
0: Perché c'è il cornuto da pere?
1: Per quale motivo un cornuto comunque non può prendere l'ascensore? Adesso gli leviamo anche questo,
0: È perché, vabbè, lascia stare. Vabbè, è perché il corno non trae se non indaccia in da cabine, capito? 081 546 6873, se volete potete intervenire. Pronto?
5: Buongiorno ragazzi, sono Gianni.
0: Ciao Gianni.
5: Buongiorno a voi. Allora, prima che chiudete, è una cosa particolare, insomma, riguardante il discorso tradimenti e quant'altro. Io con il mio socio fornivamo in provincia di Empoli di una famiglia da tanti anni. Morto il padre, rimasero due fratelli, un fratello e una sorella, tutti e due sposati senza figli.
0: Sì.
5: Un giorno mi dice il mio socio: sai che è successo? No, che è successo? Questo praticamente, stavano in azienda, si presenta un amico, dice: venite tutti e due con me. Dice: ma che succede? Venite con me. Li porto in albergo dove i due rispettivi consorti erano amanti. E succede detto 4 ore scomode. Questi ragazzi non solo erano stati trattati benissimo, ma stavano anche nelle società. Parlo di gente ricca, quindi
0: sì.
5: Macchine, barche, case. Si riuscirono praticamente, non solo fecero una figuraccia, poi li buttai nel mio travie. Ci fu chiaramente un 4 ore di scomodo, e per dire, chissà, questo amico loro si sentì in dovere di, però alla fine è stato un amico, poi insomma, se vogliamo, ha rovinato due famiglie, anche un'azienda, una società, che poi ovviamente
0: perché che a un certo punto poteva pure che i ragazzi si lasciavano e tu esso rimaneva nel dimenticatoio. Facendo di fatti tuoi e distruttore famiglia.
5: Hai capito?
0: Cose che non ci competono a noi.
5: Assolutamente, io non l'avrei fatto. Chissà da che cosa fu mosso.
0: Certo, anche mio fratello, vedo mia cognata che sta facendo le cose a mio fratello, essendo il fratello, ma neanche. Però, insomma, sai, mosso dal sangue, ma gli amici non penso proprio, facetevi fatto vostro.
6: Oramai pure scimmia. Se sente in diritto si assata a tavola che è cristiana.
0: Così. Che ti ha fatto sta scigna?
1: Questo è Priello, però mi pare, Ciro. È la parodia. È vera sta cosa. Diciamo che gli italiani non possono votare la canzone italiana all'Eurovision.
0: È logico.
1: Perché altrimenti sarebbe
0: abbastanza
1: il paese più popoloso voterebbe, no? Però vediamo che cosa succederà.
7: Cornutone che passa via
1: Modena, vai, capolavoro ragazzi.
7: Cagano quest'amore.
0: A che lo non ci pensiamo. e poi ci fermiamo.
1: Sì, è meglio. Io ho visto le finali dell'Eurovision, delegazioni e cantanti danno dei voti per ogni nazione avversaria e poi si sommano i voti per dei televoti, quindi si vedrà come ogni anno la nazione X che salirà tantissimo il televoto, anche se la canzone insomma non piacerà, ma a grandi linee la vincitrice sarà sempre la migliore. Vediamo, ragazzi.
0: Va bene, signore e signori, ci vediamo e ci sentiamo domani. No, c'è ancora tempo.
1: C'è l'altro timer.
0: Siamo a 57, no?
1: Ma c'è l'altra base verde sotto?
0: Ma mi sicuro?
1: Sì, perché c'è lo spot, poi poi i ragazzi.
0: Vabbè.
1: Quindi, se volete, c'è spazio per un'altra telefonata. 081 546 6873. Poi, in merito sempre all'Eurovision, finirà sabato, se ci sarà da fare qualche polemica, ragazzi, siamo qua a difesa del nostro Sallo, ovviamente. Buongiorno ragazzi, andiamo al telefono, aspetta, pronto?
8: Pronto, sì.
1: Sì,
0: buongiorno,
1: ciao,
0: ciao, chi sei?
8: Salve, chiamo da Salerno.
0: Ciao cara, ciao. Buon
8: mattina.
0: Ciao, abbassa un po' la televisione, se no innesca, Vai. Oh,
8: ok, vado in diretta?
0: Sì, sì, sei in diretta, già sei con noi, certo.
8: Ok, grazie.
1: Prego,
0: basta un po'.
1: Ecco, ci siamo?
0: Ci siamo?
1: È intervenuto Ciro.
0: Sta cazziando al sangue.
1: Spiegando per filo e per segno.
0: Sì, dimmi.
1: Pronto,
0: chi sei? Come ti chiami?
8: Sono Martina da Salerno.
0: Ciao Martina, ciao. Dici tutto, vai.
8: Niente, vi volevo raccontare un episodio di una mia amica.
0: Sì.
8: Che in pratica lei, diciamo, era separata in casa con il marito,
0: sì,
8: e dopodiché ha avuto una storia con un ragazzo,
0: sì,
8: e poi è stata scoperta purtroppo, perché stesso la moglie, diciamo, di questo ragazzo, amante, ha fatto le chiamate, diciamo, al marito.
0: Ma lei era separata in casa?
8: Lei sì, era separata in casa, però non lo sapeva nessuno.
0: Ok. Quindi non
8: vi dico la distruzione di questa famiglia, quindi sono del parere che è meglio che ognuno si fa i fatti propri,
0: sì, perché poi finiscono queste storie,
8: però poi comunque l'hanno finita di infangare, diciamo, per tante cose,
0: diventa all'inferno. Va bene, esatto, sì. ciao amica mia, un bacio,
1: ciao cara, ciao, un abbraccio Salerno. Salerno. Andiamo con un'ultimissima, abbiamo 30 secondi, pronto?
9: Pronto.
0: Buongiorno, ciao. Chi sei?
9: Mimo da Mugnano.
0: Ciao caro, dimmi, vai.
9: Posso andare?
0: Sì.
9: Cioè, come, se prendiamo questo secondo posto, come visti la prima di sera?
0: Non ci capito, niente. Ma ne parli con Diego. Ciao, ciao amico mio. Allora, signore e signori, ci sentiamo domani tra le 10 e le 12 con lui, Marco Pesacane.
1: Dovevi rispondere con l'occhio, con lui, Rosario Verde. Grazie a Ciro Froio. Come anticipato, vi lasciamo a Diego. C'è, che la felicità sia con voi.
0: Ciao, adiù.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.